Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: And if you
1: Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: canzone per l'estate.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Poi Radio la seconda G frase. Notizie. Le principali notizie. E poi diamo in anteprima buongiorno, buona domenica a tutti, una domenica d'estate.
1: Buona domenica.
0: Qualsiasi cosa dirà Casalena sarà smentita dal fatto che è bel tempo.
1: Non piove.
0: Ogni tanto scappa qualche temporale. Oh ragazzi, non ti può avere tutto.
1: Vabbè, può sbagliare la mattina o pomeriggio, ma
0: sì,
1: che
0: fa, dai, poi arriva.
1: Comunque fa caldo. Fa caldo.
0: Deve fare
1: va
0: caldo.
1: Va bene così per ora.
0: Vediamo il primo che ci saluta.
1: Il primo va proprio sì, primissimo.
0: Sì, sì.
1: Uno, ancora nessun uno. Commento, no?
0: Allora qua uno
1: sono io che sto.
0: Ah, sei tu, sì, non vale.
1: La
0: non
1: mia
0: vale.
1: Spia. Però qualcuno ci ha messo un cuore, quindi qualcuno ce l'ha già.
0: È arrivato,
1: ce l'ha mollato un cuore. Siamo vedi già tre, ecco. Chi saluta per primo? Su, dai.
0: Vediamo.
1: Beh, su, mi va avanti.
0: Ecco. Oh,
1: buongiorno Antonella, grazie. Beh, grazie.
0: Bravo,
1: buona domenica anche a te.
0: Brava ragazza, brava.
1: Allora,
0: ma si può cominciare tranquillamente.
1: Cominciamo, prego, a te direttore.
0: Allora, sorelle sparite si cerca nel lago. Sono mostratori arrivati a Villetta Barrea, dove tu sei di casa, vero?
1: Conosci, sono stato più volte.
0: Spunta un video con alcune auto all'alba di domenica scorsa. Mistero sempre più fitto, la madre dice tutto si sistema, mettetevi in contatto con noi. Cioè parla con le figlie come se fossero d'accordo su questa fuga. La mamma non pensa al rapimento.
1: No, pensa a un allontanamento volontario, come dicono quelli bravi.
0: A proposito, perché stava nella casa famiglia?
1: Perché i genitori stavano litigando sull'affidamento, era stato tolto a tutti e due l'affidamento, poi successivamente, ma erano sette anni solo. Poi successivamente.
0: Per parlare di 6 anni che parlo di Andrea, 6 anni.
1: Vabbè, il padre è stato ridato, però ancora non tornavano col
0: quindi
1: padre.
0: Quindi ci sta tutta questa situazione familiare.
1: Non è una bella situazione familiare.
0: Quindi altro che rapimento, dai, questo. Andiamo avanti. Oh, parliamo di Forza Italia, perché resta fedele a Pagano. È arrivato italiani e non gli hanno fatto nessuna domanda sulla guerra, per fortuna.
1: No, vabbè.
0: E lui ha detto andiamo avanti uniti. E posso dire che nel congresso, nel consiglio regionale, c'è anche l'assessore Albani, quindi uno di noi ce l'abbiamo. In qualche parte sta qualcuno, perché da altre parti siamo tagliati fuori da tutti gli enti, da tutti gli organismi, da tutte le prefetture. Il prefetto
1: Stella, alcune volte giocate, anche.
0: Dice che ha giocato ieri sera, c'era anche il guida d'Alberto Stella.
1: Alberto Stella.
0: Adesso clicca a mettere, vabbè. Eccolo qua,
1: VIP politici,
0: gol del cuore. A Terra, la raccolta fondi a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.
1: 80 anni di un mito, così l'Abruzzo vuole celebrare il geniale papà della Vespa, Corradino Lascagno, che è appunto il designer che disegnò la Vespa.
0: Quello che fa così.
1: Quello che è andata di voga a Mociano per una vita, che truccate, che
0: ricordo,
1: che.
0: Ma però da chiamare a dire che ci sono le biciclette truccate sulla pedonale, no?
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Sulla pedonale o sulla ciclabile?
0: Sulla ciclabile.
1: Ah.
0: Perché proprio.
1: Quello andava in ciclabile, andava fatto in mezzo a cosa parte di traffico centrale, purtroppo
0: c'è guarda. Tu non sei comandante?
1: No, non sono manco comando niente. Mannacci, siamo figli di nessuno. Beh, questo si insulta da solo, toglie pure il gusto a farlo, quindi si è chiamato feccia. Siamo gli ultimi.
0: Sì.
1: Siamo i figli di nessuno, quindi ti toglie pure quel gusto di. Oh, tutta la mia solidarietà ai romani. Che ieri hanno avuto quattro cortei, cioè i seri di Roma. Immagino un mio amico che con la macchina proprio non se la vede per niente.
0: So.
1: A Roma,
0: diritto,
1: cioè, io
0: diritto di manifestazione.
1: Ne avesse accese 300, ci stavano i fascisti, quelli fascisti dichiarati, Casa Pound, hanno iniziato il corteo, viva Mussolini.
0: Da quella domanda, l'eroe.
1: I comunisti, quelli proprio gli antagonisti, poi il popolo della famiglia. Contro contro l'aborto, contro la 194.
0: Non te lo posso dire, ma c'è qualcuno in Giulianova.
1: Non mi fa niente, perché tanto da tutte le parti sta che. La 194 contro la 194. L'intervistatore a 4-5 ha chiesto: ma lei cosa sa la legge è contro la 194? Che è la 194?
0: Ma stiamo ancora da capo.
1: Sì, che sto per rimanere.
0: Le donne,
1: cioè, i fascisti, i comunisti e quelli contro l'aborto stanno nel 1954-60.
0: La tua. Oh, ragazzi. Ancora con l'alcun giorno da capo che l'aborto.
1: Dai, ad affatiato, ho trovato una fatica, vuoi vedere se
0: fateli, no, non c'è andato.
1: Abbiate pietà, no?
0: C'è qualcuno che aborti, perché vale giù, che è il problema.
1: Per cortesia. Case di comunità, medici di base, senza accordi, niente servito. E qui saremo il grande flop del PNRR, già dall'anno prossimo, hanno fatto tutte queste case di comunità con i servizi sanitari, non ci stanno i soldi per i dipendenti. Quindi, che casa di comunità è?
0: È stata inaugurata quella di Roseto.
1: Però stavolta lo...
0: Però intanto per psichiatria, a Teramo, chirurgia, la settimana corta, come le scuole.
1: Esatto, qui tu hai speso, miliardi per fare dei capisci cosa.
0: Io c'ho il malato a chirurgia, beh, ma lo trasportiamo per il weekend a ortopedia. Poi lunedì lo riportiamo di qua.
1: Però ancora siamo in attesa della conferenza stampa, quindi non è detto che accada, ma non va sempre.
0: No, hanno detto che soltanto
1: sospetto. Sei polemico inutilmente buono e buono.
0: Però è così. No, ti sto dicendo qual era il piano.
1: Piano. Poi è saltato.
0: Non solo, ma devi avere la grande intelligenza, mentre quando fai puoi fare l'accorpamento di tutto, ma tranne sulla costa d'estate, dove perché qua ci vengono a Baleare con Dottoredo, Roseto, Notaresco, fare accorpare chirurgia e ortopedia, che la gente pensa che sia un torneo di calcetto, piedi scalzi, e te lo per le quattro cose, poi chirurgia pure può succedere.
1: Poi tutti i femori degli anziani che vengono qua in vacanza.
0: Che scivolano, e quindi.
1: E anche.
0: 18 posti, dopo 9 e 9, una cosa terribile.
1: Morto.
0: Il medico ha detto: non vi azzardate a portarli nel mio reparto, che non li faccio entrare, ve li tenete voi.
1: La tragedia del lago di Gerosa, morto in cantiere, ecco gli aiuti come. Comune pronto a sostenere la famiglia del giovane ivoriano. Calcio eccellenza, la Sant crede nell'impresa, il 2000 oggi al Fadini, progetto, fusione, via percorso per unire Atri e Pineto.
0: Ma si esistono,
1: Atri, ma l'opposizione. Ma è Atri che la manca da Pineto? Sì, sì. No, ragione.
0: No, a parte la storia c'è stata. Ma voglio dire che a Silvi invece ci sarà un grande congresso del Partito Democratico, che c'è stato un boom di iscritti.
1: Sì, il doppio.
0: Il doppio.
1: Erano 4-8.
0: Per cui devono fare questo congresso. Poi Giulianova è scomparso. Prima il cane e poi Giorgio. È vero.
1: Sì.
0: Prima il cane non si è visto.
1: Sì, un po' il cane, poi senza cane e Giorgio.
0: E quindi Giuculano, che ormai era dato in esilio insieme a Napoleone a Sant'Elena, invece sta là e ha organizzato una manifestazione sul Pride lunedì alla Sala Buozzi.
1: L'indagine e le polemiche a Pizzoli, bimba dimenticata sullo scuola, posso tutta la catena degli errori.
0: Non lo so.
1: L'anno scorso è successo, due anni fa, quando
0: sì,
1: è?
0: Ogni cosa.
1: Ma voi stateci attenti, no? Almeno per 10 anni, 15 anni, non si deve ripetere una cosa.
0: Se ne calo sotto, no? Addome,
1: capito.
0: Non devi fare
1: niente.
0: No, perché poi ci sta un lungo periodo di sosta in attesa che riescono, non è che nel frattempo fanno qualche altra cosa.
1: Prof ferito in classe, sospesi 3 studenti, rischiano la bocciatura.
0: E come ti ho detto, questa notizia che abbiamo pubblicato, sotto i commenti tutti quelli sono
1: giusto,
0: per la linea dura.
1: È giusto che vengano bocciati, ma è giusto pure che quest'estate invece di lumare o a scacchiali va a zappare la terra.
0: Pure quello aggiungono, come appena successo tutti gli anni.
1: Di lavori forzati, non
0: so. Lavori forzati, no?
1: Zappare la
0: i genitori pure
1: una squadra del verde estemporanea che taglia le erbacce,
0: c'è bisogno, perché abbiamo visto che ce ne sta tante, come si chiama quella che sforge spontanea, quasi che c'è una cosa
1: interstiziale
0: lo pienone sta. Vabbè, no, quello abbiamo letto, quindi andiamocene subito, ma subito
1: vabbè, no? Zitto tu.
0: Ecco. No, mi devi dire la soluzione.
1: Underdog è uno di quelli dei leader che arrivano e tu non degli altri leader non se ne accorgono e prendono il potere, quindi un perdente che vince.
0: Di che parola è?
1: È inglese.
0: Inglese,
1: sì, un modo di dire inglese.
0: Non perché pare tedesco. Underdog, invece no.
1: Significa cane nel sottosuolo, cane che fa la tana.
0: Che dog, cane va bene. Under sotto. Quindi under. Il portiere Under,
1: le notte di 18 anni.
0: Vabbè, oppure i nani. Ecco. No, ha detto anche underdog.
1: Non essere, non fare body shaming. Nani non si dice.
0: No, siamo, come si dice? Allora, negro non si può dire.
1: Bassi.
0: Nero, no? Che quello è bassi.
1: Bassi. Siamo i figli, perché nano è una malattia, che signore, dai, su,
0: no, ma che c'è, ma no, quelli di Biancaneve, quelli della favola.
1: Quelli erano minatori, bassi.
0: Andiamo a lavorare. Belli cartoni animati, guardate, no. Bruttezza.
1: Siamo i figli di nessuno, questo continua a insultarsi da solo, mi toglie tutto il gusto di farlo, quindi. Borghezio.
0: A proposito,
1: ricordate il Borghese?
0: Ho visto un padre che stava per Salvini, che era Antonio Maria Rinaldi. Quando andava a fortissimo la Lega, stava sempre là. Appena la Lega se n'è calata, non si è visto più. Ma è uscito Vannacci e il Seri stava a pontificare in televisione. Dopo la 7, dice che loro dicono che perde la Gruber, no? La Gruber fa l'audience, quindi giustamente si porta.
1: Borghezio, che è quello che agitava il cappio alla camera quando stava a Bossi,
0: guarda che
1: lui dice: come De Gaulle, tale e quale a De Gaulle, proprio plombroso. Di Gian Vittorio: chiedo impegni per l'Abruzzo. Questo è il sindaco di Notaresco.
0: Io l'ho
1: bloccato il cellulare.
0: No, ti faccio vedere con chi sta. Anzi, no, non resisti.
1: Non resisti.
0: Devi soffrire. Ok?
1: Sì, sì.
0: Politica.
1: Il congresso regionale di Forza Italia. Pagano resta il timoniere. Il nostro lavoro è credibile. Ora rafforziamo il partito. Sugli alleati non siamo una caserma, con Sospiri e Sant'Angelo c'è condivisione. E sulle prossime scadenze, dopo l'estate, il confronto sulle comunali all'Aquila.
0: E tu non mi leggi tutti quelli che fanno parte del consiglio?
1: No, non ci penso per niente, no.
0: Non puoi fare così, l'informazione deve essere...
1: Non mi i giornali devono comprare, però se non li leggiamo tutto, poi tu mi insegni.
0: I giornali molto, puntano sui nomi, no?
1: Il congresso regionale di Forza Italia è Tajani, benedice Masci, è lui il miglior sindaco per la nuova Pescara. E il diretto interessato dice parole che mi vabbè, si sono leccati un pochino tutti quanti. Sviluppo condiviso, superare i localismi, lo dice Sant'Angelo.
0: E allora posso leggere un ascoltatore che è dalla fresco
1: come
0: di mattinata.
1: No, come no, come
0: buongiorno,
1: no.
0: Direttore, purtroppo un annoso problema. I cani spiaggiano dalle 7.
1: Sì.
0: Dalle 7. Ed almeno per un paio d'ore, dal Caprissa al porto, almeno 5 contati. E i proprietari spesso non portano neanche le bustine per raccogliere escrementi e poi lasciarli sulla spiaggia. Esiste un regolamento comunale, ma non si interviene. Buona domenica. Esiste il regolamento?
1: Sì, esiste l'ordinanza che,
0: ma da sempre,
1: superiore, sì,
0: ma
1: che prevede che spiaggia. I cani possono entrare in spiaggia a qualsiasi ora. Sì. Devono essere dotati di patentino sanitario e di museruolo, eventualmente se sono mordaci, ma se no stanno guidando almeno uguali. Le bustine vanno portate per forza,
0: perché
1: i cani non possono fare il bagno dalle 9, dovunque, dalle 9 fino alle del mattino fino alle 19, che dove gli umani lo fanno, e lo possono fare prima delle 9, dopo 19, solo in un'area recintata di 100 metri quadri.
0: Scusa, questi non sono io, è quella perfida della Mattiuzzi.
1: Sì.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Non è mia questa,
1: No,
0: soffri?
1: Per niente.
0: Soffri?
1: Per lei. Dai.
0: Allora, no, ma non è la magola, Mattiuccio, è tremenda, sì. Ma devo far vedere quello per cui ti ho fermato il notiziario.
1: Fammi
0: vedere. Perché vale.
1: Fammi.
0: Conquistare Gian Vittorio. Sei pronto?
1: Sì.
0: Vado?
1: Vai.
0: Resisti? Non lo dire il nome?
1: No.
0: Lo riconosci?
1: Pam.
0: Direi quale commento?
1: Mamma. Economia. Allora, il contest nazionale, come innovare.
0: Fa parte della delegazione, è uno dei candidati delegati.
1: Ragazzi,
0: noi soffriamo per voi, alcune cose non ve le facciamo vedere.
1: Sì.
0: No, perché non ci fate vedere? Possono dire? Diciamo che no, che è solo.
1: L'avvocato Umile chiede una cosa che giustamente noi dovremmo ribadire almeno una volta alla settimana. Ok, perché ci hanno detto che fino a un anno fa. Quando è agibile il sottopasso della stazione per attraversare?
0: 30 giugno. Questa è la data.
1: Comunque
0: 30
1: giugno. Avvocato, il direttore mi dice 30 giugno.
0: Allora, ci sei tu con me. L'ultima data è il 30 giugno che riapre il sottopasso, che è tutto rimodernato.
1: Di Maggioretta.
0: Noi siamo qua con Maggioretta, torna a proposito alla Bolivia, la banda che è arrivata a Giulia no.
1: Economia, il contest nazionale, come innovare l'industria, torna il festival delle idee, veloce. L'emergenza abitativa, anche l'Abruzzo è sotto sfratto, 5.500 le famiglie messe alla porta. Il super bonus, un fallimento, lo dice Testa, che è di Forza Italia,
0: Testa è di Forza Italia.
1: Di Fratelli d'Italia. L'inchiesta sulla maxi frode che tocca l'Abruzzo.
0: Le farmacie comunali si fermano 24 ore perché non si può andare da Pierangelo.
1: Mancato rinnovo del contratto di lavoro, anche quelle abruzzesi aderiscono allo sciopero di mercoledì. Per mezza settimana.
0: Mezza settimana?
1: Come mai?
0: Perché, no, siccome dici sempre che lo fanno il venerdì
1: o il lunedì.
0: Allora non posso fare il ponte dopo.
1: No. Gli 80 anni di un mito, giornata del genio abruzzese per omaggiare Dascanio e la sua intramontabile Vespa.
0: È l'abruzzese, scusa.
1: Sì, credo di Sulmona. L'ultima volta che Sulmona ha fatto parlare di sé per una cosa normale, non di cronaca.
0: Confetti, Vespa e cronaca.
1: Attori, politici e VIP, triangolare al Bonolis per il bambino Gesù. In 2500, all'evento promosso dalla famiglia di un giovane paziente, sport, musica e spettacoli nel lungo pomeriggio di solidarietà.
0: Molto bene, ma io volevo vedere chi era quel bambino con la maglia giallo rossa a Termo che non ci sale la scalia, non lo spiega.
1: Qua? Non lo dice, no.
0: Però è entrato.
1: È l'Iris, eh? È il politico, quindi non dire,
0: no, io è questo.
1: Non lo so chi è questo.
0: E questi antichi? Chi è questa quaterna di arbitri ridenti?
1: Non lo so.
0: Andiamo.
1: Sì, ci sta.
0: No, andiamo. Già dato.
1: E crisi internazionale, l'accordo si firmerà entro oggi. No, è già saltato stamattina. Che non lo firmeranno oggi, probabilmente si è allungato ancora, quindi è la 38esima volta che l'accordo sarà firmato fra 24 ore, ma non si fa. I mediatori di Islamabad confermano che le parti hanno trovato un'intesa sul testo della tregua.
0: Va bene, e intanto quello bombarda.
1: Sì, ancora raid nel sud del Libano da parte di Israele, però Netanyahu non si ferma, in 24 ore attacchi dell'esercito israeliano hanno fatto 5 morti. E intanto prepariamo G7 in Francia, Evian, a Versailles la cena in onore di Trump.
0: Minerale Evian, come no? Come la fanno?
1: A Versailles la cena.
0: Evian le belle, le bagna al Viagra, l'acqua di Evian e vanno là. Ci stiamo noi? Chiedo sempre perché a voi non vedo.
1: Sì, andiamo. Poi intanto oggi Donald compie 80 anni. Se muore però.
0: Non sappiamo nulla, mi sta venendo sulle analisi.
1: Il delitto di Garlasco, Stasi ha dato. Stasi ha dato l'addio al carcere di Bollate, un nuovo inizio. Ieri è arrivato l'ok definitivo all'affidamento in prova.
0: Tu vedi quanto male la parola si è avviato lui e la famiglia, e tu ci sai, non torno a Garlasco. Perché secondo me lui gli stanno offrendo un sacco di posti di lavoro. Oh, come te?
1: È Bocconiano. Non corre nessun rischio tu.
0: No, in genere no. E poi pare che sia il tipo che c'è.
1: No. Si va verso la revisione, lavoriamo più sereni, dice l'avvocato di Stasi, e poi poggi in silenzio e la città è stanca. Pure io, francamente.
0: Anche la casa di quelli ha fatto 2000 perquisizioni.
1: Gesto shock nel modenese, professore minacciato con la pistola alla scuola professionale di Modena. Dammi le tue sigarette o ti sparo.
0: Ma come fanno a non intervenire una al giorno ormai?
1: Lo so, ma questo era successo a maggio comunque. Già sono stati presi i provvedimenti, è stato espulso. Da tutte le scuole è stato, questo è stato espulso da tutta la scuola, proprio è stato cacciato
0: dal regno?
1: Sì.
0: Di tutte le scuole
1: solo da questa per il momento. Travolto e ucciso da un'auto pirata, la vittima è un 23enne, ferito l'amico. Andiamo avanti, così dicono sempre che le vacanze sono più costose. Teramo, incidente sul lavoro al lago di Gerosa, morto in cantiere, il comune pronti ad aiutare la sua famiglia. Poi scontro in galleria, auto si ribalta all'80, padre, madre e figlia feriti nell'impatto, sparito l'altro conducente. Teramo ancora, infrastrutture, nucleo industriale, c'è la gara per realizzare la nuova bretella, l'opera da 886.000 euro, collegherà l'area produttiva di San Nicolò a Tordino con la Teramo Mare. E noi invece.
0: Allora c'è l'articolo su Pertosa su Facebook, sì. E c'è un mi piace messo da Dante Pertosa,
1: sì.
0: Che potrebbe essere il padre. Ma scendendo mi ha messo mi piace Alessio, cioè lui ha messo mi piace.
1: Volta lo facevano pure qualcun altro.
0: Vuole tornare.
1: Castellalto, lavori in via Umbria, notissima via Umbria, poi Siamo...
0: Lo rivolgo che per la crona lo rivolgono due nostri fedelissimi ascoltatori che sono Luigi Anni e Flavio Sacchiotti, che sono d'accordo perché ha fatto un bellissimo cambiamento, si è infortunato ma se no andava molto bene.
1: La restanza.
0: No, ma non è finita, vabbè,
1: vai. Rocca Santa Maria, rifugi, ostello e attività all'aperto. Il ceppo rinasce grazie ai giovani.
0: Tu riesci a fare a vedere quando a proposito, con gli ignoranti Zingaretti e Zingarelli.
1: Vabbè, fallo, fallo.
0: No, ma tu puoi riesci a sapere il vocabolario Zingarelli. Mm. Puoi vedere quante parole ha?
1: Quanti lemmi ha?
0: Vabbè. No, perché guarda, ma la
1: posso dire quanti lemmi ha il vocabolario.
0: Collega, la cara collega qui voglio tanto bene. Veronica, guarda che cosa mi mette nelle prime tre righe, ma non per colpa sua, perché è quello che vogliono fare loro. Intanto che sei pronto?
1: Sì.
0: È la rinascita al ceppo, la località montana della Laga, nel comune Rocca Santa Maria, dove si è detto di passata il Giulianova andrà in ritiro dal 27 di luglio. Mm. Ma resilienza e restanza privata.
1: E sinergia pubblico-privata?
0: Punto. Con due soggetti.
1: I lemmi della lingua italiana sono circa 210, tra i 210.000 e i 260.000.
0: E noi adoperiamo
1: restanza e resilienza. Senza contare i diminutivi, le varianti declinate e coniugate.
0: E intanto dice che sono ignorante, quello che vuoi fare, ma io mi vanto di aver messo mai nei titoli sold out. Tutti esauriti.
1: Bravo.
0: Se antico,
1: secondo me ti fa cavaliere. Allora,
0: si voglio andare a Cannes Suisse. Prego.
1: Montorio si insedia il consiglio, per la prima volta istituita la figura del presidente, è indicato Mirko Tomassetti. Secondo e me... il sindaco alla sua avversaria, che adesso
0: perché
1: è così,
0: non ha fatto niente,
1: Si sono messi a litigare il primo consiglio e gli ha detto il sindaco adesso prenda la scopa e vada a fare quello che sa fare.
0: Tanti livelli.
1: Sì, la restanza delle vette.
0: Sapete che partito è? Nessuno interviene di quelli che è femminile. Che
1: ma figurati.
0: Gli ha detto questa frase.
1: Prende la scopa.
0: La famosa frase che disse a Roseto alla
1: congiuria. Quelle lava le piatte.
0: Andiamo a casa a fare due piatti. Venne sospeso il consiglio.
1: Norander.
0: Norander, bravo. E quello che ci stava il... quello che continua a fare le riprese del consiglio, non mi ricordo come si chiama, Pasqua Smur, il presidente del consiglio, che quello, come te,
1: come me, che
0: come la... te quando svenne d'Ercole,
1: ma che c'ho Andrea?
0: Solo tu, tutti terrorizzati avrebbero spento la telecamera, tutti fatto, tutto, fino all'ultimo piano,
1: la carrellata.
0: Vabbè, è andato.
1: Sono stato professionale.
0: Là, è vero, così si fa, non bisognava considerare
1: giochi,
0: l'aspetto umano.
1: Spettacoli e setac per bimbi in piazza.
0: Poi
1: abbiamo la pagina di Teramo, ancora con la provincia, sanità, case di comunità, medici di base, senza accordo, servizi a rischio. Lo dice Ercolino Core.
0: Ce lo porto niente, Ercolino Core sta comprato la cosa.
1: Ce lo porto niente, per quanto voleva fatto
0: niente.
1: Ha fatto intervista.
0: Allora, sta comprato quello là del casa dei principi, parco dei principi, quello di figlio là. Sta nel gruppo dei costruttori della mano della Rosa Maltoni. In più ha fatto un grande complesso sociosanitario a Civitavecchia, di cui mi ha mandato le foto, quindi sapeva grandi cose, porto l'indio qua, anche perché non è più un medico, secondo me dovrebbe metterlo uno che è in attività.
1: Si cerca di missione.
0: No, ma siccome sta facendo tutte queste cose, credo che forse...
1: Allora, scaraventa il suo pitbull contro l'auto denunciato a Giulianova, intervento dei carabinieri. Dice.
0: Ma prima di morte hanno chiesto nei commenti una cosa. Mm. In effetti è una serie di operazioni dei vigili, dei carabinieri, ma uno che aveva fatto più effetto era quella lì. Noi l'abbiamo messa anche noi sulla nostra pagina nel titolo e anche il centro preferito quello, perché poi c'è una serie di operazioni anche con arresti, ma... sento della notizia.
1: È il settimanale dei carabinieri che esce ogni
0: il
1: settimana.
0: Il pitbull contro... l'auto piccolino, il cucciolo tra l'altro.
1: Pista ciclabile. Pista ciclabile, rotta la staccionata. Pineto, Ivanda gli hanno spezzato a calci 10 pali. Al vaglio video delle telecamere. Che probabilmente serveranno in manca là. Tortoreto.
0: Qua a te ho pensato su questo titolo, vai.
1: Lungomare come un boulevard. Ecco il piano di rilancio dell'area. Il comune avvia la progettazione per completare il recupero dopo gli interventi nel tratto centrale. Okay. La vice sindaca del Sordo, più spazio a mobilità dolce. Mamma spiega che è la mobilità dolce.
0: Poi, dove vai?
1: La gente che si alza la glicemia, che è la mobilità dolce?
0: Che vanno piano, prende orario.
1: Dolce.
0: Prende orario.
1: Dolce, verde, socialità e connessione con la città. Premio i titoli non li fa lei.
0: Ma chiunque proprio.
1: Premio Tortoreto oggi la chiusura e poi a Nereto
0: un borgo un borgo di birra
1: di birra chiesti gli atti i dubbi sulla sicurezza Uniti per Civitella va spiegata la scelta della fortezza per l'evento. La guerra ne facciamo.
0: No, ma Civitella va parlare normale, invece chiede gli atti.
1: Chiede gli atti.
0: Perché proprio là? Chiunque l'avrebbe fatta là.
1: Beh sì.
0: Tu dici, ma al bar devi fare una cosa a Civitella, che dici?
1: Dammi la fortezza. La fortezza, si fa.
0: Vabbè, comunque, mi è piaciuto.
1: Ma vabbè. Tradizione.
0: La polemicona.
1: Giulianova.
0: La polemicona di Antonio. Che a parte il fatto che qualcuno è fatto troppo, se lo può permettere solo i big là, quello era il senso. Però da un controllo, quelli sicuramente a norma sono quelli di Passacco e di Mucciconi. Questo
1: è
0: se era quello, bene pubblico per pochi. Resta il fatto che dovete su argomenti più importanti, tipo la sanità, fare barriere e fare squadra, perché abbiamo nuovamente detto che sulla psichiatria avete fatto 5 comunicati. 5 e quello ride il famosissimo Cazzo Accurrente.
1: Il campione dei pesi Narcisi è vice ispettore della polizia. Cerimonia a Cesena, dibattito in sala Buozzi, discriminazioni e violenze. Domani lunedì c'è l'iniziativa del PD, attivati 2 impianti fotovoltaici, cerimonia di inaugurazione con il sindaco e Cameli nella storica vetreria Bagnoni.
0: Ai Bagnoni proprio, a padre e figlio di quelli che l'hanno avuto.
1: Oh, una notizia che qui non c'è: è stata prorogato il termine per l'amministrazione comunale di approvare la rottamazione quinquens. Non è più il 30 giugno, ma è il 31 luglio. Riteniamo che ci sia ancora tempo per aprirvi il cervello e capire che si deve fare.
0: Lo fanno tutti.
1: Ma poi destra e sinistra manca.
0: Ma chi manca?
1: Destra e sinistra manca.
0: No, ma manca sarebbe ma voi l'avete sempre detto che siete vantati di questo avanzo di bilancio di 4 milioni.
1: Quindi, di soldi.
0: E voi quindi non è un comune che ha bisogno di soldi, no? Quindi però fatelo per venire incontro ai cittadini, perché ripetiamo, non è che non ti paga niente, tu devi pagare, che ne so, 30.
1: Quello che ti tocca.
0: Invece di pagare più
1: il 30% di mora,
0: paghi il 30%, cioè quello che avresti pagato.
1: E ricordiamo che non sono gli evasori, perché gli evasori non ve lo dice, non pagano niente.
0: Non
1: hanno manco il carico, quindi quelli che hanno il carico sono quelli che non hanno potuto pagare per la maggior parte, o che gli toccava.
0: Esattamente quello che avrebbero pagato, esatto, se avessero avuto i soldi
1: a rate, e che può succedere? Non è una cosa di sinistra, voi siete di destra, però o no?
0: Non è di sinistra,
1: non è di sinistra, però questo è di destra.
0: Così venne detto, l'ha detto Grimi quando lo propose, lui gli disse no,
1: gli dissero a lui: no, non è una cosa di sinistra.
0: Quindi,
1: ok, quindi destra, allora, questo di destra,
0: e chi lo fa? Infatti l'ha fatto,
1: se no, che votiamo a fare?
0: Infatti l'ha fatto il primo che l'ha fatto Biondi, sindaco dei Fratelli d'Italia.
1: Se no, che scegliamo a fare?
0: Dai, su,
1: non scegliamo a questo punto, prendiamo i dirigenti, comandate voi, ci risparmiamo gli impegni di sindaco, assessore e compagnia cantando.
0: È presidente del consiglio
1: e i dirigenti con chi pare.
0: Vabbè,
1: o no?
0: Noi ricordiamo che anche qua, come te, c'è stata una partita di solidarietà. Villa Pozzoni ha ottenuto
1: i fondi per oncologia.
0: Che è importante.
1: Vuoi dire qualcosa sul semaforo? Tu?
0: Semaforo, già c'era,
1: visto piccola, che siamo di sfogo, no?
0: C'è una piccola fila già in via, ma ieri, avantieri, tornando a casa alle 12, era sabato ieri, e lo pienone alla fila arrivava fino a Planet Palestra. E sembra normale.
1: Lo so.
0: E sulla nazionale non passa nessuno, anche perché calda sabato e domenica, perché i camion, il rapporto con loro
1: solo gli alimentari possono circolare,
0: e questi non vogliono fare questo cambio. Noi ogni mattina tu hai promesso tutte le mattine, tu con la rottamazione, noi fino a quando non mollate, come si dice, sbarrello, come si dice,
1: dichiarare sbarrello
0: a posto, dai.
1: Cantiere fermo a Roseto,
0: e non dico quello che è successo ieri, e non lo dico, quando qualcuno ha chiamato cercando, ma stanno alla processione, al rondo, perché non vengono, ma stanno giù le bande, ragazzi, che da dimissione se ne è, di buono, poi tra l'altro avete detto un consigliere e un assessore, che tutto ci raccontano, e purtroppo è così ormai, da me te lo dico, fanno male?
1: No, benissimo. Vabbè. Cantiere fermo, Scuola Romani, riparte la gara, una nuova ditta per i lavori.
0: Non eri così all'inizio,
1: no, ero,
0: eri molto moderato.
1: Sì, moderato.
0: Eri vannacciato.
1: Ma da allargare, potesse menare una cosa che. Bandiera blu, ci sta, sì, dopo. Bandiera blu, la cerimonia si terrà insieme alla Junior Fest. Questo a Roseto. Agricamping, piano penalizzato, l'imprenditore del sordo.
0: L'ha fatto.
1: Non conosco. Ricorso al TAR, ma tollerati altri progetti nel riserva.
0: Sarraiata.
1: Ascensore fuori uso.
0: È sordo a ogni,
1: ogni proposta, sì, non ne accordo. Sosta selvaggile, sosta selvaggia. Sosta selvaggia, disabile, protesta. La denuncia di un cittadino, gli scivoli sono spesso bloccati, servono più multe.
0: Ci sarà dal 29 giugno al 24 agosto, torna il film d'autore sul porto.
1: Bello,
0: presentato dall'ente porto.
1: Bello.
0: E hanno messo mi piace, che oggi Luigi e Anna che vanno.
1: Atri Pineto, primo passo verso il progetto di fusione. C'è Senin da Pineto, perché questo articolo non è vero che vogliono fare un destino. Sotto tra mezzo pagina di pubblicità, quindi
0: sì, Pineto, là,
1: sì. I capigruppo dei due comuni firmano un documento che dà il via al percorso. Entro settembre il consiglio congiunto per la presentazione del piano da valutare.
0: Fate quello che vi pare, a noi lasciateci stare. Lasciateci il restante resiliente.
1: Ecco. Silvi, Frana, raccolti 11.000 euro per gli sfollati. Che ci fa?
0: Niente.
1: Pineto, cerimonia per i diplomi agli studenti.
0: I soldi stanziati dalla regione per le frane, quali comuni sono?
1: Atri
0: e Pineto. Dove non frana niente, tutto.
1: E pianeggiante.
0: Pianeggiante.
1: Dall'altro di Pineta, proprio per il costiere.
0: Madonna,
1: Pesca,
0: ma solo voi tutto cosa sapete fare.
1: Non si può fare niente.
0: Noi parliamo secondo la logica, pure che sbagliamo.
1: Di buon senso, ci proviamo.
0: Negozi aperti anche la sera.
1: Ma vanno studiati gli incentivi.
0: Vai.
1: E sulla viabilità c'è l'appello di CNA. Bene.
0: Oh, qua ti voglio.
1: Presi a Pescara, ladri di Rolex traditi dalla GPS delle cuffie. I tre avevano rubato nell'auto di un imprenditore l'orologio da 13.000 euro e contanti. La fuga in treno, presi però in Corso Umberto.
0: Tu ce l'hai?
1: Chiedo scusa. Va che sei.
0: E nemmeno.
1: La sanità vestina, consiglio straordinario aperto sui problemi dell'ospedale.
0: Devo chiedere a quale si riferisce Vestina.
1: Ben.
0: Bravo,
1: perché
0: sì?
1: Perché la via Vestina...
0: Ben l'arrabbiata. Sì, perché tutte le strade interne che sono tutte rovinate.
1: Sì.
0: Ma è veloce, che è tardi, che la gente fa lo male e poi cala l'ascolto.
1: Poi da me. Montesilvano, la riserva tra rifiuti e degrado, Renisi, immagine indecorosa.
0: L'Aquila, ieri andate il ragazzo nostro.
1: Al show decolla
0: è
1: tra
0: andato.
1: Gli applausi e oggi tocca alle frecce tricolore.
0: Non dice niente del nostro pilota, dell'ottimo?
1: No.
0: Ma guarda che i nomi in genere metti in nero. Vedi un po'.
1: Ma qua era la cerimonia di apertura, Biondi, Dal Pozzo, Sartre.
0: Sì, ah, taglio del naso, sì.
1: Vedi.
0: Non c'è niente.
1: Paola Giuliani Vittorini.
0: No, niente.
1: Buoni fruttiferi scaduti, respinto il ricorso. Poi siamo a Pescina. Autista del 118 rianimato dai colleghi. Si è accasciato mentre passeggiava con la compagna. Tra Sulmona e Prato, l'azienda rifiuti in fiamme, incubo, fumi. E ancora siamo a Chieti, la giunta che verrà, Legnini, le ipotesi sulla squadra tra nomi certi e interrogativi. Andiamo ancora avanti. Muore 81 anni travolto dal trattore a Ortona. Walter Grilli stava lavorando nel terreno dietro casa. Rotatoria a Fossa Cesia, ora si sbloccano i lavori. E poi abbiamo allo sport, andiamo allo sport. Esordio show per gli Stati Uniti, Pulisic piega il Paraguay 4-1. Italiani in campo, oggi tocca a Montella, il Brasile pareggia con il Marocco.
0: Ha perso.
1: Perché?
0: Ha giocato.
1: Mondella?
0: Australia-Turchia 2-0.
1: Vabbè, quello non ha fatto a tempo.
0: No, non te l'hai ricordato che cambiava completamente l'orario. Non te l'hai ricordato.
1: Mancini lascia al Sad e vicino alla nazionale. C'è l'intesa del Tecnico d'Italia e lui è il candidato principale. Sorride Giampaolo, resta alla Cremonese. Quindi confermato Giampaolo, sì, alla Cremonese. Inghilterra derubata di kit e pantaloncini, ma il caso rientra. Formula 1, Paul di Russell, Antonelli è terzo.
0: Leclerc ha preso un altro muro.
1: Sì, si vergogna, ha detto. Non ci vergogniamo chi noi, per la figura che stiamo a fare con la Ferrari.
0: Pescara.
1: Boucher attende Gorgone verso il... Boucher attende Gorgone verso il Sud Tirolo.
0: Quello favorito, ma quando parte se ne va in
1: domani
0: Italia.
1: L'incontro tra Foggia e Sebastiani per fare il punto sulla situazione. Allora, beh, Pineto potrebbe perdere Schirone, Sant'Egidiese, il giorno dei verdetti per la Serie D, serve vincere. Giulianova per Tosa, apre alla permanenza. Troveremo l'accordo. Tra chi... Allora mi resta a sto punto invece.
0: No, beh.
1: Tra Chieti e Pistilli è rottura, la trattativa è saltata. L'imprenditore si ritira dalla corsa per rilevare la società. E vabbè,
0: è finito.
1: Passiamo al Messaggero, prego. Allora, direttore.
0: Sorelline scomparse, ricerca nel lago. Poi Forza Italia, Pagano eletto segretario, Tajani, Abruzzo centrale,
1: da
0: grazie
1: sempre,
0: alla Albani.
1: No, per geografico.
0: Sospiri nella dirigenza nazionale del partito. Volevo portare prima che facesse la riforma dell'acqua. Poi, tesse le gambe in un incidente, ricevi il premio alla rinascita. Pescara. Tre ricettatori incastrati dal GPS degli auricolari. Allora, professore aggredito, tre studenti sospesi. Il professor Antonio Strozzieri, eccolo qua. Teramo. Gli alunni rischiano la bocciatura, deciderà il consiglio che sta rinviando ripetutamente. Ripatiatina, in coma il 17enne dopo una caduta dal monopattino, attenzione, abbiamo detto. Qua se ne vedono molto poche, Giuliano.
1: Meno male. Beh. Abbandono di rifiuti, scattano i controlli in tutta la città a Pescara.
0: Ti ricordi quando facevamo il bello quell'ideone di mettere a disposizione come facciamo con le biciclette noi?
1: Un po' sciup ho fatto io un
0: attimo. È finito, dura pochissimo, per lui.
1: Teramo.
0: Mi sembra il mister Bivio.
1: Abruzzo di cuore, in campo attori, parlamentari e All Stars. Vabbè, andiamo
0: avanti. Tu avresti fatto parte di All Star?
1: All Stars.
0: Tajani al congresso, l'Abruzzo centrale nel futuro di Forza Italia. Quindi non Trentino, Sicilia, noi.
1: Bene. Beh, lo sta a fare qua il congresso. Se ha stava parlato, in Trentino.
0: Ha parlato Pagano.
1: Che ha detto?
0: Noi siamo aperti e moderati. Necessaria la legge elettorale, però mettere sul sicuro. Facciamo una bella eletta anche se siamo... Pescara, tre stranieri localizzati e bloccati con i GPS degli auricolari rubati. Con gli auricolari, nuova Pescara. Oh, D'Alfonso
1: è tornato.
0: È tornato un giorno sì, un giorno no. Tra Centro e Messaggero.
1: Oggi Olvio Castelli.
0: Sì. Non c'eri tu ieri?
1: Ieri
0: c'era
1: Azzurro. Azzurro.
0: Ci stava Castelli. Lo sei per sotto con la bella foto là. Ok, niente foto a Castelli. Nuova Pescara, il deputato D'Alfonso. Servono contenuti, non rinvii. Fissiamo un calendario di incontri. Avete fatto 8.000 incontri tra portone.
1: Tavoli tecnici, lavoro via D'Alfonso, Paolo bravo, so.
0: Ha detto per tutto non parlare di ospedale.
1: Abbandono. Veramente, per cortesia, che ce la ricordiamo tutte la riunione ai portici su Falobone, andò in streaming. Niente. Abbandono di rifiuti, crescono le zone a rischio, controlli e sanzioni. La prora, famiglie e turisti nella spiaggia pet friendly.
0: Meno male che mi distingui. La luce.
1: Che?
0: Per me che sono
1: amica degli animali, la spiaggia che fa entrare gli animali.
0: Fa la cacca come
1: fa la cacca, la pisce.
0: Allora può fare tutto là?
1: Ma no, naturalmente. Titolare Giulianetti. Beh, per forza si chiama così, per forza pet friendly. Siamo il lido più attrezzato del litorale di Pescara, ha detto.
0: Beh,
1: commissione pari opportunità, le candidature. Questo...
0: Solo a vedere l'anno. Fece Ricolori, pronte per chiudere
1: live show.
0: Bambina rinnegata sul bus, ipotesi abbandono di minore.
1: Beh, questo è reato ipotizzato.
0: Per aprire le indagini ci vuole
1: un'iscrizione.
0: Un'ipotesi di reato è ovviamente quella. Alla scuola di Pianola ha approvato il progetto per la ricostruzione.
1: Pianola la cittadina, il paesino, non sì, può sì. essere la Pianola.
0: No, perché è lettera maiuscola.
1: Due sorelle scomparse in 50 le cercano nel parco. Che
0: 50 persone?
1: Beh, certo.
0: No, bello qua. L'ondata di furti dove? A Sulmona?
1: Sì.
0: E senza fine. L'altro è anche a casa del sindaco. Gli dici, fatte buono, vuoi provvedere o no?
1: Ritornerà lì, penso di sì, qualche vigile ce l'ha pure Sulmona.
0: Come no? Cade dal monopattino. Mentre la giunta chiede ultimi vertici, obiettivo rinnovamento con 4 nuovi assessori. Tutta nervosa. Di Ferrara, d'està. Ferrara è stato fino a poi gettonato solo quando stava il bilancio in dissesto, sì. Poi nel finale, dopo aver sofferto, aver cercato di far entrare la figlia dell'assessore, sì, pur di avere la maggioranza, non c'entrava niente, ci andava di premio e non l'hanno ricandidato. Gli ha toccato almeno un assessorato, ma lo volete dare?
1: Ma non si fa il nome solo perché i confermati sono De Cesare, Febo, Stella, Pantalone, che è quello che paga il bilancio,
0: Pantalone,
1: Zappalone. Alberto Urbano e poi invece i nuovi si parla di Femminella per il sociale, Bruno, Capriotti e Riccardo.
0: Benissimo.
1: Riccardo è un amico di Legnino, lo chiama
0: così. Faccio sempre così.
1: Mette il cognome.
0: Il sindaco dice che valorizziamo che aia. Ah no, Legnini. Beh, no.
1: Noi siamo avanti, ma anni luce.
0: Abbiamo riaperto, apriamo tutti i cunicoli, ma poi li chiudiamo tutti, quindi vieni a vedere.
1: Abbiamo fatto più buchi noi al paese che
0: vai Gabriele.
1: Vasto, Via Verde a Punta d'Erci il comune blocca l'opera, però sblocca l'opera,
0: tutto bloccato,
1: scusate. Andiamo avanti. Teramo, prof aggredito da 3 alunni, 25 giorni di sospensione, ora rischiano la bocciatura.
0: Il tondino.
1: Ma questi 25 giorni quando ricomincia il campionato riscontano perché fanno della scuola.
0: Appunto, sì, beh, 25 non ci stanno.
1: Incidente in galleria, feriti genitori e figlia a Teramo all'8-0. E poi abbiamo scaraventa il cane su un'auto denunciato per maltrattamenti. I carabinieri hanno fermato un uomo al volante, ubriaco, senza patente e in possesso di un tirapugni. Teramo. Abbiamo detto, vorremmo passare. Perché non mi facendo mo? Non mi fa niente uno sport tanto?
0: Ci sarà lì.
1: Pescara attende Boucher e Campitelli. Boucher l'allenatore, Campitelli un nuovo socio, quell'ex del Teramo.
0: Ma quello là c'è la foto, cioè.
1: Con giacca incorporata.
0: Invece la giacca famosa, quella giallo rosso, quella
1: bianco rosso,
0: tutte le foto.
1: Poi sbaglio strada, sul mono.

0: Allora, l'Avezzano in eccellenza costruisce la nuova formazione
1: e Lanciano,
0: eh? E Lanciano raduno il 20 luglio e avvio della preparazione con il mister Pierantoni che mi piace tanto.
1: Perché raduno il 20 luglio?
0: Che?
1: Che si fa il 20 luglio?
0: Che si fa?
1: Quando te...
0: La sciabbi?
1: No, no, si fa l'avvio della preparazione.
0: L'avvio della preparazione.
1: Raduno il 20 luglio e mettevi l'altra notizia.
0: Vabbè. Pierantoni ha visto un piccione.
1: Pierantoni è bravo.
0: No, piace. Pierantoni e De Zotto, tutti e due ci piacevano.
1: Ma parli di giocatori? Ti prego, solo di vedere se vedi qualche no. E lo sai che questo ancora continua ogni tanto?
0: A chiamare
1: Esposito?
0: Vabbè. Luca Leone, il direttore sportivo, però...
1: No, non ci sono.
0: Probabile ritorno in rossonero di Verna. Luca Verna.
1: Bravo. Pietro su centravanti, muoviamoci, eh? Che mi pare che... Intanto c'è un amichevole di lusso, sarà ospite della San Benedettese allo stadio Riviera delle Palme.
0: Dove ci sono altri problemi?
1: Sì.
0: Show in campo per la solidarietà a Teramo, ne abbiamo parlato, e poi ciclismo, il successo del team Go Fast, come ci ho detto, ciclismo, non lo so, mi scuso, però a questo punto anche l'hockey, noto la nota tradizione abruzzese sull'hockey, under 12 conquista il quarto posto.
1: C'è un asilo?
0: Sì. Una prima nazionale.
1: Necessario, sì.
0: Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz. Ma perché oggi fa il compleanno? Voleva dare un annuncio che poi mi piace, si stupidaggio in americana, all'americanata proprio, no? Oggi già il mio compleanno mi sono regalato l'accordo con l'Iran.
1: Ma dove è rimasto tutto
0: uguale? Si sparano, continuano a spararsi. Stasi.
1: No, comandano sempre quelli.
0: Sempre quelli, anzi, ma prima non si pagava il pedaggio per passare da Hormuz, probabilmente in futuro si pagherà. Abbiamo risolto.
1: Premio Nobel.
0: C'è un detto americano: se leggi un pagliaccio aspetta di circo.
1: Mannacci difende 5 stelle
0: sulle ginocchiere di Meloni. Ha detto che per lui non è sessista la battuta. No, è anche imbecille, oltre ad essere sessista, probabilmente pure imbecille la battuta. Lollobrigida si è messo fuori da solo dal centrodestra.
1: Ha detto lui.
0: Noto intellettuale.
1: Sì, non solo, ma lui tra l'altro si è messo fuori dal treno per firmare Calò. Dov'era?
0: A Roma. Doveva andare a Napoli,
1: doveva andare alla manifestazione.
0: Fece fermare il treno in mezzo di campagna.
1: Freccia rossa.
0: Sì.
1: Perché noi qua ci fermiamo anche i sbarramento.
0: Paura per le sorelline in Abruzzo, le cercano nel lago di Barrea. Le drammatiche lettere di Alisia alla mamma sono molto triste, senza un domani.
1: Grandi firme, andiamo?
0: E andiamo sul soppalco. L'omaggio agli agenti eroi morti contro il terrorismo. Il muro della memoria della polizia a Roma con le pagine storiche del Messaggero. Il commento: sono ancora antifascisti i nostri intellettuali antifascisti?
1: Dopo...
0: Se lo chiede Luca Ricolfi, poi ci dirà.
1: Un dubbione. Allora, prima che te ne vai,
0: devo salutare.
1: Sì, ecco, salutiamo. Ascoltiamo che la gente dal mare sta andando.
0: Ripetiamo, sì, lo so, avete ragione, bel tempo. Buongiorno ad Antonella Leoni, a Luigi Anni, a Rita Ranalli, a Loredana Ciaffoni, a Flavio Stacchiotti, buona domenica e serena a tutti, a Chiodi Luigi ed Anna, a Bruna Ruggeri, a Lucia Umile, buongiorno avvocato, Adriana Tondo, buongiorno a tutti, Rita D'Antonio, buongiorno e buona domenica a tutti, Max Rastelli,
1: ciao,
0: buongiorno,
1: a
0: Federico, buongiorno e buona domenica, Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica, Tito Torquati, buongiorno, Rossella Mattiucci, buongiorno e
1: ciao,
0: buona domenica,
1: Regina.
0: Avvocato Umile ci chiedeva del sottopasso, le abbiamo risposto, Valentina Gambetti, buona domenica, e il resto viene da sé,
1: poi
0: Sandro Vagnoni, buongiorno e buona domenica.
1: Eccolo qua, e dobbiamo farlo parlare finalmente.
0: Mo lo facciamo parlare. Finiamo a salutare Betty Anna, buongiorno. Maria Angela Riozzi, buongiorno e buon lavoro.
1: È nuova?
0: Corrado Pedicchio, sì.
1: Buongiorno
0: Maria Angela.
1: Come noi salutiamo.
0: Corrado Pedicone, buongiorno.
1: Ciao Corrado.
0: Giovanotti.
1: Giovanotti, Corrado, allora che prendi tu? Va bene Alessio Persosa, devi esprimere. Allora, dunque, che stavamo dicendo?
0: Dimmi, vuoi sentire Vagnoni subito?
1: Sì, Vagnoni che è l'inaugurazione dell'impianto. Volevamo salutare anche tutti quelli che ci ascoltano
0: per radio, perché
1: sono tantissime che non, purtroppo non hanno possibilità di essere nominati.
0: Salutati, ma noi consideratevi salutati sempre. Allora.
1: Consideratevi salutati sempre. E non siete costretti.
0: È uscita Piccola Città,
1: sì,
0: anche.
1: Ricordiamo che ha un suo fascino la
0: radio.
1: La radio,
0: sì,
1: volta. Infatti, Fani dice: noi tengo la radio quello di sempre. Ma puoi vedere su. No.
0: Gli piace la radio. Cioè,
1: ha la possibilità di vedere su Facebook.
0: Gli piace la radio.
1: Allora, questo è il cane che è stato.

0: buttato, questi sono i ragazzi della scuola, questo è quello che ha vinto, questa è stata una manifestazione in onore di Sandro Galantini che era il trigesimo. Allora, papà e figlio, papà e figlio.
1: Prima il papà,
0: Tommaso,
1: prima
0: Tommaso,
1: il
0: sì,
1: papà.
0: vai. Bene, se siamo qui, gran parte del merito si...
1: Si punta, è un
0: Non
1: po'.
0: era lunghissima.
1: No, no, è breve, anzi.
0: Allora,
1: Solo
0: gran
1: che.
0: parte del merito si...
1: Facciamolo andare un attimo, vogliamo, dai. Ecco.
0: Lo per preso,
2: se siamo qui,
0: gran parte del... Non si sentiva per Tommaso Pagnoni che bella idea di partire con la vetreria e siamo arrivati al fotovoltaico. Ecco, quando è partita l'esperienza della vetreria?
3: L'esperienza è partita nel 1972.
0: Dove?
3: All'Alba Triali.
0: Come mai all'Alba?
3: Perché non c'era nessuno lassù e qua giù Giulianovi ce ne stavano due o tre, allora ho preferito di aprirla ad Alba.
0: Allora, ci stava Gagliardi. E tu sei stato uno che lavorava lì?
3: Sì.
0: Esatto.
3: Lavoravo lì, poi mi sono messo da solo.
0: E quando sei andato da solo?
3: 1972.
0: E la
3: poi...
0: prima...

0: Tampoco
1: la prima, a Giulia, 76, quella serie. Questo la diretta, perché se l'ascoltate sul computer viene
2: controllato. Quella di Via Cupa negli anni 80.
1: Tant'è rimasta quella tradizionale.
2: Sì, sì, è rimasta.
1: Chi è che sta Mi pare una tortura.
3: Anche il fotovoltaico.
1: Non si può sentire così. Però la potete ascoltare su Facebook anche sul vostro telefonino, perché noi abbiamo controllato ieri e si sentiva benissimo. Era così, però capita, a volte si punta quando c'è la connessione, fa brutti scherzi, però da voi forse che è meglio che ogni tanto fa così. Beh, speriamo adesso che possa andare meglio, adesso andiamo a cercare l'intervista con Sandro.
4: A Chiodi Luigi ed Anna, a Bruna Ruggeri, a Lucia Umile, buongiorno avvocato.
1: Così. Beh, speriamo adesso che possa andare meglio.
5: Intanto salutiamo Arianna Narcisi, complimenti appunto per Narcisi, campione che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato nel nostro notiziario. Volevo ascoltare Sandro, se va meglio, come ci auguriamo, perché questo è il sindaco, questo è lui. Vediamo se lo troviamo, che già si muove. Speriamo. Stamattina è così.
1: Dal vetro al fotovoltaico. Il passo è stato breve o no? Che ci dice il dottor Bagnoni?
6: Beh, grazie per il dottore, ma ancora no. Però.
1: Niente,
6: sì, sì, è vero, grazie. No, non è stato breve, è stato abbastanza impegnativo, però una soddisfazione che ci siamo tolti.
1: Quindi non è un'azienda fragile la vostra, pur facendo i vetri.
6: È da poco che
1: un'espansione,
6: sì, sì,
1: ma come avete pensato?
6: Creato solo 50 anni fa l'azienda, quindi.
1: Sempre nella stessa sede tradizionale attraverso.
6: No, no, quella è la seconda, la prima fu in via Firenze.
1: Sì, ma la seconda è attraverso via Cupa.
6: Sì, sì. Sì, quella è stata la seconda. Non si sa ancora se sarà definitiva, perché a quanto pare abbiamo la terza generazione di vetrai.
1: E vogliono tutti fare questo lavoro?
6: Sì, i due figli di mio fratello stanno con noi, quindi hanno iniziato con noi. Se avranno intenzione di continuare, come abbiamo fatto. Mio fratello.
1: E come siete passati appunto al fotovoltaico?
6: Questo è un pallino che avevo io sinceramente da sempre, l'ho fatto 15 anni fa sopra l'azienda, perché io ho sempre creduto nel green, poi ci siamo spostati, mi hanno messo in mente questa cosa, ci provai tanti anni fa, andò male con il famoso mazzato sulle rinnovabili che diede l'allora ministro romano con Berlusconi, che bloccarono gli impianti in terra, quindi ci siamo un po' fermati per un po', appena le condizioni economiche e logistiche ce l'hanno permesso siamo ripartiti
1: e oggi ne inaugurate due, uno qui e uno a
6: Notaresco, sì, per un totale di 1,3 mega, e abbiamo in programma un terzo che se il cerchio si chiude dovrebbe essere iniziato a Colonnella,
1: quindi praticamente sempre nel Teramano.
6: Sì.
1: Altri da brutto l'avete fatto?
6: No.
1: Pensate di fare?
6: Vediamo.
1: Partiamo,
6: partiamo
1: intanto.
6: Partiamo. Non pensavamo neanche di farne due, quindi già con due è una grande cosa. Magari se arriverà il terzo poi vediamo. Poi larghe giovani.
1: Poi ci stanno due che sono
6: per la strada l'abbiamo aperta. Poi se vorranno continuare, ben venga. Certo.
1: Grazie. Complimenti e buon lavoro.
6: Voi. Grazie, grazie.
4: Questo era Sandro Vagnoni, il nostro amico Sandro.
1: Dal vetro.
4: Allora.
1: Parla.
4: Allora, facciamo qualche stacco, direttore?
1: Dal vetro.
4: Facciamo qualche stacco. Il momento degli stacchi.
1: Non mi quel passo è stato breve o no?
4: Poi noi torniamo con le altre rubriche, fra cui il meteo di Casalena, ovviamente.
6: No, non è stato breve, è stato abbastanza impegnativo, però una soddisfazione che ci siamo tolti.
1: Quindi non è una... Vogliamo salutare quelli che si laureano?
4: Come no, come no, come
1: all'Università di Bologna,
4: come no, bravissimi, brava, brava, brava, brava, brava. Poi il direttore di medicina la sente proprio, quindi
1: esatto, tutte le mie
4: è contento perché aumentano i dottori. Sto cercando, vabbè, partiamo qua.
0: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
7: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
8: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
9: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
10: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: È il momento di sentire Pierluigi per sapere che tempo che farà oggi e la prossima settimana, ovviamente. E noi lo chiamiamo subito.

0: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi il sole, penso che vada avanti così serenamente, tranquillamente.
1: Io direi che è iniziato il periodo caldo, perché l'anticiclone africano ha preso in pugno tutto il Mediterraneo, inizierà insomma da oggi a far sentire la sua. Certo, ci sono stratificazioni in cielo, ma parliamo del nulla, mentre il caldo andrà aumentando, quindi avremo temperature che si avvicineranno già oggi ai 30 gradi di massima, e anche le minime aumenteranno, insomma. Le minime che fino adesso sono state sotto i 20 gradi inizieranno ad avvicinarsi ai 20 gradi, nei prossimi giorni li toccheremo 20-21, quindi vuol dire che inizierà a fare caldo, e questa fase calda durerà almeno 7 giorni, almeno, perché da modelli matematici sembra che possa durare anche 10. Quindi insomma è la prima fase calda importante della stagione, capita a metà giugno e insomma capita nel periodo in cui il sole ha più da dire, perché le giornate sono più lunghe e il sole è quasi allo zenith. Questo è qua.
0: Va bene, il tempo suo. È il tempo suo, un po' più caldo, ma è il tempo suo. Va bene, ci aggiorniamo. A domattina.
1: Sì, ieri sera, bella sì. Partita Brasile-Marocco. Il Marocco ha veramente grande talento. Meritava secondo me di vincere.
0: Ma com'è che non li guardavi i mondiali?
1: No, li guardo poco. Più che altro guardo gli highlights per vedere chi ha segnato. Però il Marocco ha giocato veramente molto bene.
0: Va bene,
1: per il resto.
2: Tiene 2000 problemi il Marocco, tiene 2000 problemi e gioca bene.
1: Giocano bene a calcio, bene. Poi il Brasile la invece
2: tocca la resilienza.
0: C'hanno il re, va bene.
2: Ciao,
0: ci sentiamo domattina. Buona giornata, buon mare. Se ci vai,
2: come Sanremo, nessuno vede Sanremo.
0: E poi quando parla di Sanremo,
2: no, quest'anno non ci sta.
0: Io, infatti, non lo sto guardando.
2: Ma manco io, forse sono appassionato di calcio, niente.
0: Pozzo d'olio, allora, Haiti,
2: Germania, Francia, Inghilterra,
0: se c'è un retroscena.
2: Il Brasile che ha pareggiato, il Brasile poi doveva dire che il Brasile di Ancelotti è stato costretto al pareggio.
0: Dal Marocco. No. Allora te lo fa?
2: Allora niente, dobbiamo...
0: È il momento della pagina degli auguri, che come sempre.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo, insomma, o direttamente a casa tua.
4: Un altro settore, ma ci fa piacere vedere che è attento a recepire quelle che possono essere occasioni nel mercato. Inoltre... naturalmente noi come ente comunale ragioneremo per fare delle comunità energetiche, per cercare di vendere l'energia.
2: Allora ci siamo per passare al santo del giorno.
0: Beh dai.
6: Hanno fatto
0: oggi è 14.
2: Sant'Eliseo.
6: Ho voluto guardare che
2: ricco presidente, suo nome significa Dio salva.
4: Curioso.
0: Sì.
2: Uomo deciso rispose con entusiasmo al gesto simbolico di Elia, che per ordine di Giavè lo consacrava profeta e suo successore. La scrittura ricorda una lunga serie di suoi prodigi, ecco, vedi, quali la divisione delle acque del Giordano, ecco quello, chi fu, Eliseo.
0: No, quello il mar rosso di Mosè.
2: La resa potabile dell'acqua a Gerico. Caro Sospiri, tu questo dovevi ingaggiare.
0: Sant'Eliseo,
2: protettore dell'acqua.
0: Andavi all'Aca.
2: E quindi lo mandavi all'Aca, facevi il miracolo, poi quello di Chieti, e lasciavi stare il ruzzo. Niente di tutto ciò. Ma anche la moltiplicazione dei pani per sfamare un centinaio. Ma tutto qua ha fatto. Morì però, nonostante tutto, verso 790, e venne sepolto nei pressi di Samaria, va bene? Auguri a chi si chiama Eliseo, può festeggiare tranquillamente, senza problemi, e senza moltiplicare il pane, sperando che ce l'abbia e che l'acqua... Auguri anche per il compleanno a Gaetano D'Ercole.
0: Auguri.
2: All'avvocato Berardo D'Antonio.
0: Auguri, Berardo, auguri.
2: Berardo, auguri. A Romina D'Andrea.
0: Auguri.
2: A Roberto D'Alessandro.
0: Auguri.
2: Come lo conosci il cognome?
0: Mirabili.
2: Claudio Mirabili. Elisabetta Cistarelli.
0: Auguri, auguri.
2: E Antonella Bruni.
0: Auguri, auguri, auguri.
2: A tutti,
0: auguri.
2: Tanti auguri da parte della Giorgica.
0: vi ricorda che per ricevere gli auguri dai radio e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Andiamo avanti, che è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che come sempre puntuale arriva come il mezzogiorno. Allora, vediamo se riusciamo a scaricarlo, suppongo di sì, forse, eccolo qua. Allora, non distrarre però, mi sento solo.
2: No, oggi è 14 giugno. Detto che sui due, sulle interviste a Bonomo e al sindaco sul fotovoltaico un sacco di male parole, su quelli di Tommaso e di Sandro Vagnoli, bravi, complimenti, belle idee, vabbè, ragazzi, vabbè, comunque meglio così. Oh, comunque tu l'hai visto, mi pare che era un terreno stupendo quello dove che hanno sacrificato.
0: Non lo so.
2: Oggi è la giornata mondiale e sono felicissimo di ricordarlo, del donatore di sangue. La data ricorda la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, e serve a ringraziare i donatori e sensibilizzare sull'importanza delle donazioni per salvare vite umane.
0: Donate.
2: Pure donne.
0: Io dono, sì, dono. Ecco una giornata curiosa per il 14 giugno. Giornata internazionale del cagno. Il cagno è un termine popolare che indica un vino aspro, ruvido, quasi imbevibile. E il vino cattivo, quello che in campagna si definiva cagno, quando pizzicava la lingua e stringeva la bocca.
2: Questo era un cagno.
0: Una giornata ironica dedicata a quel bicchiere che nessuno vuole riassaggiare, ma che fa parte del nostro lessico contadino. Vedi che ti fa Vincenzo? Come ti caccia delle giornate. Oggi è la festa internazionale dei web blogger, quello è il cagno. In Italia è l'anniversario della nascita del nucleo investigativo centrale, reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9.08 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità 54%, il clima caldo e il vento a 5 orari. La massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 31 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.45, il culmine è alle 13.04, la durata del giorno è 15 ore e 21 minuti. La luna è sorta alle 4.06, tramonta alle 20.38, la fase lunare è luna nuova, visibile all'8%. Nati oggi, 14 giugno 1946, 80 anni fa, Donald Trump, imprenditore, personaggio televisivo e politico statunitense.
2: Cioè l'ha messo personaggio televisivo, che è un comico.
0: Beh, ha fatto due o tre trasmissioni.
2: Pure come Reagan.
0: Sì, sì, sì. 47 ha fatto il candidato, pure uguale a quello che fa, cioè, poi il Briatore l'ha copiato qua in Italia col candidato. 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 2025, in precedenza è stato 45esimo presidente dal 2017 al 2021. 14 giugno 1969, 65 anni fa, Paolo Bonolis, conduttore TV, fra le trasmissioni che ha presentato, che ha incastrato Peter Pan. 14 giugno 1971, 55 anni fa, Billy Myers, cantante, poi ascolteremo Kiss the Rain.
2: Allora, uno è bacio e uno è pioggia.
0: Bacio alla pioggia, poteva essere.
2: Sì, ma cos'è un imperativo? Kiss uguale per tutti.
0: Bacio alla pioggia. I fatti nella storia, 14 giugno 1966.
2: Per l'italiano, vai.
0: 14 giugno 1966, 60 anni fa, Capitol Records ritira dal mercato tutte le copie dell'album compilativo dei Beatles, Yesterday and Today, giorno prima della sua messa in vendita per via della copertina che riproduce una grottesca fotografia di Robert Whittaker in cui i quattro membri del gruppo sono vestiti da macellai e circondati...
2: Ieri e domani?
0: Sì. No, ieri e oggi.
2: Vabbè.
0: Da macellai, circondati da pezzi di carne, bambolotti rotti. L'album verrà rimesso in vendita con una copertina diversa il successivo 20 giugno.
2: Fabrizio, perché ci hai mandato tutti questi giornali? Ci hai mandato quello che arriva?
0: La segna stampa.
2: Perché ci hai mandato? Ma forse ho mandato
0: ci capita, ci capita. Allora,
2: vediamo che cosa c'ha, che giornale che vede Fabrizio. Vede il Corriere Adriatico, il centro, la domenica, che domenica?
0: Il Sole 24 ore.
2: Il Messaggero, la Repubblica.
0: E il Sole, e la Repubblica.
2: E questo è il commercialista. A chi li mandavi? Poi, poi, a chi...
0: 14 giugno 1971, 55 anni fa, l'inaugurazione a Londra per il primo locale della catena di ristoranti tematici Hard Rock Café, situato al civico 150 di Old Park Lane ed Hyde Park. È stato fondato da Peter Morton e Isaac Tigret con l'intento di promuovere culture e abitudini alimentari americane nel Regno Unito.
2: Silvestro Marcotero del caffè.
0: Ah, ah, ah, ah. 14 giugno del 1981, 45 anni fa, negli Stati Uniti, un nuovo concerto evento contro il nucleare, Survival Sunday di Bruce Springsteen, con la partecipazione di Jackson Browne, Mono Fazend, Gary, US Bonds e tanti altri, che si esibiscono con il boss all'Hollywood Bowl di Los Angeles.
2: E questa ha preso posizione con le lenti di Gregorio,
0: va bene. Negli Stati Uniti, abbiamo detto, la Corte di Cassazione il 14 giugno del 2001 condanna a 5 anni di carcere Francesco De Lorenzo, ministro della Sanità, generale, giudicato colpevole di aver incassato tangenti delle industrie farmaceutiche durante il mandato come ministro della Sanità.
2: 5 anni, chissà quanto sono arrivati, versa la pena.
0: Ma secondo me sì. Poi quella che ne ha trovato.
2: Non credo che abbia fatto 5 anni, eh?
0: 2 e mezzo, 3. Frasi famose: la velocità è la mia forma di cortesia. La frase è di Paolo Bonolis, nato il 14 giugno del 61 a Roma, un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano. Tra i volti più noti della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 321 Contatto e soprattutto Bim Bum Bam, che lo ha portato alla notorietà sul piccolo schermo.
2: Ci teniamo noi al Bim Bum Bam, attualmente rappresentati Giorgini, che poi non ci vuole andare, ci manda la De Padre.
0: Al Bim
2: Bum Bam.
0: Ha poi condotto numerosi programmi di successo sia per le reti RAI che per Mediaset, tra i quali Beato tra le donne, I cervelloni, Fantastica italiana, Tira e molla, che ha incassato Peter Pan, Striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica In, Ciao Darwin, Il senso della vita e Avanti un altro. Gli ultimi tre in particolare coideati da lui stesso.
2: Potrebbe riposare alla luce di tutti questi impegni.
0: Potrebbe.
2: Molteplici. Buona giornata Vincenzo. Ricordiamo che su Piccola Città, che non puoi far vedere,
0: perché qua
2: c'è un articolo di Vincenzo quando parla di frutta e verdura, lui è l'avanguardia, tu non lo sai. Lo sai tu? Lo so.
0: Dove sta?
2: Fuori pagina, una rassegna letteraria.
0: Ah, no, quella di Vincenzo?
2: No, fuori pagina.
0: E qual è Vincenzo?
2: Che ne so, tu lo sai.
0: Tu sei sicuro? L'ho letta, ma pare che ci stava Vincenzo.
2: Vincenzo è bravo, eh.
0: Ma è padre a me.
2: Che è qua?
0: I tre moschetti,
2: No, quello.
0: Ah, bimbo, poi dorme. Vabbè. Vabbè.
2: Allora vi ringraziamo,
0: però facciamo un salto sull'Anza, perché potrebbe essere veramente firmato l'accordo oggi, anche se stamattina ho letto e ho sentito che era saltato. Il Mimi ci fa sapere che anche il diesel torna sotto i 2 euro a 1998 euro al
2: benzina?
0: Litro. E la benzina al self 1891
2: euro
0: al litro. Cala, scende ancora un po', ma non scenderà adesso. Non subito, no, perché comunque le riserve stanno bassissime. Quindi
2: Meloni,
0: la domanda sarà:
2: antifascista per gli editori?
0: È censura.
2: Esagerate, ma ci siamo d'accordo.
0: Starmer, intercettata nella manica una petroliera della flotta ombra russa. Dai, secondo una sequestrale nave, no, quello si arrabbierà. 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume. E Trump assicura agli avversari: state per essere disorientati.
2: Vedi il risultato che c'è di Montella che ha perso?
0: Sì.
2: Con l'Australia ha perso.
0: Ha
2: segnato canguro.
0: L'Australia è d'accordo che nel 2006 ci cacciava dai mondiali se non era per il rigore di Totti.
2: Quello è là che ha fatto lo spiritoso, faremo.
0: Ma proprio il paladino,
2: andiamo pure insieme a Tajani, la birra.
0: Quello se va in Turchia, sono anche te.
2: E l'uomo di Trump del calcio, una cosa disastrosa. Svizzero italiano, Svizzero ha combinato quello che ha combinato.
0: Vabbè, non è successo
2: niente. Come sempre.
0: Non si sono messi d'accordo. A parte Trump che minaccia gli alleati, ma vabbè, questa è una cosa normale, sto ubriaco.
2: Abbiamo vinto in Irlanda, ma senza l'Europa.
0: Sì. Allora,
2: ma come ci desastrate?
0: Salutiamo i nostri amici, salutiamo tutti.

0: sera Billy Myers con molto, Kiss molto, the molto, Rain molto. E con questa canzone chiudiamo il Radio Zino Notizie di oggi. Vi auguriamo una buona domenica e noi ci risentiamo domattina, solita ora, solito orario.
1: Canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Devo essere in questo film.
1: Una firma qui per confermare che non hai superpoteri.
0: Sì.
2: Ciao!
0: Se mi avvicino e lo perdo...
3: Tu non hai la supervelocità.
2: Ho solo la macchina, Trevor!
4: Jick ha la cute sensibile, ma da quando è passato a queste crocchette la sua pelle è meno irritata e si gratta di meno. Jick le digerisce bene e il suo stomaco è molto meno gonfio. Le adora. Consiglio Hills Hypoallergenic.

0: Passa a Plenitude entro il 15 giugno per avere Fixa Time Smart con il 10% di sconto sui corrispettivi luce e o gas fissi a consumo per 12 mesi e fino a 108 euro di sconto sui costi fissi. Approfittane ora!
1: Signore e signori, buongiorno, è il comandante che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo volo Ita Airways Z608, diretto a New York, aeroporto di JFK. Il tempo di volo oggi sarà di 9 ore e 45.

0: Ogni persona è diversa, per questo uno bravo parte da te. Compilando un questionario conoscitivo, ti aiutiamo a trovare lo psicologo per te. Il primo colloquio conoscitivo è gratuito. Partiamo da te, inizia dal questionario.
1: Io sono la migliore pubblicità del mondo per il nuovo superfarmaco che rende bellissimi senza fatica.
2: FX The Beauty, una serie originale, in esclusiva su Disney Plus.

Ma è possibile trovare lo psicologo giusto senza stressarsi? Sì, se sai dove cercare. L'altro giorno ho deciso di iniziare un percorso, ma avevo mille dubbi. Dove lo trovo? Come lo scelgo? E se poi non mi trovo bene? Poi una mia amica mi ha parlato di Serenis ed è diventato decisamente più semplice. Ho risposto a un breve questionario online su come mi sentivo, su cosa cercavo. Niente di complicato. Serenis mi ha proposto una psicoterapeuta specializzata nella mia situazione e il colloquio conoscitivo era gratuito. In meno di 10 minuti ho fissato la prima videochiamata. Se anche tu senti il bisogno di parlare con un psicologo, clicca su questo video e rispondi al questionario. Puoi subito trovare il terapeuta più adatto per le tue esigenze.

0: Emma risponde:
1: Emma, e se sbaglio a scegliere il corso di laurea? Senti, io a 18 anni non sapevo neanche cosa volevo per cena. Però tranquillo, l'università e campus ti orienta al corso di laurea giusto per te. Ti fa pensare, ti aiuta a scegliere. Vai su uniecampus.it. Ti aspetto!

0: Zootropolis 2 arriva a casa su Disney Plus.
1: Huh.
0: Yep, Disney Plus.
1: Ops e Wild.
2: Wild e Ops!
0: Guarda uno dei migliori film di sempre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze, domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie, poi Radio la seconda G frase, notizie. Le principali notizie. Le principali poi diamo in anteprima buongiorno, buona domenica a tutti, una domenica d'estate.
1: Buona domenica.
0: Qualsiasi cosa dirà Casalena sarà smentita dal fatto che è bel tempo.
1: Non piove.
0: Ogni tanto scappa qualche temporale. Oh ragazzi, non ti può avere tutto.
1: Vabbè, può sbagliare la mattina o il pomeriggio, ma
0: sì,
1: che
0: va, dai, poi arriva.
1: Comunque fa caldo, fa caldo.
0: Deve fare
1: va
0: caldo.
1: Va bene così per ora.
0: Vediamo il primo che ci saluta.
1: Il primo proprio sì, il primissimo.
0: Sì, sì.
1: Ma ancora nessun commento, no?
0: Allora qui uno
1: sono io che sto.
0: Ah, sei tu, sì, non vale.
1: La mia spia. Però qualcuno ci ha messo un cuore, quindi qualcuno ce l'ha già.
0: È arrivato,
1: ce l'ha mollato un cuore. Siamo veri già tre. Ecco. Chi saluta per primo? Su, dai.
0: Vediamo.
1: Adesso qua mi va avanti.
0: Ecco.
1: Buongiorno Antonella, grazie. Grazie. Buona domenica anche a te.
0: Brava ragazza.
1: Brava. Allora.
0: Ma si può cominciare tranquillamente.
1: Cominciamo, prego, a te, direttore.
0: Allora, sorelle sparite si cerca nel lago. Sono mostratori arrivati a Villetta Barrea, dove tu sei di casa, vero?
1: Conosci, sono stato più volte.
0: Spunta un video con alcune auto all'alba di domenica scorsa. Mistero sempre più fitto, la madre dice tutto si sistema, mettetevi in contatto con noi. Cioè parla con le figlie come se fossero d'accordo su questa fuga. La mamma non pensa al rapimento.
1: No, pensa a un allontanamento volontario, come dicono quelli bravi.
0: A proposito, perché stava nella casa famiglia?
1: Perché i genitori stavano litigando sull'affidamento, era stato tolto a tutti e due l'affidamento, poi successivamente, ma erano sette anni, no, sono, poi successivamente...
0: Per parlare di sei anni, che per quello di Andrea Cosa, sei anni.
1: Vabbè, il padre è stato ridato, però ancora non tornavano col
0: quindi
1: padre.
0: Quindi ci sta tutta questa situazione familiare.
1: Non è una bella situazione familiare.
0: Quindi altro che rapimento, dai, questo... Andiamo avanti. Oh, parliamo di Forza Italia, perché resta fedele a Pagano. È arrivato Tajani e non gli hanno fatto nessuna domanda sulla guerra, per fortuna.
1: No, vabbè.
0: E lui ha detto andiamo avanti uniti. E posso dire che nel congresso, come si chiama, nel consiglio regionale c'è anche l'assessore Albani, quindi uno di noi ce l'abbiamo. In qualche parte sta qualcuno, perché da altre parti siamo tagliati fuori da tutti gli enti, da tutti gli organismi, da tutte le prefetture. Il prefetto Stefano.
1: Alcune volte anche.
0: Giocate quei canzonetti? No. Dice che ha giocato ieri sera, c'era anche Guido d'Alberto Stefano.
1: Alberto Stefano.
0: Adesso quelli che ammette, vabbè. Eccolo qua,
1: VIP politici,
0: gol del cuore. A terra la raccolta fondi a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.
1: 80 anni di un mito, così l'Abruzzo vuole celebrare il geniale papà della Vespa, Corradino Lascagno, che è appunto il designer che disegnò la Vespa.
0: Quello che fa così.
1: Quello che è andata di voga a Mociano per una vita, che truccate, che
0: ricordo, un casello che... Ma però la chiamata ieri che ci sono le biciclette truccate sulla pedonale.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Sulla pedonale o sulla ciclabile?
0: Sulla ciclabile.
1: Ah.
0: Perché proprio...
1: Quello andava in ciclabile, andava fatto in mezzo al coso di traffico centrale, purtroppo.
0: Tu non sei comandante?
1: No, non sono mai comando niente. Mannacci, siamo figli di nessuno. Beh, questo si insulta da solo, toglie pure il gusto a farlo, quindi... si è chiamato feccia, siamo gli ultimi.
0: Sì,
1: Siamo i figli di nessuno, quindi ti toglie pure quel gusto di... Oh, tutta la mia solidarietà ai romani. Che ieri hanno avuto quattro cortei, cioè i seri di Roma. Immagino un mio amico che con la macchina non ce la vede per niente.
0: So,
1: a Roma,
0: diritto di manifestazione.
1: Ne avesse accese 300, ci stavano i fascisti, quelli fascisti dichiarati, Casa Pound, hanno iniziato il corteo, viva Mussolini.
0: Da quella dove andare,
1: i comunisti, quelli proprio gli antagonisti, poi il popolo della famiglia. Contro l'aborto, contro la 194.
0: Non te lo posso dire, ma c'è qualcuno in Giulianova.
1: Non mi fa niente, perché tanto da tutte le parti sta quello. La 190 contro la 194. L'intervistatore a 4-5 ha chiesto: ma lei cosa ha la legge? È contro la 194? Che è la 194?
0: Dico, ma ancora da capo?
1: Sì, questo è per rimanere.
0: Le donne,
1: i fascisti, i comunisti e quelli contro l'aborto sto nel 1954-60. La tua.
0: Oh, ragazzi. Ancora con la spugna delle capo che l'aborto.
1: Dai, ad affadiare, su, trovate una fatica, puoi vedere se fate.
0: Fate il segreto, no, non c'è andato.
1: Piate pietà, no?
0: c'è qualcosa che abbordi, vai giù, che problema
1: per cortesia. Case di comunità, medici di base, senza accordi, niente servito. E qui saremo il grande flop del PNRR, già dall'anno prossimo, hanno fatto tutte queste case di comunità con i servizi sanitari, non ci stanno i soldi per i dipendenti, quindi che case di comunità è?
0: È stata inaugurata quella di Rosetta.
1: Però stavolta lo...
0: Però intanto per psichiatria, Teramo, chirurgia, settimana corta, come le scuole.
1: Esatto, qui tu hai speso, miliardi per fare dei... Non si capisce cosa.
0: Io c'ho il malato a chirurgia, beh, ma lo trasportiamo per il weekend a ortopedia. Poi lunedì lo riportiamo di qua.
1: Però ancora siamo in attesa la conferenza stampa, quindi non è detto che accada, ma non va sempre.
0: No, hanno detto che soltanto
1: sei sorpreso, polemico inutilmente buono.
0: Vabbè, però è così. No, ti sto dicendo qual era il piano.
1: Poi è saltato.
0: Non solo, ma devi avere la grande intelligenza, mentre quando fai puoi fare l'accorpamento di tutto, ma tranne sulla costa d'estate, dove, perché qua ci vengono a Baleare con Tortoreto, Roseto, Notaresco, fare accorpare chirurgia e ortopedia, che la gente pensa che sia un torneo di calcetto, piedi scalzi e tra per le quattro cose, poi chirurgia pure può succedere.
1: Poi tutti i femori degli anziani che vengono qua in vacanza.
0: Che scivolano, e quindi...
1: Neanche.
0: 18 posti, 9 e 9, una cosa terribile. Vabbè.
1: Morto.
0: Un medico ha detto: non vi azzardate a portarli nel mio reparto che non li faccio entrare, ve li tenete voi.
1: La tragedia del lago di Gerosa, morto in cantiere, ecco gli aiuti come comune pronto a sostenere la famiglia del giovane ivoriano. Calcio eccellenza, la Sant crede nell'impresa, il 2000 oggi al Fadini, progetto, fusione, via percorso per unire Atri e Pineto.
0: Ma si esistono, esistono.
1: Atri?
0: Ma l'opposizione.
1: Ma è Atri che la manca da Pineto? Sì. No, ragione.
0: No, a parte la storia c'è stata. Ma voglio dire che a Silvi invece ci sarà un grande congresso del Partito Democratico, che c'è stato un boom di iscritti.
1: Sì, il doppio. Erano 4-8.
0: Per cui devono fare questo congresso. Poi Giulianova è scomparso, prima il cane e poi Giorgio. È vero?
1: Sì.
0: Prima il cane non si è visto.
1: Sì, un po' il cane, poi senza cane e poi Giorgio.
0: E quindi Giuculano, che ormai era dato in esilio insieme a Napoleone, a Sant'Elena, invece sta là e ha organizzato una manifestazione sul Pride lunedì alla Sala Buozzi.
1: L'indagine e le polemiche a Pizzoli, bimba dimenticata sullo scuola, posso tutta la catena degli errori.
0: Come facciamo? Non lo so.
1: L'anno scorso è successo, due anni fa, quando
0: sì,
1: è?
0: Ogni quando.
1: Ma stai già attenti, no? Almeno per 10 anni, 15 anni, non si deve ripetere una cosa.
0: Se ne calo sotto, no?
1: Capito.
0: Non devi fare
1: niente.
0: No, perché poi ci sta un lungo periodo di sosta in attesa che riescono, non è che nel frattempo fanno qualche altra cosa.
1: Prof ferito in classe, sospesi 3 studenti, rischiano la bocciatura.
0: E come ti ho detto, questa notizia che abbiamo pubblicato, sotto i commenti tutti quelli sono giusto,
1: è giusto che vengano bocciati, ma è giusto pure che quest'estate invece di lumare a scacchiare favole
0: pure quello aggiungono come appena successo tutti gli anni
1: di lavori forzati,
0: lavori forzati, no?
1: I
0: genitori pure.
1: Una squadra del verde estemporanea che taglia le erbacce.
0: C'è bisogno, perché abbiamo visto che. Ce ne sta tanto, come si chiama quella che sforge spontanea? Quasi che c'è una cosa.
1: Interstiziale,
0: lo pienone sta. Va bene, allora, quello abbiamo letto, quindi andiamocene subito. Ma subito.
1: Vabbè, zitto.
0: Tu... Ecco. No, mi devi dire la soluzione.
1: Underdog è uno di quelli dei leader che arrivano e tu non degli altri leader non se ne accorgono e prendono il potere, quindi un perdente che vince.
0: Di che parola è?
1: È inglese.
0: Inglese, pure
1: inglese. Sì, un modo di dire inglese.
0: Non perché pare tedesco, underdog, invece no.
1: Significa cane, il cane sottosuolo, cane nel sottosuolo, cane che fa la tana.
0: Che dog, cane, va bene, under sotto, quindi under. Il portiere Anders. Vabbè, oppure i nani.
1: Ecco.
0: No, ha detto anche underdog.
1: Non essere, non fare body shaming. Nani non si dice.
0: No, siamo, come si dice? Allora, negro non si può dire, cisnero, nero, no? Che quello è bassi.
1: Bassi. Siamo i figli, perché nano è una malattia, che signore, dai,
0: super. No, che c'è, ma no, quelli di Biancaneve, quelli della favola.
1: Quelli erano minatori, bassi.
0: Andiamo a lavorare. Delle cartoni animati, ma guardate, no.
1: Siamo i figli di nessuno, questo continua a insultarsi da solo, mi toglie tutto il gusto di farlo, quindi. Borghezio
0: A proposito,
1: ricordate Borghese?
0: Ho visto un mondo padre che stava per Salvini, che era Antonio Maria Rinaldi. Quando andava fortissimo la Lega, stava sempre là. Appena la Lega se ne è calata, non si è visto più. Ma è uscito Vannacci e il Seri stava a pontificare in televisione. Dopo la 7 dice che loro dicono che perde la Gruber, no? La Gruber fa l'audience e quindi giustamente si porta
1: Borghezio Vannacci, che è quello che agitava il cappio in alla camera quando stava Bossi.
0: E
1: lui dice: come De Gaulle, tale quale a De Gaulle, proprio plombroso. Di Gian Vittorio: chiedo impegni per l'Abruzzo. Questo è il sindaco di Noteresco. Io l'ho bloccato un cellulare.
0: No, ti faccio vedere con chi. Ti faccio vedere con chi sta. Anzi, no, non resisti.
1: Non resisti.
0: Devi soffrire. Ok?
1: Sì, sì. Politica. Il congresso regionale di Forza Italia, Pagano resta il timoniere, il nostro lavoro è credibile, ora rafforziamo il partito. Sugli alleati non siamo una caserma, con Sospiri e Sant'Angelo c'è condivisione. E sulle prossime scadenze, dopo l'estate, il confronto sulle comunali all'Aquila.
0: E tu non mi leggi tutti quelli che fanno parte del
1: consiglio? No, non ci penso per niente, no.
0: Non puoi fare così, l'informazione deve essere.
1: Non mi i giornali devono comprare, però se non li leggiamo tutto, poi tu mi insegni.
0: I giornali mi insegni. Puntano sui nomi, no?
1: Il congresso regionale di Forza Italia è Tajani, benedice Masci, e lui il miglior sindaco per la nuova Pescara. E il diretto interessato dice parole che mi vabbè, si sono leccati un pochino tutti quanti. Sviluppo condiviso, superare i localismi, lo dice Sant'Angelo.
0: E allora posso leggere un ascoltatore che è dal fresco
1: come
0: di mattinata.
1: No, come no, come
0: buongiorno, no. Direttore, purtroppo un annoso problema: i cani spiaggia dalle 7,
1: sì,
0: dalle 7 ed almeno per un paio d'ore, dal Caprissa al porto almeno 5 contati, e i proprietari spesso non portano neanche le bustine per raccogliere escrementi e poi lasciarli sulla spiaggia. Esiste un regolamento comunale ma non si interviene? Buona domenica. Esiste il regolamento?
1: Sì, esiste l'ordinanza che ma da sempre, superiore, sì, ma che prevede che spiaggia. I cani possono entrare in spiaggia a qualsiasi ora, sì. Devono essere dotati di patentino sanitario e di museruolo, eventualmente se sono mordaci, ma se no stanno guidati almeno uguali. Le bustine vanno portate per forza,
0: e
1: i cani non possono fare il bagno dalle 9 fino al mattino fino alle 19. Che

0: Non lo dire il nome?
1: No, no.
0: Lo riconosci? Chiedi quale commento?
2: Mamma. Economia. Il contest nazionale, come innovare,
0: ma ci puoi... fa parte della delegazione, è stato uno dei delegati.
2: Come
0: ragazzi, noi soffriamo per voi, alcune cose non ve le facciamo vedere.
2: Sì.
0: No, perché, ma perché non ci fate vedere? Possono dire. Diciamo che no, che è. Solo.
2: L'avvocato Umile chiede una cosa che giustamente noi dovremmo ribadire ogni, almeno una volta alla settimana. Ok? Perché ci hanno detto che fino a un anno fa. Quando è agibile il sottopasso della stazione per attraversare
0: 30 giugno. Questa è la
2: e
0: data. No, comunque 30
2: avvocato,
0: giugno.
2: Avvocato, il direttore mi dice 30
0: allora,
2: giugno.
0: Allora, sei tu con me. L'ultima data è il 30 giugno che riapre il sottopasso, che è tutto rimodernato, vabbè,
2: di Maggioretta.
0: Noi siamo qua con Maggioretta, torna a proposito alla Bolivia, la banca che è arrivata a Giulia no.
2: Economia, il contest nazionale, come innovare l'industria, torna il festival delle idee, vabbè, andiamo avanti veloci. L'emergenza abitativa, anche l'Abruzzo è sotto sfratto, 5.500 le famiglie messe alla porta. Il super bonus, un fallimento,
0: cioè,
2: lo dice Testa, che è di Forza Italia, no, Fratelli
0: d'Italia. No, Testa è di Forza Italia,
2: di Fratelli d'Italia. L'inchiesta sulla maxi frode che tocca l'Abruzzo.
0: Le farmacie comunali si fermano 24 ore, perché non si può andare da Pierangelo?
2: Mancato rinnovo del contratto di lavoro, anche quelle abruzzesi aderiscono allo sciopero di mercoledì. Per mezza settimana.
0: Mezza settimana?
2: Come mai?
0: Perché, no, siccome gli sembra che lo fanno il venerdì.
2: O il lunedì?
0: Allora non posso fare il ponte dopo.
2: No. Gli 80 anni di un mito, giornata del genio abruzzese per omaggiare Dascanio e la sua intramontabile Vespa.
0: È l'abruzzese, scusa.
2: Sì, credo di Sulmona. L'ultima volta che Sulmona ha fatto parlare di sé per una cosa normale, non di cronaca.
0: Di Vespa e cronaca.
2: Attori politici e VIP triangolare al Bonolis per il bambino Gesù. In 2500 all'evento promosso dalla famiglia di un giovane paziente, sport, musica e spettacoli nel lungo pomeriggio di solidarietà.
0: Molto bene, ma io volevo vedere chi era quel bambino con la maglia giallo rossa a Termo che non ci sale la scalia, non lo spiega.
2: Qua non lo dice, no. Vabbè.
0: Però è entrato.
2: È l'Iris questo. Il politico, quindi non
0: è lì. No, io è questo.
2: Non lo so chi è questo.
0: E questi antichi? Chi è questa quaterna di arbitri ridenti?
2: Non lo so.
0: Andiamo. Già dato.
2: E crisi internazionale, l'accordo si firmerà entro oggi. No, è già saltato stamattina. Non lo firmeranno oggi, probabilmente si è allungato ancora, quindi è la 38esima volta che l'accordo sarà firmato fra 24 ore, ma non si fa. I mediatori di Islamabad confermano che le parti hanno trovato un'intesa sul testo della tregua.
0: Va bene, e intanto quello bombarda?
2: Sì, ancora raid nel sud del Libano da parte di Israele, però la Netanyahu non si ferma, in 24 ore attacchi dell'esercito israeliano hanno fatto 5 morti. E intanto prepariamo G7 in Francia, Evian a Versailles la cena in onore di Trump.
0: Minerale Evian,
2: come no, come
0: la
2: fanno a Versailles la cena
0: Evian le bene, le bagna Evian con l'acqua d'Evian e vanno là. Ci stiamo noi? Chiedo sempre perché a voi non vedo.
2: Sì, andiamo. Intanto oggi il pagliaccio Donald compie 80 anni. Si muore però.
0: Non sappiamo nulla, mi sta venendo sulle analisi.
2: Il delitto di Carlasco, Stasi ha dato. Stasi ha dato l'addio al carcere di Bollate, un nuovo inizio. Ieri è arrivato l'ok definitivo all'affidamento in prova.
0: Tu vedi quando male parola si è avviato lui e la famiglia, ha detto giustamente: non torno a Carlasco. Perché secondo me lui gli stanno offrendo un sacco di posti di lavoro. Oh, come te?
2: È Bocconiano. Non corre nessun rischio tu.
0: Poi pare che sia il tipo che c'è.
2: No. Si va verso la revisione, lavoriamo più sereni, dice l'avvocato di Stasi, e poi poggi in silenzio e la città è stanca. Pure io, francamente.
0: Ma anche la casa di quelli ha fatto 2000 perquisizioni.
2: Gesto shock nel modenese, professore minacciato con la pistola alla scuola professionale di Modena. Dammi le tue sigarette o ti sparo. Ma
0: come fanno a non intervenire? Una al giorno ormai.
2: Lo so, ma questo era successo a maggio comunque. Già sono stati presi provvedimenti.

0: stato espulso da tutte le scuole. È stato, questo è stato espulso da tutta la scuola, proprio è stato cacciato. Non è che...
1: Dal regno?
0: Sì.
1: Di tutte le scuole.
0: Solo
1: regno.
0: Da questa per il momento. Travolto e ucciso da un'auto pirata, la vittima è un 23enne, ferito l'amico. Andiamo avanti. Così dico sempre che le vacanze sono più costose. Teramo.
1: Teramo.
0: Incidente sul lavoro al lago di Gerosa, morto in cantiere, il comune pronti ad aiutare la sua famiglia. Poi scontro in galleria, auto si ribalta all'8-0, padre, madre e figlia feriti nell'impatto, sparito l'altro conducente. Teramo ancora, infrastrutture, nucleo industriale, c'è la gara per realizzare la nuova bretella, l'opera da 886.000 euro, collegherà l'area produttiva di San Nicolò a Tordino con la Teramo Mare. E noi invece...
1: Allora c'è l'articolo su Pertosa su Facebook, sì. E c'è un mi piace messo da Dante Pertosa,
0: sì.
1: Che potrebbe essere il padre, ma scendendo... Mi ha messo mi piace Alessio, cioè lui ha messo mi piace.
0: Vabbè, una volta lo facevano pure qualcun altro.
1: Vuole tornare.
0: Castellalto, lavori in via Umbria, notissima via Umbria, poi siamo...
1: Lo rispondo a che per la cronaca lo rivolgono due nostri fedelissimi ascoltatori che sono Luigi Anni e Flavio Sacchiotti, che sono d'accordo perché ha fatto un bellissimo cambio, si è infortunato, ma se no andava molto bene.
0: La restanza.
1: No, ma non è finita, vabbè, vai.
0: Rocca Santa Maria, rifugi, ostello e attività all'aperto. Il ceppo rinasce grazie ai giovani.
1: Tu riesci a vedere quanti, a proposito, quegli ignoranti Zingaretti e Zingarelli.
0: Vabbè, fallo fare.
1: Ma tu poi riesci a sapere il vocabolario Zingarelli, puoi vedere quante parole ha?
0: Quanti lemmi ha?
1: Vabbè. No, perché guarda la collega.
0: Ti posso dire quanti lemmi ha il vocabolario?
1: La cara collega, qui voglio tanto bene. Veronica, guarda che cosa mi mette nelle prime tre righe, ma non per colpa sua, perché è quello che vogliono fare loro. Intanto, sei pronto?
0: Sì.
1: È la rinascita al ceppo, la località montana della Laga, nel comune Rocca Santa Maria, dove si è detto di passata il Giulianova andrà in ritiro dal 27 di luglio. Ma resilienza e restanza privata.
0: E sinergia pubblico-privata?
1: Punto. Con due soggetti...
0: Le mi della lingua italiana sono circa 210, tra i 210.000 e i 260.000.
1: E noi adoperiamo
0: restanza e resilienza. Senza contare i diminutivi, le varianti declinate e coniugate.
1: E intanto dice che sono ignorante, quello che vuoi fare, ma io mi vanto di aver messo mai nei titoli sold out. Tutti soliti.
0: Bravo.
1: Antico,
0: secondo me ti fa cavaliere. Allora,
1: si voglio andare a Cannes Suisse. Prego.
0: Montorio si insedia il consiglio per la prima volta, istituita la figura del presidente, indicato Mirko Tomassetti. Secondo e me... il sindaco alla sua avversaria che adesso
1: perché
0: è così,
1: non ha fatto niente,
0: si sono messi a litigare il primo consiglio e gli ha detto il sindaco adesso prenda la scopa e vada a fare quello che sa fare.
1: Ad alti livelli,
0: sì, la restanza delle vette.
1: No, sapete che partito è? Nessuno interviene di quelli che femminili. Che
0: ma fogorete,
1: gli ha detto questa frase.
0: Prende
1: che,
0: la
1: scopa. Famosa frase che disse a Roseto, la congiuntura.
0: Quelle lava i piatti.
1: Andare a casa a fare due piatti. Venne sospeso il consiglio comunale. Successo Norander, bravo. E quello che ci stava il. Il, quello che continua a fare le riprese del consiglio, non me ne ricordo come si chiama, Pasqua Smur, il presidente del consiglio, che quello, come te,
0: come me, che
1: come la... te quando svenne d'Ercole,
0: ma che c'ondria,
1: solo tu, tutti terrorizzati avrebbero spento la telecamera, tutti fatto tutto fino all'ultimo piano,
0: la carrellata.
1: Vabbè, è andato.
0: Sono stato professionale.
1: Cioè, là, è vero, così si fa, non bisognava considerare
0: giochi,
1: l'aspetto umano.
0: Spettacoli e setac per bimbi in piazza.
1: Poi
0: abbiamo la pagina di Teramo, ancora con la provincia, sanità, case di comunità, medici di base, senza accordo, servizi a rischio, lo dice Ercolino Core.
1: Ce lo porto niente Ercolino Core, Ercolino Core ha comprato la cosa.
0: Ce lo porto niente, quando ha fatto intervista.
1: Allora, si è comprato quello là del parco dei principi, quell'edificio là. Sta nel gruppo dei costruttori della mano di della Rosa Maltoni, eh? In più ha fatto un grande complesso sociosanitario a Civitavecchia, di cui mi ha mandato le foto, quindi sapeva grandi cose, porto l'indio qua, anche perché non è più un medico, no? Secondo me dovrebbe metterlo uno che è in attività.
0: Si cerca di missione.
1: No, ma siccome sta facendo tutte queste cose, credo che forse...
0: Allora, scaraventa il suo pitbull contro l'auto denunciato a Giulio Nova, intervento dei carabinieri. Dici.
1: Ma prima di morte hanno chiesto nei commenti una cosa. In effetti è una serie di operazioni dei vigili, dei carabinieri, ma uno che aveva fatto più effetto era quella lì. Noi l'abbiamo messa anche noi sulla nostra pagina nel titolo, e anche il centro ha preferito quello, perché poi c'è una serie di operazioni, anche con arresti, ma... il centro della notizia
0: è il settimanale dei carabinieri che esce ogni settimana.
1: Il pitbull contro l'auto, che è piccolino, il cucciolo tra l'altro.
0: Pista ciclabile. Pista ciclabile, rotta la staccionata. Dove? Pineto, Ivanda gli hanno spezzato a calci 10 pali. Al vaglio video delle telecamere, che probabilmente verranno in manca là. Tortoreto. Guarda,
1: a te ho pensato su questo titolo, vai.
0: Lungomare come un boulevard. Ecco il piano di rilancio dell'area. Il comune avvia la progettazione per completare il recupero dopo gli interventi nel tratto centrale. Okay. La vice sindaca del Sordo, più spazio a mobilità dolce. Mamma spiega che è la mobilità dolce.
1: Poi dove vai?
0: La gente che si alza la glicemia, che è la mobilità dolce?
1: Che vanno piano, prendo orario.
0: Dolce, verde, socialità e connessione con la città. Premio i titoli non li fa lei.
1: Ma chiunque proprio.
0: Premio Tortoreto, oggi la chiusura. E poi a Nereto
1: un borgo di birra.
0: Un borgo di birra chiesti gli atti. I dubbi sulla sicurezza. Uniti per Civitella, va spiegata la scelta della fortezza per l'evento. La guerra ne facciamo.
1: Civitella mi pare normale. Invece chiede gli atti.
0: Chiede gli atti.
1: Perché proprio là? Chiunque avrebbe fatto là. Tu dici, ma calma, devi fare una cosa a Civitella. Che dici?
0: La fortezza.
1: Vabbè, comunque mi è piaciuto.
0: Tradizione.
1: La polemicona di Daniele Antonio. Che a parte il fatto che qualcuno è fatto troppo, se lo può permettere solo i big là, quello però da un controllo quelli sicuramente a norma sono quelli di Passacco e di Mucciconi. Perché se era quello, bene pubblico per pochi. Resta il fatto che dovete su argomenti più importanti tipo la sanità fare barriere e fare squadra, perché abbiamo nuovamente detto che sulla psichiatria avete fatto 5 comunicati. E quello ride.
0: Il
1: famosissimo Caz Accurrente.
0: Caz Accurrente. Il campione dei pesi Narcisi è vice ispettore della polizia. Cerimonia a Cesena. Dibattito in sala Buozzi. Discriminazioni e violenze. Domani, lunedì, c'è l'iniziativa del PD. Attivati 2 impianti fotovoltaici. Cerimonia di inaugurazione con il sindaco
1: Tra poco
0: Cameli nella storica vetreria Bagnoni.
1: Ai Bagnoni proprio a padre e figlio di quelli che l'hanno avuto.
0: Una notizia che qui non c'è: è stato prorogato il termine per l'amministrazione comunale di approvare la rottamazione quinquens. Non è più il 30 giugno, ma è il 31 luglio. Riteniamo che ci sia ancora tempo per aprirvi il cervello e capire che si deve fare.
1: Lo fanno tutti.
0: Ma poi destra e sinistra manca.
1: Ma chi manca lì?
0: Destra e sinistra manca.
1: No, ma manca, sarebbe voi l'avete sempre detto che siete vantati di questo avanzo di bilancio di 4 milioni.
0: Quindi, di soldi.
1: E voi quindi non è un comune che ha bisogno di soldi, no? Quindi però fatelo per venire incontro ai cittadini. Perché ripetiamo, non è che non si paga niente. Tu devi pagare, che ne so, 30.
0: Quello che ti tocca.
1: Invece di pagare più...
0: Il 30% di mora.
1: Paghi il 30. Paghi. Cioè quello che avresti pagato.
0: E ricordiamo che non sono gli evasori. Perché gli evasori non pagano niente.
1: Non ci stanno, non pagano niente.
0: Non hanno manco il carico. Quindi, quelli che hanno il carico sono quelli che non hanno potuto pagare per la maggior parte. O che gli toccava.
1: Pagherebbero, esattamente quello che avrebbero pagato se avessero avuto i soldi
0: a rate, e che può succedere? Non è una cosa di sinistra, invece, vabbè, poi sono di destra, però o no?
1: Non è di sinistra.
0: Però questo è di destra.
1: Così venne detto. L'ha detto Crimi. Quando lo propose, lui gli disse no.
0: Gli dissero a lui. No,
1: non è una cosa,
0: non è una cosa di sinistra. Quindi, ok, vedi, destra. Allora, questo è di destra.
1: E chi lo fa? Infatti l'ha fatto.
0: Se no, che votiamo a fare?
1: Infatti l'ha fatto il primo, che l'ha fatto Biondi, sindaco dei Fratelli d'Italia.
0: Se no, che scegliamo a fare? Non scegliamo a questo punto, prendiamo i dirigenti, comandate voi, ci risparmiamo stipendi di sindaco, assessore e compagnia cantando.
1: È presidente del consiglio
0: e i dirigenti fanno quello che gli pare.
1: Vabbè,
0: o no?
1: Sì, sì, noi ricordiamo che anche qua come te c'è stata una partita di solidarietà, Villa Pozzoni ha ottenuto la
0: i fondi per oncologia,
1: che è importante.
0: Vuoi dire qualcosa sul semaforo? Tu?
1: Semaforo, già c'era,
0: visto piccola, che siamo di sfogo, no?
1: C'è una piccola fila già in via, ma ieri al Vandieri, tornando a casa alle 12, era sabato ieri, e lo pienone la fila arrivava fino a Planet Palestra, però. E sembra normale.
0: Lo so.
1: E sulla nazionale non passa nessuno, anche perché è calda sabato e domenica, perché i camion, il rapporto con loro
0: solo gli alimentari possono circolare,
1: e questi non vogliono fare questo cambio. Noi ogni mattina, allora, tu hai promesso tutte le mattine, tu con la rottamazione, noi fino a quando non mollate, come si dice, sbarrello, come si dice,
0: dichiarare sbarrello
1: a posto, dai.
0: Cantiere fermo a Roseto,
1: e non dico quello che è successo ieri, e non lo dico, quando qualcuno ha chiamato cercando, ma stanno alla processione, al rodo, perché non vengono, ma stanno giù le bande, ragazzi, che da dimissioni se ne è, di buono, che poi tra l'altro avete detto un consigliere e un assessore, che tutto ci raccontano, e purtroppo è così ormai, da me, te lo dico, fanno male?
0: No, benissimo. Vabbè. Cantiere fermo, scuola Romani, riparte la gara, una nuova ditta per i lavori.
1: Non eri così all'inizio.
0: No, ero...
1: Eri molto moderato.
0: Sì, moderato.
1: Eri vannacciato qua.
0: Ma da allargare, potesse menare una cosa che. Bandiera stasi, dopo. Bandiera blu, la cerimonia si terrà insieme alla Junior Fest. Questo a Roseto. Agri Camping piano penalizzato, l'imprenditore del sordo.
1: Che ha fatto?
0: Non conosco. Ricorso al TAR, ma tollerati altri progetti nella riserva.
1: Sarraiate.
0: Ascensore fuori uso.
1: È sordo ogni...
0: a ogni proposta, sì, ogni accordo. Sosta selvaggia, disabile, protesta. La denuncia di un cittadino, gli scivoli sono spesso bloccati, servono più multe.
1: Ci sarà dal 29 giugno al 24 agosto, torna il film d'autore sul posto.
0: Bello.
1: E hanno messo mi piace, che oggi Luigi e Anna che vanno.
0: Atri Pineto, primo passo verso il progetto di fusione. C'è Senindo a Pineto, perché questo articolo non è vero che vogliono fondersi, sotto tra mezzo pagina di pubblicità, quindi
1: sì,
0: a Pineto,
1: là, sì.
0: I capigruppo dei due comuni firmano un documento che dà il via al percorso, entro settembre il consiglio congiunto per la presentazione del piano da valutare.
1: Fate quello che vi pare, a noi lasciate città, lasciateci il restante resiliente.
0: Ecco. Silvi, Frana, raccolti 11.000 euro per gli sfollati. Che ci fa?
1: Niente.
0: Pineto, cerimonia per i diplomi agli studenti.
1: I soldi stanziati dalla regione per le frane, a quali comuni sono andati?
0: Atri
1: e Pineto, dove non prenderà niente, tutto
0: è pianeggiante.
1: Pianeggiante.
0: Dall'altro di Pineta, proprio per il costiere.
1: Madonna,
0: Pescara,
1: ma solo voi tutte cose sapete fare.
0: Non si può fare niente.
1: Noi parliamo secondo la logica, pure che sbagliamo.
0: Il buon senso. Di buon senso, ci proviamo.
1: Negozi aperti anche la sera.
0: Ma vanno studiati gli incentivi.
1: Vai.
0: E sulla viabilità c'è l'appello di CNA. Bene.
1: Oh, qua ti voglio.
0: Presi a Pescara, ladri di Rolex traditi dalla GPS delle cuffie. I tre avevano rubato nell'auto di un imprenditore l'orologio da 13.000 euro e contanti. La fuga in treno, presi però in corso Umberto.
1: Tu ce l'hai?
0: No. Va che sei.
1: E nemmeno.
0: La sanità Vestina, consiglio straordinario aperto sui problemi dell'ospedale.
1: Non devo chiedere a quale si riferisce Vestina.
0: Ben.
1: Bravo, perché lo sì?
0: Perché la via Vestina.
1: Ben l'arrabbiata.
0: Via Vestina.
1: Sì, perché tu sai le sale interne che sono tutte rovinate.
0: Sì.
1: Vai veloce, che è tardi, che la gente fa lo male e poi cala l'ascolto.
0: Poi da me. Montesilvano, la riserva tra rifiuti e degrado, Renisi, immagine indecorosa.
1: L'Aquila, ieri andate il ragazzo nostro.
0: Al show decolla tra gli applausi e oggi tocca alle frecce tricolori.
1: Non dice niente del nostro pilota, dell'ottimo.
0: No.
1: Ma guarda che i nomi io li metti in nero. Vedi un po'.
0: Ma qua era la cerimonia di apertura, Biondi, Dal Pozzo, Sarti. Vabbè.
1: Ma taglio del naso, sì.
0: Vedi.
1: Non c'è niente.
0: Paola Giuliani Vittorini.
1: No, niente.
0: Buoni fruttiferi scaduti, respinto il ricorso. Poi siamo a Pescina. Autista del 118 rianimato dai colleghi, si è accasciato mentre passeggiava con la compagna. Tra Sulmona e Pratola, azienda rifiuti in fiamme, incubo, fumi. E ancora siamo a Chieti, la giunta che verrà, Legnini, le ipotesi sulla squadra tra nomi certi e interrogativi. Andiamo ancora avanti. Muore 81 anni travolto dal trattore a Ortona. Walter Grilli stava lavorando nel terreno dietro casa. Rotatoria a Fossa Cesia, ora si sbloccano i lavori. E poi abbiamo allo sport, andiamo allo sport. Esordio show per gli Stati Uniti, Pulisic piega il Paraguay 4-1. Italiani in campo, oggi tocca a Montella, il Brasile pareggia con il Marocco.
1: Ha perso.
0: Che?
1: Ha giocato
0: Montella.
1: Australia-Turchia 2-0.
0: Quello non ha fatto tempo.
1: No, non ti sei ricordato che cambiava completamente l'orario? Non te ne è ricordato.
0: Mancini lascia al Sad e vicino alla nazionale. C'è l'intesa del Tecnico d'Italia e lui è il candidato principale. Sorride Giampaolo, resta alla Cremonese. Quindi confermato Giampaolo alla Cremonese. Inghilterra derubata di kit e pantaloncini, ma il caso rientra. Formula 1, Paul di Russell, Antonelli è terzo.
1: Leclerc ha preso un altro muro.
0: Sì, si vergogna, ha detto. Non ci vergogniamo chi noi, per la figura che stiamo a fare la Ferrari.
1: Pescara.
0: Boucher attende Gorgone verso il... Boucher attende Gorgone verso il Sud Tirolo.
1: Quello favorito, ma quando pare se ne va in
0: domani l'incontro tra Foggia e Sebastiani per fare il punto sulla situazione. Allora, vabbè, Pineto potrebbe perdere Schirone, Sant'Egidiese, il giorno dei verdetti per la Serie D, serve vincere. Giulianova per Tosa, apre alla permanenza. Troveremo l'accordo. Tra Chieti, allora mi resta alza a questo punto invece.
1: No, beh.
0: Tra Chieti e Pistilli è rottura, la trattativa è saltata. L'imprenditore si ritira dalla corsa per rilevare la società. E vabbè.
1: È finito.
0: Passiamo al Messaggero, prego, allora, direttore.
1: Sorelline scomparse, ricerca nel lago. Poi Forza Italia, Pagano eletto segretario, Tajani, Abruzzo centrale,
0: da
1: grazie
0: sempre,
1: a Albani.
0: No. Per geografico.
1: Sospiri nella dirigenza nazionale del partito. Volevo portare prima che facesse la riforma dell'acqua. Poi, perse le gambe in un incidente, riceve il premio alla rinascita. Pescara. Tre ricettatori incastrati dal GPS degli auricolari. Allora, professore aggredito, tre studenti sospesi. Il professor Antonio Strozzieri, eccolo qua. Teramo, gli alunni rischiano la bocciatura, deciderà il consiglio che sta rinviando ripetutamente. Ripatiatina, in coma il 17enne dopo una caduta dal monopattino, attenzione, abbiamo detto. Qua se ne vedono molto poche, Giuliano.
0: Meno male. Beh. Abbandono di rifiuti, scattano i controlli in tutta la città a Pescara.
1: Ti ricordi quando facevamo bene quell'ideone di mettere a disposizione come facciamo con le biciclette noi?
0: Il tuo sciup ho fatto io un attimo.
1: È finito, dura pochissimo, per lui.
0: Teramo.
1: Mi sembra il mister Bivio.
0: Abruzzo di cuore, in campo attori, parlamentari e all-stars.
1: Vabbè, tu avresti fatto parte di
0: All Stars.
1: Tajani al congresso, la brutta centrale nel futuro di Forza Italia. Quindi non il Trentino, Sicilia,
0: no. Beh, lo stava a fare quel congresso. Se stava in Trentino,
1: ha parlato Pagano.
0: Che ha detto?
1: Noi siamo aperti e moderati. Necessaria la legge elettorale, però mettere sul sicuro. Facciamo una bella eletta anche se siamo Pescara. Tre stranieri localizzati e bloccati con i GPS degli auricolari rubati. Con gli auricolari, Nuova Pescara. D'Alfonso!
0: È tornato!
1: È tornato un giorno sì, un giorno no, tra Centro e Messaggero.
0: Oggi Olvio Castelli,
1: sì. Non c'eri tu ieri?
0: Ieri c'era Azzurro. C'era...
1: Ci stava Castelli. Castelli. Sei per sotto con la bella foto là. Ok, niente foto a Castelli. Nuova Pescara, il deputato D'Alfonso. Servono contenuti, non rinvii. Fissiamo un calendario di incontri. Avete fatto 8.000 incontri tra poltore.
0: Tavoli tecnici, lavoro via, D'Alfonso. Lavoro via.
1: Fa
0: un bravo.
1: soprattutto non parlare di ospedale.
0: Abbandono, veramente, per cortesia, che ce la ricordiamo tutti, una riunione ai porti, ci sono Falbone, andò in streaming. Abbandono di rifiuti, crescono le zone a rischio, controlli e sanzioni. La prora, famiglie e turisti nella spiaggia pet friendly.
1: Meno male che mi stingo. Ma luci.
0: Che?
1: Per me che sono
0: amica degli animali, la spiaggia che fa entrare gli animali.
1: Fa la cacca come
0: fa la cacca, la pisce.
1: Allora può fare tutto là?
0: Ma no, secondo me. Titolare Giulia Netti. Beh, per forza si chiama così, per forza pet friendly. Siamo il lido più attrezzato del litorale di Pescara, ha detto. Commissione pari opportunità, le candidature.
1: Solo a vedere l'anno. Fece Ricolori, pronte per chiudere
0: live show.
1: Bambina rinnegata sul bus, ipotesi abbandono di minore.
0: Beh, questo è il reato ipotizzato.
1: Per aprire le indagini vuole
0: un'iscrizione.
1: Un'ipotesi di reato è ovviamente quella. Alla scuola di Pianola ha approvato il progetto per la ricostruzione.
0: Pianola la cittadina, il paesino, non può essere la Pianola.
1: No, perché è lettera maiuscola.
0: Due sorelle scomparse in 50 le cercano nel parco. Che?
1: 50 persone.
0: Beh, certo.
1: Bello qua. L'ondata di furti dove? A Sulmona?
0: Sì.
1: E senza fine. L'altro è anche a casa del sindaco. Gli dici, fatte buono, vuoi provvedere o no?
0: Penso sì, qualche vigile ce l'ha pure sul monito.
1: Come no? Cade dal monopattino. Mentre la giunta chiede ultimi vertici, obiettivo rinnovamento con 4 nuovi assessori. Tutta nervosa. Di Ferrara, d'estate. Ferrari è stato fino a poi gettonato solo quando stava il bilancio in dissesto, poi nel finale dopo aver sofferto, aver cercato di far entrare la figlia dell'assessore pubblica e avere la maggioranza, non c'entrava niente, no. C'entrava di primio e non l'hanno ricandidato, gli ha toccato, ha detto almeno un assessorato, ma lo volete dare?
0: Ma non si fa il nome suo, perché i confermati sono De Cesare, Febo, Stella, Pantalone, Zappalorta, Alberto Urbano. E poi invece i nuovi si parla di Femminella per il sociale, Bruno, Capriotti e Riccardo.
1: Benissimo.
0: Riccardo è un amico di Legnino, lo chiama così.
1: Sì, così, fatto sempre così.
0: Mette il cognome.
1: Il sindaco dice che valorizziamo chi è. Aia! Ah no, Legnini.
0: Siamo avanti, ma noi anni
1: abbiamo,
0: luce.
1: Abbiamo riaperto, apriamo tutti i cunicoli, ma poi li chiudiamo tutti. Quindi vieni a vedere.
0: Vi ho fatto più buchi noi al paese che.
1: Vai Gabriele.
0: Vasto, Via Verde a Punta d'Erci, il comune blocca l'opera, però sblocca
1: tutto
0: l'opera,
1: scusate.
0: Andiamo avanti. Teramo, prof aggredito da 3 alunni, 25 giorni di sospensione, ora rischiano la bocciatura.
1: Tondino.
0: Ma questo 25 giorni quando ricominci il campionato riscontano, perché fanno della scuola.
1: Appunto, sì, beh, 25 ci stanno.
0: Incidente in galleria, feriti genitori e figlia a Teramo all'8-0. E poi abbiamo scaraventa il cane su un'auto denunciato per maltrattamenti. I carabinieri hanno fermato un uomo al volante, ubriaco, senza patente e in possesso di un tirapugni. Teramo. Abbiamo detto, dovremmo passare. Perché mi fanno mo? Mi fanno in uno sport tanto? Pescara attende Boucher e Campitelli. Boucher l'allenatore, Campitelli un nuovo socio, quell'ex del Teramo.
1: Ma quello là c'è la foto, cioè.
0: Con giacca incorporata.
1: Invece la giacca famosa, quella è giallo rosso. No, quella.
0: Bianco rosso,
1: tutte le foto.
0: Poi sbaglio strade, su Mona. Si è da Savona. Scherma paralimpica bronzo a Cola Grande.
1: Avrebbe vinto ugualmente uno squadrone.
0: Sant'Egidiesi in D, il giorno della verità. Oggi alle 16.30 a Giulianova la finale playoff con Grassina. Tutto in 90 minuti sugli spalti. Sold out la carica di 1600 tifosi. Sold out Maccioni piace. Chieti, futuro appeso a un filo, a rilento la trattativa societaria. C'è dice che è saltata.
1: Che cosa?
0: Che la trattativa societaria a Chieti, qua dice che va rilento. Allora, l'Avezzano in eccellenza costruisce la nuova formazione.
1: Dove è Lanciano?
0: E il Lanciano raduno il 20 luglio e avvio della preparazione con il mister Pierantoni. Che
1: perché
0: non mi piace
1: fa
0: tanto.
1: Il 20 luglio?
0: Che?
1: Che si fa il 20 luglio?
0: Che si fa?
1: Quando te...
0: La sciabica?
1: No, no, si fa l'avvio della preparazione.
0: L'avvio della preparazione.
1: Raduno il 20 luglio e mettevi un'altra notizia.
0: Vabbè. Pierantoni ha visto un piccione.
1: Pierantoni è bravo.
0: No, piace. Pierantoni e De Zotto, tutti e due ci piacevano.
1: Ma parlo di giocatori? Ti prego, solo di vedere se vedi qualche no. E lo sai che questo ancora continua ogni tanto?
0: A chiamare
1: Esposito?
0: Vabbè. Luca Leone, il direttore sportivo, però...
1: No, non ci sono.
0: Probabile ritorno in rosso nero di Luca Verna.
1: Bravo. Pietro su centravanti, muoviamoci, che mi pare che... Intanto c'è un amichevole di lusso, sarà ospite della San Benedettese allo stadio Riviera delle Palme.
0: Dove ci sono altri problemi.
1: Sì.
0: Show in campo per la solidarietà a Teramo, ne abbiamo parlato, e poi ciclismo, il successo del team Go Fast, come ci ho detto, ciclismo, non lo so, mi scuso, però a questo punto anche Loghi. L'hockey, noto la nota tradizione abruzzese sull'hockey, under 12 conquista il quarto posto.
1: C'è un asilo?
0: Sì. Una prima nazionale.
1: È necessario, sì.
0: Trump, in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz. Ma perché oggi fa il compleanno? Voleva dare l'annuncio che poi mi piace, si stupidaggio in americana, l'americanata proprio, no? Oggi, il giorno del mio compleanno, mi sono regalato l'accordo con l'Iran.
1: Dove è rimasto tutto,
0: tutto
1: uguale?
0: Si sparano, continuano a spararsi.
1: No, Stasi. Comandano sempre quelli.
0: Sempre quelli. Anzi, ma prima non si pagava il pedaggio per passare da Hormuz, probabilmente in futuro si pagherà. Abbiamo risolto.
1: Premio Nobel.
0: C'è un detto americano: se leggi un pagliaccio, aspettati il circo.
1: Mannacci difende 5 Stelle.
0: Sulle ginocchiere di Meloni. Ha detto che per lui non è sessista la battuta. No, è anche imbecille, oltre ad essere sessista, probabilmente pure imbecille la battuta. Lollobrigida si è messo fuori da solo dal centrodestra.
1: L'ha detto lui.
0: Noto intellettuale.
1: Sì, non solo, ma lui tra l'altro si è messo fuori dal treno per firmare Calò. Dov'era?
0: A Roma. Doveva andare a Napoli.
1: Doveva andare alla manifestazione.
0: Fece fermare il treno in mezzo di campagna.
1: Freccia rossa.
0: Sì.
1: Perché noi qua non fermiamo anche i sbarramento.
0: Paura per le sorelline in Abruzzo, le cercano nel lago di Barrea. Le drammatiche lettere di Alisia alla mamma sono molto triste, senza un domani.
1: Grandi firme, andiamo?
0: E andiamo sul soppalco. L'omaggio agli agenti eroi morti contro il terrorismo. Il muro della memoria della polizia a Roma, con le pagine storiche del Messaggero. Il commento: sono ancora antifascisti i nostri intellettuali antifascisti?
1: Dopo,
0: se lo chiede Luca Ricolfi, poi ci dirà.
1: Un dubbione. Allora, prima che te ne vai,
0: devo salutare.
1: Sì, ecco, salutiamo. Ascoltiamo, perché la gente dal mare sta andando.
0: Ripeto, sì, lo so, avete ragione, bel tempo. Buongiorno ad Antonella Leoni, a Luigi Anni, a Rita Ranalli, a Loredana Ciaffoni, a Flavio Stacchiotti, buona domenica e serena a tutti, a Chiodi Luigi ed Anna, a Bruna Ruggeri, a Lucia Umile, buongiorno avvocato, Adriana Tondo, buongiorno a tutti, Rita D'Antonio, buongiorno e buona domenica a tutti, Max Rastelli,
1: ciao,
0: buongiorno,
1: a
0: Federico, buongiorno e buona domenica, Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica, Tito Torquati, buongiorno, Rossella Mattiucci, buongiorno e
1: ciao,
0: buona domenica,
1: Regina.
0: Avvocato Umile ci chiedeva del sottopasso, le abbiamo risposto, Valentina Gambetti, buona domenica, e il resto viene da sé,
1: poi poetico.
0: Sandro Vagnoni, buongiorno e buona domenica.
1: Eccolo qua, e dobbiamo farlo parlare finalmente.
0: Ma lo facciamo parlare. Finiamo a salutare Betty Anna, buongiorno. Maria Angela Riozzi, buongiorno e buon lavoro.
1: È nuova?
0: Corrado Pedicchio, sì. Buongiorno Maria Angela.
1: Come noi salutiamo.
0: Corrado Pedicone, buongiorno.
1: Ciao Corrado.
0: Giovanotti.
1: Giovanotti. Corrado, allora che prendi tu? Va bene Alessio Persosa, devi esprimere. Allora, dunque, che stavamo dicendo?
0: Dimmi, vuoi sentire Vagnoni subito?
1: Sì, Vagnoni dell'inaugurazione dell'impianto. Volevamo salutare anche tutti quelli che ci ascoltano
0: per radio,
1: sono
0: perché
1: tantissime che non, purtroppo non hanno possibilità di essere nominati.
0: Salutati, noi consideratevi salutati sempre. Allora.
1: Consideratevi salutati sempre. E non se ne costretti.
0: È uscita Piccola Città,
1: sì,
0: anche.
1: Ricordiamo che ha un suo fascino
0: la radio.
1: La
0: radio,
1: sì, volta. Sì. Infatti Fani dice, noi tengo la radio di quello di sempre, ma puoi vedere su... No, no, no.
0: Gli piace la radio.
1: Ha la possibilità di vedere su Facebook. Come
0: gli piace la radio. Gli piace la radio.
1: Allora, questo è il cane che è stato buttato. Questi sono i ragazzi della scuola. Questo è quello che ha vinto. Questa è stata una manifestazione in onore di Sandro Galantini, che era il 30°. Ecco. Allora, papà e figlio. Papà e figlio.
0: Prima il papà.
1: Tommaso.
0: Prima il papà.
1: Vai. Bene, se siamo qui, gran parte del merito si...
0: Si punta, è un
1: non
0: po'...
1: era lunghissima.
0: No, no, è breve, anzi.
1: Solo che... gran parte del merito si...
0: Facciamolo andare un attimo, vogliamo, dai. Ecco.
1: Bene, se siamo qui, gran parte del... per Tommaso Pagnoni che aveva l'idea di partire con la vetreria, siamo arrivati al fotovoltaico. Ecco, quando è partita l'esperienza della vetreria?
2: L'esperienza è partita nel 1972.
1: Dove?
2: All'Alba Triani.
1: Come mai all'Alba?
2: Perché non c'era nessuno lassù e qua giù Giulianoi ce ne stavano due o tre, allora ho preferito di aprirla ad Alba.
1: Allora, ci stava Gagliardi. E tu sei stato uno che lavorava lì?
2: Sì, sì.
1: Esatto.
2: Lavoravo lì, poi mi sono messo da solo.
1: E quando sei andato da solo?
2: 1972.
1: E la poi... prima...

0: come la prima al Baglianova,
1: a Giulia Nova, 1976,
0: quindi abbastanza tempo. Quella sede, quella qua è sulla diretta, perché se l'ascoltate sul computer viene controllato.
1: Quella di via Cuba negli anni 80.
0: Ma è rimasta quella tradizionale.
1: Sì, sì, è rimasta.
0: Chi è che sta mi pare una tortura.
2: Anche il fotovoltaico.
0: Non si può sentire così. Però la potete ascoltare su Facebook, anche sul vostro telefonino, perché noi abbiamo controllato ieri e si sentiva benissimo. Era così, però capita, a volte si punta quando c'è la connessione, fa brutti scherzi, però da voi forse che è meglio che ogni tanto fa così. Beh, speriamo adesso che possa andare meglio, adesso andiamo a cercare l'intervista con Sandro.
3: A Chiodi Luigi ed Anna, a Bruna Ruggeri, a Lucia Umile, buongiorno avvocato.
0: Così. Speriamo adesso che possa andare meglio.
4: Intanto salutiamo Arianna Narcisi, complimenti appunto per Narcisi, campione che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato nel nostro notiziario. Volevo ascoltare Sandro, se va meglio, come ci auguriamo, perché questo è il sindaco, questo è lui. Vediamo se lo troviamo, che già si muove. Speriamo. Stamattina è così.
0: Dal vetro al fotovoltaico. Il passo è stato breve o no? Che ci dice il dottor Bagnoni?
5: Beh, grazie per il dottore, ma ancora no. Però.
0: Niente,
5: sì, è vero, grazie. No, non è stato breve, è stato abbastanza impegnativo, però una soddisfazione che ci siamo tolti.
0: Quindi non è un'azienda fragile la vostra, pur facendo i vetri.
5: È da poco che
0: un'espansione,
5: sta, sì,
0: ma
5: è stata
0: pensato
5: creato solo 50 anni fa l'azienda, quindi.
0: Sempre nella stessa sede tradizionale attraversa.
5: No, quella è la seconda, la prima fu in via Firenze.
0: Sì, ma la seconda è attraverso via Cuba.
5: Sì, sì. Sì, quella è stata la seconda. Non si sa ancora se sarà definitiva, perché a quanto pare abbiamo la terza generazione di vetrai.
0: E vogliono tutti fare questo,
5: sì,
0: lavoro?
5: I due figli di mio fratello stanno con noi, quindi hanno iniziato con noi. Se avranno intenzione di continuare, come abbiamo fatto mio fratello.
0: E come siete passati appunto al fotovoltaico?
5: Questo è un pallino che avevo io, sinceramente, da sempre. L'ho fatto 15 anni fa sopra l'azienda, perché io ho sempre creduto nel green. Poi ci siamo spostati, mi hanno messo in mente questa cosa, ci provai tanti anni fa, andò male con il famoso ammazzato sulle rinnovabili che diede l'allora ministro Romano con Berlusconi, che bloccano gli impianti a terra, quindi ci siamo un po' fermati per un po'. Appena le condizioni economiche e logistiche ce l'hanno permesso, siamo ripartiti.
0: E oggi ne inaugurate due, uno qui e uno a Notaresco,
5: sì, per un totale di 1,3 mega. E abbiamo in programma un terzo che, se tutto, se il cerchio si chiude, dovrebbe essere iniziato.
0: In che zona?
5: A Colonnella.
0: Quindi praticamente sempre nel Teramano.
5: Sì, nel Teramano.
0: Altri da Abruzzo l'avete fatto?
5: No.
0: Pensate di fare?
5: Vediamo.
0: Partiamo,
5: Partiamo.
0: Questo
5: intanto
0: è un punto di partenza.
5: Non pensavamo neanche di farne due, quindi già con due è una grande cosa. Magari se arriverà il terzo, poi vediamo. Poi largo e giovane.
0: Poi ci stanno due che sono
5: per la strada l'abbiamo aperta. Poi se vorranno continuare, ben venga, certo.
0: Grazie. Complimenti e buon lavoro.
5: Voi. Grazie, grazie.
3: Questo era Sandro Vagnoni, il nostro amico Sandro.
0: Dal vetro al...
3: allora.
0: Parla.
3: Allora, facciamo qualche stacco, direttore?
0: Dal vetro al
3: fotovoltaico. Facciamo qualche stacco, stacchi.
0: Non mi devi... Quel passo è stato breve o no?
3: Poi noi torniamo con
5: grazie per
3: le altre rubriche, tra cui il meteo di Casalena, ovviamente.
5: No, non è stato breve, è stato abbastanza impegnativo, però una soddisfazione che ci siamo tolti.
0: Quindi non è una... Vogliamo salutare quelli che si laureano?
2: Come no, come no, come
0: all'Università di Bologna,
2: come no, bravissimi, brava,
0: 110 e lode
2: brava. Poi il direttore di medicina la sente proprio, quindi
0: esatto, tutte le mie
2: è contento perché aumentano i dottori. Sto cercando, vabbè, partiamo qua.
6: Sì. Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
7: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
8: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
9: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
8: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri.
10: Prenota ora la tua visita gratuita anche a domicilio al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: È il momento di sentire Pierluigi per sapere che tempo che farà oggi e la prossima settimana, ovviamente. E noi lo chiamiamo subito.

0: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi il sole, penso che vada avanti così serenamente, tranquillamente.
1: Io direi che è iniziato il periodo caldo, perché l'anticiclone africano ha preso in pugno tutto il Mediterraneo, inizierà insomma da oggi a far sentire la sua. Certo, ci sono stratificazioni in cielo, ma parliamo del nulla, mentre il caldo andrà aumentando, quindi avremo temperature che si avvicineranno già oggi ai 30 gradi di massima, e anche le minime aumenteranno, insomma, minime che fino adesso sono state sotto i 20 gradi inizieranno ad avvicinarsi ai 20 gradi, nei prossimi giorni li toccheremo 20-21, quindi vuol dire che inizierà a fare caldo, e questa fase calda durerà almeno 7 giorni, almeno, perché da modelli matematici sembra che possa durare anche 10, quindi insomma è la prima fase calda importante della stagione. Capita a metà giugno e insomma capita nel periodo in cui il sole ha più da dire, perché le giornate sono più lunghe e il sole è quasi allo zenith. Questo è qua.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene, il tempo suo. È il tempo suo, un po' più caldo, ma è il tempo suo. Va bene, ci aggiorniamo. A domattina.
1: Sì, ieri sera, bella partita Brasile-Marocco. Il Marocco ha veramente grande talento. Meritava secondo me di vincere.
0: Ma com'è che non li guardavi i mondiali?
1: No, li guardo poco, più che altro guardo gli highlights per vedere chi ha segnato. Però il Marocco ha giocato veramente molto bene.
0: Va bene,
1: per il resto.
2: Vabbè, 2000 problemi il Marocco, 2000 problemi e gioca bene.
1: Giocano bene a calcio, bene, poi il Brasile invece
0: c'hanno il re, va bene.
2: Ciao,
0: ci sentiamo domattina, buona giornata, buon mare se ci vai.
2: Come Sanremo, nessuno vede Sanremo.
0: E tu quando parli di Sanremo?
2: No, quest'anno non ci sta.
0: Io infatti non lo sto guardando.
2: Ma manco io, per sono appassionato di calcio, niente.
0: Pozzo voglio Haiti,
2: Germania, Francia, Inghilterra,
0: se c'è un retroscena.
2: Il Brasile che ha pareggiato, il Brasile poi doveva dire che il Brasile di Ancelotti è stato costretto al pareggio.
0: Dal Marocco. No. Allora te lo fa?
2: Allora niente, dobbiamo.
0: È il momento della pagina degli auguri, che come sempre.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fino un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo, insomma, o direttamente a casa tua.
6: Un altro settore, ma ci fa piacere vedere che è attento a recepire quelle che possono essere le occasioni nel mercato. E inoltre naturalmente noi come ente comunale ragioneremo per fare delle comunità energetiche, per cercare di vendere energia.
2: Allora ci siamo per passare al santo del giorno.
0: Beh dai,
7: hanno fatto l'ultima lavoro.
0: Oggi è 14.
2: Sant'Eliseo.
7: Ho voluto guardare che
2: sono curioso. Il suo nome significa Dio salva.
6: Curioso.
2: Uomo deciso rispose con entusiasmo al gesto simbolico di Elia, che per ordine di Giavè lo consacrava profeta e suo successore. La scrittura ricorda una lunga serie di suoi prodigi, ecco, vedi, quali la divisione delle acque del Giordano, ecco quello, chi fu, Eliseo.
0: No, quello il mar rosso di Mosè.
2: La resa potabile dell'acqua a Gerico. Caro Sospiri, tu questo dovevi ingaggiare.
0: Sant'Eliseo,
2: protettore del
0: andavi all'Aca.
2: E quindi lo mandavi all'Aca, facevi il miracolo, poi quello di Chieti e lasciavi stare il ruzzo. Niente di tutto ciò. Ma anche la moltiplicazione dei pani per sfamare un generale. Ma tutto quello ha fatto. Morì però, nonostante tutto, verso 790, e venne sepolto nei pressi di Samaria, va bene? O augure chi si chiama Eliseo può festeggiare tranquillamente, senza problemi, e senza moltiplicare il pane, sperando che c'è l'abbia e che l'acqua. Auguri anche per il compleanno a Gaetano D'Ercole.
0: Auguri.
2: All'avvocato Berardo D'Antonio.
0: Auguri, Berardo, auguri.
2: Berardo, auguri. A Romina D'Andrea.
0: Auguri.
2: A Roberto D'Alessandro.
0: Auguri.
2: Come lo indovini il cognome?
0: Mirabili.
2: Claudio Mirabili. Elisabetta Cistarelli.
0: Auguri,
2: e Antonella Bruni.
0: Auguri, auguri, auguri.
2: Tutti tanti auguri da parte della Giorgica.
0: vi ricorda che per ricevere gli auguri dai radio e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Andiamo avanti, che è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che come sempre puntuale arriva come il mezzogiorno. Allora, vediamo se riusciamo a scaricarlo, suppongo di sì, forse, eccolo qua. Allora, non distrarre però, mi sento solo.
2: No, oggi è 14 giugno. Detto che sui due, sulle interviste a Bonomo e al sindaco sul fotovoltaico, un sacco di male parole. Su quelli di Tommaso e di Sandro Vagnoli, bravi, complimenti, belle idee, vabbè. Ragazzi, vabbè, comunque meglio così. Oh, comunque tu l'hai visto, mi pare che era un terreno stupendo quello dove che hanno sacrificato.
0: Non lo so.
2: Oggi è la giornata mondiale e sono felicissimo di ricordarlo, del donatore di sangue. La data ricorda la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, e serve a ringraziare i donatori e sensibilizzare sull'importanza delle donazioni per salvare vite umane.
0: Donate.
2: Veramente pure donne.
0: Io dono, sì, dono. Ecco una giornata curiosa per il 14 giugno. Giornata internazionale del cagno. Il cagno è un termine popolare che indica un vino aspro, ruvido, quasi imbevibile. E il vino cattivo, quello che in campagna si definiva cagno, quando pizzicava la lingua e stringeva la bocca.
2: Questo è un cagno, eh.
0: Una giornata ironica dedicata a quel bicchiere che nessuno vuole riassaggiare, ma che fa parte del nostro lessico contadino. Vedi che ti fa Vincenzo? Come ti caccia delle giornate. Oggi è la festa internazionale dei web blogger, quello è il cagno. In Italia è l'anniversario della nascita del nucleo investigativo centrale, reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria. L'almanacco nel dettaglio. Alle 9.08 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità 54%, il clima caldo e il vento a 5 orari. La massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 31 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.45, il culmine è alle 13.04, la durata del giorno è 15 ore e 21 minuti. La luna è sorta alle 4.06, tramonta alle 20.38, e la fase lunare è luna nuova, visibile all'8%. Nati oggi, 14 giugno 1946, 80 anni fa, Donald Trump, imprenditore, personaggio televisivo e politico statunitense.
2: Cioè l'ha messo personaggio televisivo, che è un comico.
0: Beh, ha fatto due o tre trasmissioni.
2: Pure come Reagan.
0: Sì. 47 ha fatto il candidato, pure uguale a quello che fa, cioè, poi Briatore l'ha copiato qua in Italia col candidato. 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 2025, in precedenza è stato 45esimo presidente dal 2017 al 2021. 14 giugno 1969, 65 anni fa, Paolo Bonolis, conduttore TV, fra le trasmissioni che ha presentato, che ha incastrato Peter Pan. 14 giugno 1971, 55 anni fa, Billy Myers, cantante, poi ascolteremo Kiss the Rain.
2: Allora, uno è bacio e uno è pioggia.
0: Bacio alla pioggia, potrebbe essere. De.
2: Sì, ma cos'è un imperativo? Kiss uguale per tutti.
0: Bacio alla pioggia. I fatti nella storia, 14 giugno 1966.
2: Per l'italiano, vai.
0: 14 giugno 1966, 60 anni fa, Capitol Records ritira dal mercato tutte le copie dell'album compilativo dei Beatles, Yesterday and Today, giorno prima della sua messa in vendita per via della copertina che riproduce una grottesca fotografia di Robert Whittaker in cui i quattro membri del gruppo sono vestiti da macellai e circondati...
2: Ieri e domani?
0: Sì. No, ieri e oggi.
2: Vabbè.
0: Da macellai, circondati da pezzi di carne e bambolotti rotti. L'album verrà rimesso in vendita con una copertina diversa il successivo 20 giugno.
2: Fabrizio, perché ci hai mandato tutti questi giornali? Ci hai mandato quello del
0: Rialto? La segna stampa.
2: Perché ci hai mandato? Forse ho mandato
0: ci capita, ci capita. Allora,
2: vediamo che cosa c'ha, che giornale che vede Fabrizio. Vede il Corriere Adriatico, il centro, la domenica, che domenica?
0: Adesso le 24 ore.
2: Il Messaggero, la Repubblica.
0: E il Sole, e la Repubblica.
2: E questo è il commercialista. A chi li mandavi? Poi, poi, a chi?
0: 14 giugno 1971, 55 anni fa, l'inaugurazione a Londra per il primo locale della catena di ristoranti tematici Hard Rock Café, situato al civico 150 di Old Park Lane ed Hyde Park. È stato fondato da Peter Morton e Isaac Tigret con l'intento di promuovere culture e abitudini alimentari americane nel Regno Unito.
2: Stavolo Silvestro.
0: Silvestro?
2: Silvestro Marcotero del caffè.
0: Ah, ah, ah, ah. 14 giugno del 1981, 45 anni fa, negli Stati Uniti, un nuovo concerto evento contro il nucleare, Survival Sunday di Bruce Springsteen, con la partecipazione di Jackson Browne, Mono Vazend, Gary, US Bonds e tanti altri, che si esibiscono con il boss all'Hollywood Bowl di Los Angeles.
2: E questa ha preso posizione con le lenti di Gregorio,
0: va bene. Negli Stati Uniti, abbiamo detto, la Corte di Cassazione il 14 giugno del 2001 condanna a 5 anni di carcere Francesco De Lorenzo, ministro della Sanità,
2: generale,
0: giudicato colpevole di aver incassato tangenti delle industrie farmaceutiche durante il mandato come ministro della Sanità.
2: 5 anni, chissà quanto sono andati via, è persa la pena.
0: Ma secondo me sì. Quella che ne ha trovata.
2: Non credo che abbia fatto 5 anni, eh?
0: 2 e mezzo, 3. Frasi famose: la velocità è la mia forma di cortesia. La frase è di Paolo Bonolis, nato il 14 giugno del 61 a Roma, un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano. Tra i volti più noti della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 321 Contatto e soprattutto Bim Bum Bam, che lo ha portato alla notorietà sul piccolo schermo.
2: Ci teniamo noi al Bim Bum Bam, attualmente rappresentati Giorgini, sta? Che poi non ci vuole andare, ci manda la De Padre.
0: Al Bim.
2: Bim Bum Bam.
0: Ha poi condotto numerosi programmi di successo sia per le reti RAI che per Mediaset, tra i quali Beato tra le donne, I cervelloni, Fantastica italiana, Tira e molla, che ha incassato Peter Pan, Striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica In, Ciao Darwin, Il senso della vita e Avanti un altro. Gli ultimi tre in particolare coideati da lui stesso.
2: Potrebbe riposare alla luce di tutti questi impegni.
0: Potrebbe.
2: Molteplici. Buona giornata Vincenzo. Ricordiamo che su Piccola Città, che non puoi far vedere,
0: come
2: sì,
0: no, ecco,
2: perché
0: qua
2: c'è un articolo di Vincenzo quando parla di frutta e verdura, sì, lui è l'avanguardia, tu non lo sai. Lo sai tu? Lo so.
0: Dove sta?
2: Fuori pagina, una rassegna letteraria.
0: Ah, no, quella di Vincenzo?

0: Il Mimì ci fa sapere che anche il diesel torna sotto i 2 euro.
1: Ah.
0: A 1998
1: E la
0: euro al litro
1: benzina?
0: e la benzina al self 1891 euro al
1: Com'è?
0: litro.
1: Cala un po'.
0: Scende ancora un po',
1: Ma
0: ma non
1: magari
0: scenderà
1: apre
0: adesso,
1: Hormuz, cala
0: non
1: tutto.
0: subito, no, perché comunque le riserve sono bassissime, quindi
1: Meloni,
0: la domanda
1: patentino
0: sarà
1: antifascista per gli editori
0: è
1: e censura.
0: censura, è censura, sì.
1: Esagerate, ma ci siamo d'accordo.
0: Starmer intercettata nella manica una petroliera della flotta ombra russa. Dai, dai, secondo una sequestrata in nave, no, quello si arrabbierà. 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume. E Trump assicura agli avversari: state per essere disorientati.
1: Vedi il risultato che c'è di Montella che ha perso sopra con l'Australia ha perso
0: Ah, sei
1: ha
0: forte.
1: segnato
0: L'Australia
1: canguro
0: ti ricordi che nel 2006 ci cacciava dai mondiali se non era per il rigore di
1: e quello è
0: Totti?
1: là che ha fatto lo spiritoso
0: Ma
1: faremo
0: vuole il palatino,
1: ho capito
0: vuole il
1: ma
0: palatino,
1: andavo pure
0: piacere.
1: insieme a Tajani
0: Ah,
1: stava la birra là
0: quello se va in Turchia non che te la
1: e loro
0: fa,
1: di Trump del calcio
0: sì.
1: una cosa disastrosa svizzero italiano svizzero perché la svizzera ha combinato quello che ha combinato
0: Vabbè, non è
1: non
0: successo
1: c'era
0: niente,
1: niente come
0: non si
1: sempre.
0: sono messi d'accordo. Parte Trump che minaccia gli alleati, ma vabbè, questa è una cosa normale, sta ubriaco.
1: Dice, abbiamo vinto in Irlanda ma senza l'Europa.
0: Sì.
1: ma
0: Allora,
1: come ci disastrate
0: salutiamo i nostri amici, salutiamo tutti.

0: Questa era Billy Myers con Kiss the Rain. E con questa canzone chiudiamo il Radio di Notizie di oggi. Vi auguriamo una buona domenica. E noi ci risentiamo domattina, solita ora, solito orario.
1: Canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Bentornati a un nuovo appuntamento di Un'estate fa, la trasmissione di Radio G che ripercorre i successi delle estati passate. In questo caso ci stiamo occupando degli anni 90. Oggi tocca al 1995. Per anticiparvi vi diciamo alcuni nomi: Ligabue, Gianluca Grignani, René Grandi, La Bouche, Annie Lennox, Gianna Nannini, Everything But The Girl, I Neri per Caso, i Blair, Tina Arena, insomma tantissimi artisti che furono i protagonisti di questa estate 95. Tra questi sicuramente ci sono i Take That, una delle prime boy band più amate, che nel 1995 dal loro terzo album Nobody Else tirarono fuori una lenta ballata d'amore scritta da Gary Barlow dal titolo Back for God. È diventato il sesto numero uno in classifica nel Regno Unito, dove ha venduto 300.000 copie solo nella prima settimana, e il loro primo e unico singolo della top 10 negli Stati Uniti. Il brano, tra l'altro, ha avuto anche un incredibile successo in Brasile grazie alla telenovela Por Amour, che la utilizzò come sigla negli anni 97 e 98. E allora eccoli gli intramontabili Take That con Back for God.

Annie Lennox, la signora Annie Lennox, una delle voci più belle che abbiamo al mondo, con la sua No More I Love Yous. Era il 95 appunto quando lei ha registrato una cover del brano No More I Love Yous, già pubblicato nell'86 come singolo dal duo new wave britannico The Love Speaks, composto da David Freeman e Joseph Youngs. Il singolo è diventato il brano di maggior successo per lei nel Regno Unito.

febbraio, inutile dire che ebbe un successo strepitoso. E dopo Gianna Nannini, appunto, anche lei toscana di nascita, un'altra toscana, questa volta di origini senesi, è Irene Grandi, che quell'anno torna nelle radio con Boom Boom Boom.

scritto da Trilonio, Eric Buffett. Boom Boom è il secondo singolo dell'album In vacanza da una vita. Il brano dell'artista toscana fu utilizzato anche come sigla del Festival Bar nel 1995, ben 16 settimane in classifica dei singoli più venduti, e arrivò fino alla posizione numero 2. Il prossimo pezzo si chiama Missing ed è il singolo proposto dal duo inglese delle Everything But The Girl. Il brano è il primo singolo dell'album Amplified Heart del 1994 ed è il più grande successo

successo grazie al remix curato da Todd Terry. In Italia raggiunse la prima posizione dei singoli più venduti e noi ascoltiamo proprio quel remix.

Il prossimo pezzo è uno dei successi più amati di Luciano Ligabue, inciso nell'album Buon compleanno Elvis del 95, appunto, scritto dallo stesso artista emiliano, era nato come una sfida. Ligabue, infatti, voleva riuscire a scrivere una canzone con tutti gli accordi in tonalità di Mi, e alla fine, sostituendo solo il Re diesis semi diminuito, il Re naturale, per evitare una marcata dissonanza, riesce nell'intento, regalando al pubblico italiano una perla a cui lo stesso cantautore ha ammesso di essere eternamente grato. Il grande successo di questo brano, dunque, arriva un po' inaspettato per l'artista, che in realtà non lo aveva nemmeno scelto come singolo di lancio dell'album, avendo infatti sempre optato per il lancio dell'album per brani veloci e movimentati. Non rientrava appunto questo brano, di cui ancora non vi diciamo il titolo volutamente, ma già avete capito, tra le possibili ipotesi, ma fu la stessa casa discografica, dopo averlo ascoltato, a sentenziare ovviamente la canzone è quella lì. Il testo, che svela anche la capacità autorale del rocker emiliano, parla del modo di intendere e vivere la notte da parte dell'autore, tra sensazioni e emozioni contrastanti che si alternano, come nella vita di tutti i giorni, in una differente nottata della vita di ognuno di noi. Chiaramente l'avete capito, il brano in questione è Certe notti, era l'estate 1995.

Abbiamo appena riascoltato Ettina Arena con Chains, questa artista, appunto nome originale Lidia Arena, nota come Tina, fu una cantante, tuttora in vita, quindi è una cantante australiana, vincitrice di 6 Ariel Award sia nel 96 che nel 2000 e del World Music Award come artista australiana di maggior successo discografico. L'abbiamo ascoltata con questo pezzo, appunto, dal titolo Chains. Una canzone che prima vi facciamo ascoltare e poi la raccontiamo è quella di Gianluca Grignani, che nel 1995 torna nelle radio con Falco a metà.

contenuta nell'album uscito nel febbraio 1995 intitolato Destinazione Paradiso. Falco a metà è un vero e proprio inno alla libertà, all'indipendenza, al libero pensiero. Per l'artista milanese questi elementi sono irrinunciabili e insostituibili. Egli si immagina di essere un falco, vorrebbe saltare giù da questo grattacielo proprio per provocare l'emozione di volare e cavalcare il vento. Ovviamente ciò non è possibile ed è per questo, in questo momento, che entra in gioco l'immaginazione, che permette al narratore di spiccare idealmente il volo. Il ritornello della canzone è dolce e avvolgente, profuma di libertà. Il falco infatti rappresenta proprio la libertà e l'indipendenza nelle loro forme più alte ed elevate. Egli è svincolato da ogni catena, indifferente da ciò che accade intorno a lui, sorvola i boschi e le città, come canta appunto Gianluca Grignani in questo pezzo che abbiamo ritrovato. Questa non potete davvero non ricordarla, cioè la prossima canzone che arriva, perché fu uno dei pezzi di una celebre campagna pubblicitaria televisiva proprio negli anni 90, cosa che poi diverrà una vera e propria consuetudine. Basti ad esempio pensare a Believe di Cher, che ha spinta dalla pubblicità della Omnitel e poi è diventato uno dei dischi più venduti nella storia. Soltanto negli Stati Uniti questo brano ha venduto oltre 1 milione di copie ed è universalmente riconosciuto come quello più ricordato di questo artista. Avete capito? Beh, veniva utilizzato come singolo nello spot pubblicitario dei celebri jeans Levi's. Stiamo parlando di Bombastic dell'artista Shaggy. La parola bombastic non è un neologismo come comunemente ritenuto, né fa riferimento al secondo nome dell'artista per indicare una persona dal stile di eloquio arrogante, ma deriva dal termine inglese desueto bombast, che descrive un oggetto imbottito di cotone, a sottolineare la morbidezza e il pregio che il protagonista della canzone attribuisce a se stesso. E allora la riascoltiamo, questa canzone sicuramente tutti canterete perché l'abbiamo ricordata come quella che fu la pubblicità che lanciò uno dei jeans più venduti al mondo, appunto i jeans Levi's.

ritorno di Corona anche nell'estate 95 con la grande dance di quegli anni, appunto il pezzo che abbiamo ascoltato è Baby Baby. Ma il 95 fu un'estate anche di gruppi musicali, tra questi sicuramente l'escalation della band inglese Blur con il pezzo Country House, singolo appunto pubblicato proprio nel 95 dall'album The Great Escape. E si tratta del primo brano estratto dal quarto album del gruppo. La canzone è stata pubblicata durante la cosiddetta battaglia del Drip Pop tra Blur e Oasis. Il singolo uscì lo stesso giorno in cui fu pubblicato proprio quello degli Oasis dal titolo Roll With It, e a spuntarla fu proprio il pezzo dei Blur, che vendette 274.000 copie contro le 216 del singolo degli Oasis. La copertina dell'album, del singolo scusatemi, raffigura il castello di Neuschwanstein in Baviera, la cui immagine è rovesciata in orizzontale. Il brano il video appunto nel video appaiono i membri della band, l'attore Kate Allen nei panni di un imprenditore, e inoltre ci sono anche altri attori. Il video ha ricevuto la nomination come miglior video ai Brit Award del 1996. Intanto li riascoltiamo, i Blur, che tra l'altro proprio è notizia di un mese fa della loro, del fatto che si sono diciamo riuniti e che tornano a fare musica. Intanto ricordiamo questo pezzo uscito nell'estate 95 dal titolo Country House.

avevo detto il 95 fu anche l'anno dei gruppi, dopo i Tech Death e i Blur c'è un gruppo di origine tedesca. Fu anche un anno molto molto ricco per le pubblicità e soprattutto per le canzoni che vennero scelte per spot pubblicitari. Questa fu scelta dall'azienda Stock come colonna sonora della pubblicità televisiva del liquore al limone, limoncè e di altri derivati. Il pezzo, avete capito, è Lemon Tree, canzone del gruppo tedesco Fullsgarden. Lo dico, insomma, posso esprimere un'opinione. Mi piaceva tantissimo questa canzone, ricordo che l'ascoltavo di continuo. È stata dall'album Dish of the Day, pubblicata nel 95, è stata un vero e proprio successo internazionale. Il singolo raggiunse la posizione 26 nel Regno Unito, poi nei Paesi Bassi, dove rimase per 4 settimane. In Germania rimase nella vetta dei singoli più venduti e poi anche in Irlanda, ma pure in Italia fu un grande successo. Lemon Tree, Fullsgarden, ve la ricordate? Ma sicuramente comunque eccola qui.

Il 95 fu anche un anno ricco per quanto riguarda i balli di gruppo, e sì, perché proprio quell'anno, appunto quell'estate, arrivò un singolo del duo musicale spagnolo Los de Rio. La canzone ha raggiunto un successo planetario grazie al remix di By Sad Boys, che le permette di raggiungere le prime posizioni delle classifiche in oltre 30 paesi, inclusi gli Stati Uniti, diventando col tempo uno dei classici balli di gruppo estivi da eseguire nelle discoteche, nelle spiagge e nelle feste. Ancora adesso viene cantata, ballata, mimata e quant'altro. Stiamo parlando di La Macarena.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Come ogni estate degli anni 90 c'è sempre lui, Jovanotti, che ritroviamo in questa estate con L'ombelico del mondo.

senso che faceva davvero scatenare con contaminazioni etniche a cui scopriremo poi Jovanotti essere abituato. Il 95 fu un anno particolare per la musica, lanciava nell'Olimpo della canzone La Stella di Giorgia, che vinceva il Festival di Sanremo con Come Saprei. 5 mesi dopo Robbie Williams annunciava il proprio addio ai Tech Death, gettando nello sconforto milioni di fan. E mentre l'Eurodance impazzava nelle radio, la musica italiana dava l'ultimo saluto a una delle voci più grandi, quella di Mia Martini. Durante quell'estate un altro grandissimo artista di casa nostra lanciava uno dei suoi brani più celebri, con i suoi scatenati assoli funk e il suo strano testo ai limiti del no sense. Divenne uno degli indiscussi tormentori del momento. Si tratta proprio di Zucchero Fornaciari e di Per colpa di chi, canzone estratta dal fortunatissimo album Spirito Divino, un disco indimenticabile che può vantare sulle altre perle della carriera di Sugar come Il Volo, Pane e Sale e Così Celeste. Con questo pezzo noi ci salutiamo, vi ricordiamo l'appuntamento con Un'estate fa è a giovedì prossimo alle ore 17 su Radio G Giulianova.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole,

Negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie. Poi Radio la seconda G frase. Notizie. Le principali notizie. Le e poi diamo in anteprima buongiorno, edizione. Buona domenica a tutti, una domenica d'estate.
1: Buona domenica.
0: Qualsiasi cosa dirà Casalena sarà smentita dal fatto che è bel tempo.
1: Non piove.
0: Ogni tanto scappa qualche temporale. Oh ragazzi, non ti può avere tutto.
1: Vabbè, può sbagliare la mattina o il pomeriggio, ma
0: sì,
1: che
0: fa, dai. Poi arriva.
1: Comunque fa caldo. Fa caldo.
0: Deve fare
1: va
0: caldo.
1: Va bene così per ora.
0: Vediamo il primo che ci saluta.
1: Il primo proprio sì, il primissimo.
0: Sì, sì.
1: Uno, ancora nessun uno. Commento, no?
0: Allora qui uno.
1: Uno sono io che
0: sto. Ah, sei tu, sì, non vale.
1: La
0: non
1: mia
0: vale.
1: Spia. Però qualcuno ci ha messo un cuore, quindi qualcuno ce l'ha già.
0: È arrivato,
1: ce l'ha mollato un cuore. Siamo veri già tre. Ecco. Chi saluta per primo? Su, dai.
0: Vediamo.
1: Adesso poi mi va avanti.
0: Ecco. Ecco. Oh,
1: buongiorno Antonella, grazie. Beh, grazie.
0: Bravo,
1: buona domenica anche a te.
0: Brava ragazza. Brava.
1: Allora.
0: Ma si può cominciare tranquillamente.
1: Cominciamo, prego, a te, direttore.
0: Allora, sorelle sparite si cerca nel lago. Sono mostratori arrivati a Villetta Barrea, dove tu sei di casa, vero?
1: Conosci, sono stato là? Più volte.
0: Spunta un video con alcune auto all'alba di domenica scorsa. Mistero sempre più fitto, la madre dice tutto si sistema, mettetevi in contatto con noi. Cioè parla con le figlie come se fossero d'accordo su questa fuga. La mamma non pensa al rapimento.
1: No, pensa a un allontanamento volontario, come dicono quelli bravi.
0: A proposito, perché stava nella casa famiglia?
1: Perché i genitori stavano litigando sull'affidamento, era stato tolto a tutti e due l'affidamento, poi successivamente, ma erano sette anni, no, sono. Poi successivamente.
0: Per parlare di 6 anni che per quello di Andraco, 6 anni.
1: Vabbè, il padre è stato ridato, però ancora non tornavano col
0: quindi
1: padre.
0: Quindi ci sta tutta questa situazione familiare.
1: Non è una bella allora, situazione familiare.
0: Quindi altro che rapimento, dai, questo. Andiamo avanti. Oh, parliamo di Forza Italia, perché resta fedele a

0: pagano. Mm-hmm. È arrivato italiani e non gli hanno fatto nessuna domanda sulla guerra, per fortuna.
1: No,
0: e lui ha detto andiamo avanti uniti. E posso dire che nel congresso, nel consiglio regionale c'è anche l'assessore Albani, quindi uno di noi ce l'abbiamo. In qualche parte sta qualcuno, perché d'altra parte siamo tagliati fuori da tutti gli enti, da tutti gli organismi, da tutte le prefetture. Il prefetto Stefano.
1: Alcune volte anche.
0: Quei canzonetti? No. Dice che ha giocato ieri sera, c'era anche il Guido d'Alberto Stefano. Adesso quelli che ammette, vabbè. Eccolo qua,
1: VIP politici,
0: gol del cuore. A terra per la raccolta fondi a sostegno della Fondazione Bambino Gesù.
1: 80 anni di un mito, così l'Abruzzo vuole celebrare il geniale papà della Vespa, Corradino Lascagno, che è appunto il designer che disegnò la Vespa.
0: Quello che fa così.
1: Quello che è andata di voga a Mociano per una vita, che truccate, che
0: ricordo, un casello che... Ma però la chiamata ieri che ci sono le biciclette truccate sulla pedonale, va?
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Sulla pedonale o sulla ciclabile?
0: Sulla ciclabile.
1: Ah.
0: Perché per la pedonale...
1: Quello andava a fare il ciclabile, andava fatto in mezzo a cosa parte di traffico centrale, purtroppo c'è le gocce e quando.
0: Tu non sei comandante?
1: No, non sono manco comando niente. Mannacci, siamo figli di nessuno. Beh, questo si insulta da solo, togli pure il gusto a farlo, quindi. Si è chiamato Feccia. Siamo gli ultimi.
0: Sì, eh.
1: Siamo i figli di nessuno, quindi ti togli pure quel gusto di. Oh, tutta la mia solidarietà ai romani. Che ieri hanno avuto quattro cortei, cioè i Sere di Roma. Immagino un mio amico che con la macchina non ce la vede per niente. A Roma,
0: diritto di manifestazione. Ne
1: avesse accese 300, ci stavano i fascisti, quelli fascisti dichiarati, Casa Pound, hanno iniziato il corteo. Viva Mussolini!
0: Da quella dove andare?
1: I comunisti, quelli proprio gli antagonisti, poi il popolo della famiglia. Contro contro l'aborto, contro la 194.
0: Non te lo posso dire, ma c'è qualcuno in Giulianova.
1: No, non mi fa niente, perché tanto da tutte le parti sta quello. La 190 contro la 194. L'intervistatore a 4-5 ha chiesto: ma lei cosa sa la legge? È contro la 194? Che è la 194?
0: Ma stiamo ancora da capo.
1: Le
0: donne,
1: i fascisti, i comunisti e quelli contro l'aborto stanno nel 1954-60. La tua.
0: Oh, ragazzi. Ancora con la spugna delle capo che l'aborto.
1: Dai, allora fatiamo, su, trovate la fatica,
0: fate il sigaretto, no, non ci andate.
1: Abbiate pietà, no?
0: C'è qualcuno che aborti, per giovane giù, che è il problema
1: per cortesia. Case di comunità, medici di base, senza accordi, niente servito. E qui saremo il grande flop del PNRR, già dall'anno prossimo, hanno fatto tutte queste case di comunità con i servizi sanitari, non ci stanno i soldi per i dipendenti, quindi che casa di comunità è?
0: È stata inaugurata quella di Rosetta.
1: Però stavolta
0: però intanto per psichiatria, Teramo chirurgia la settimana corta, come le scuole.
1: Esatto, qui tu hai speso, miliardi per fare, non si capisce cosa.
0: Io c'ho il malato a chirurgia, ma lo trasportiamo per il weekend a ortopedia. Poi lunedì lo riportiamo di qua. Magari
1: però ancora si viene attesa la conferenza stampa, quindi non è detto che accada, ma te ne va sempre.
0: No, hanno detto che soltanto sono.
1: Sei polemico inutilmente buon tempone.
0: Però è così. No, ti sto dicendo qual era il piano.
1: Piano. Poi è saltato.
0: Non solo, ma devi avere la grande intelligenza, mentre quando fai puoi fare l'accorpamento di tutto, ma tranne sulla costa d'estate. Dove, perché qua ci vengono a parlare con il dottore Rosetto, notaresco, fare accorpare chirurgia e ortopedia, che la gente pensa che sia un torneo di calcetto, piedi scalzi, eccetera, per le quattro cose, poi chirurgia pure può succedere.
1: Poi tutti,
0: no?
1: I femori degli anziani che vengono qua in vacanza.
0: Che scivolano, e quindi.
1: E anche.
0: 18 posti, 9 e 9, una cosa terribile.
1: Vabbè. Morto.
0: In America ha detto: non vi azzardate a portarli nel mio reparto che non li faccio entrare, ve li tenete voi.
1: La tragedia del lago di Gerosa, morto in cantiere, ecco gli aiuti, come comune pronto a sostenere la famiglia del giovane ivoriano. Calcio eccellenza, la Sante crede nell'impresa, il 2000 oggi al Fadini, progetto, fusione, via percorso per unire Atri e Pineto.
0: Ma questi esistono.
1: Atri,
0: ma l'opposizione,
1: ma è Atri che la macchina da Pineto?
0: Sì, sì.
1: No,
0: a parte la storia c'è stata, ma voglio dire che a Silvi invece ci sarà un grande congresso del Partito Democratico, che c'è stato un boom di iscritti,
1: il doppio, erano 4-8,
0: per cui devono fare questo congresso. Poi Giulianova è scomparso, prima il cane e poi Giorgio, è vero, prima il cane non si è visto,
1: sì, un po' il cane, poi senza cane, poi Giorgio.
0: Poi Giorgio, e quindi Giuculano, che ormai era dato in esilio insieme a Napoleone a Sant'Elena, invece sta là e ha organizzato una manifestazione sul Pride lunedì alla Sala Buozzi.
1: L'indagine e le polemiche a Pizzoli, bimba dimenticata sullo scuola, posso tutta la catena degli errori.
0: Come facciamo? Non lo so.
1: L'anno scorso è successo, due anni fa, quando è?
0: Ogni cosa.
1: Ma stai già attenti, no? Almeno per 10 anni, 15 anni, non si deve ripetere una cosa.
0: Se ne calo sotto, no?
1: Capito.
0: Non devi fare niente.
1: Under peace.
0: No, perché poi ci sta un lungo periodo di risorse in attesa che riescono, non è che nel frattempo fanno qualche altra cosa.
1: Prof ferito in classe, sospesi 3 studenti, rischiano la bocciatura.
0: E come ti ho detto, questa notizia che abbiamo pubblicato, sotto i commenti tutti quelli sono
1: giusto,
0: per la linea
1: è giusto che vengano bocciati, ma è giusto pure che quest'estate invece di lumare a scacchiali fave va a zappare la terra.
0: Pure quello aggiungono, come appena successo
1: un po' di lavori forzati.
0: Lavori forzati, no?
1: Vabbè, zappate.
0: I genitori pure.
1: Una squadra del verde estemporaneo che taglia le erbacce.
0: C'è bisogno, perché abbiamo visto che. Oh, ce ne sta tante, come si chiama quella che sforge spontanea? Quasi che c'è una cosa.
1: Interstiziale,
0: lo pienone sta. Vabbè, no, quello abbiamo letto, quindi andiamocene subito. Ma subito.
1: Vabbè,
0: no?
1: Zitto.
0: Tu. Oh, ecco. No, mi devi dire la. La soluzione.
1: Underdog è uno di quelli dei leader che arrivano e tu non degli altri leader non se ne accorgono e prendono il potere, quindi un perdente che vince.
0: Di che parola è?
1: È inglese.
0: Inglese, pure
1: sì, un modo di dire inglese.
0: Non perché pare tedesco, underdog, invece no.
1: Significa cane, il cane sotto cane nel sottosuolo, cane che fa la tana.
0: Dog, cane va bene, under sotto, quindi under. Il portiere Anderson. Vabbè, oppure i nani, ecco. No, ha detto anche underdog.
1: Nani non si dice.
0: No, siamo, come si dice? Allora, negro non si può dire.
1: Bassi.
0: Figlio nero, no? E quello è bassi?
1: Bassi. Siamo i figli, perché nano è una malattia. Che signore, dai, su.
0: No, ma che c'è? Ma no, quelli di Biancaneve, quelli della favola.
1: Quelli erano minatori, bassi.
0: Andiamo a lavorare. Belli cartoni animati, non si può guardare, no. Bruttezza.
1: Siamo i figli di nessuno, questo continua a insultarsi da solo, mi toglie tutto il gusto di farlo, quindi. Borghezio.
0: A proposito,
1: ricordate Borghezio?
0: Ho visto un non padre che stava per salvare, che era Antonio Maria Rinaldi. Quando andava a fortissimo la Lega, stava sempre là. Appena la Lega se n'è calata, non si è visto più. Ma è uscito Vannacci e il Seri stava a pontificare in televisione. Dopo la 7 dice che loro dicono che perde la Gruber, no? La Gruber fa l'audience e quindi giustamente sopporta.
1: Borghezio, che è quello che agitava il cappio in alla camera quando stava Bossi. Lui dice come De Gaulle. Tale e quale a De Gaulle, proprio plombroso. Di Gian Vittorio, chiedo impegni per l'Abruzzo, questo è il sindaco di Noteresco.
0: Tengo una foto, non dimostro con l'emozione pubblicata. Però te la faccio vedere.
1: Io l'ho bloccato il cellulare.
0: No, ti faccio vedere con chi. Ti faccio vedere con chi sta. Anzi, no, non resisti.
1: Non resisti.
0: Devi soffrire. Ok?
1: Sì, sì.
0: Continua già sta però.
1: Politica. Il congresso regionale di Forza Italia, Pagano resta il timoniere, il nostro lavoro è credibile, ora rafforziamo il partito. Sugli alleati non siamo una caserma, con Sospiri e Sant'Angelo c'è condivisione. E sulle prossime scadenze, dopo l'estate, il confronto sulle comunali all'Aquila.
0: E tu non mi leggi tutti quelli che fanno parte del
1: consiglio? No, non ci penso per niente, no.
0: Non puoi fare così, l'informazione deve essere.
1: Non mi i giornali devono comprare, però se non li leggiamo tutto, poi tu mi insegni.
0: I giornali mi insegni. Puntano sui nomi, no?
1: Il congresso regionale di Forza Italia è Tajani, benedice Masci, è lui il miglior sindaco per la nuova Pescara. E il diretto interessato dice parole che mi vabbè, si sono leccati un pochino tutti quanti. Sviluppo condiviso, superare i localismi, lo dice Sant'Angelo.
0: E allora posso leggere un ascoltatore che è fresco
1: come
0: di mattinata.
1: No, come no, come
0: buongiorno
1: no.
0: Direttore, purtroppo un annoso problema, i cani spiaggia dalle 7,
1: sì.
0: Dalle 7 ed almeno per un paio d'ore, dal Caprissa al porto, almeno 5 contati. E i proprietari spesso non portano neanche le bustine per raccogliere escrementi e poi lasciarli sulla spiaggia. Esiste un regolamento comunale, ma non si interviene. Buona domenica. Esiste il regolamento? Sì.
1: Esiste l'ordinanza che ma da superiore, sì, ma che prevede che spiaggia. I cani possono entrare in spiaggia a qualsiasi ora, sì. Devono essere dotati di patentino sanitario e di museruolo eventualmente se sono mordaci, ma se non stanno guidando
0: sono almeno uguali.
1: Le bustine vanno portate per forza
0: e
1: i cani non possono fare il bagno dalle 9, dovunque, dalle 9 fino alle del mattino fino alle 19, che è dove gli umani lo fanno. E lo possono fare prima delle 9, dopo 19, solo in un'area recintata di 100 metri quadri.
0: Scusa, questi non sono io, è quella perfida della Mattiuzzi.
1: Sì.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Non è mia questa,
1: No,
0: soffri?
1: Per niente.
0: Soffri?
1: Per lei. Dai.
0: Allora, la Mattiuzzi è tremenda, sì. Ma devo far vedere quello per cui ti ho fermato il notiziario.
1: Fammi vedere.
0: Perché vale. Per conquistare Gian Vittorio, sei pronto?
1: Sì.
0: Vado?
1: Vai.
0: Resisti? Non lo dire il nome?
1: No.
0: Lo riconosci?
1: Mamma.
0: Chiedi quale commento?
1: Mamma. Economia. Allora, il contest nazionale, come innovare
0: fa parte della delegazione, è uno dei delegati.
1: Come
0: ragazzi, noi soffriamo per voi, alcune cose non ve le facciamo vedere.
1: Sì.
0: No, perché non ci fate vedere? Possono dire? Diciamo che no, che è solo.
1: L'avvocato Umile chiede una cosa che giustamente noi dovremmo ribadire almeno una volta alla settimana. Ok? Perché ci hanno detto che fino a un anno fa. Quando è agibile il sottopasso della stazione per attraversare
0: 30 giugno. Questa è la data.
1: Comunque
0: 30
1: avvocato, giugno. Il direttore mi dice 30 giugno.
0: Allora, ci sei tu con me. L'ultima data è il 30 giugno che riapre il sottopasso, che è tutto rimodernato.
1: Di Maggioretta.
0: Noi siamo qua con Maggioretta, torna a proposito alla Bolivia, la banda che è arrivata a Giulia. No.
1: Economia, il contest nazionale, come innovare l'industria, torna il festival delle idee, andiamo avanti veloce. L'emergenza abitativa, anche l'Abruzzo è sotto sfratto, 5.500 le famiglie messe alla porta. Il super bonus un fallimento, lo dice Testa, che di Forza Italia, no, Fratelli d'Italia.
0: No, Testa di Forza Italia.
1: Di Fratelli d'Italia. L'inchiesta sulla maxi frode che tocca l'Abruzzo.
0: Le farmacie comunali si fermano per 24 ore, perché non si può andare da Pierangelo?
1: Mancato rinnovo del contratto di lavoro, anche quelle abruzzesi aderiscono allo sciopero di mercoledì. Però mezza settimana. Come mai?
0: Siccome gli sembra che lo fanno il venerdì.
1: O il lunedì.
0: Allora posso fare il ponte dopo.
1: No. Gli 80 anni di un mito, giornata del genio abruzzese per omaggiare Dascanio e la sua intramontabile Vespa.
0: È l'abruzzese, scusa.
1: Credo di Sulmona. L'ultima volta che Sulmona ha fatto parlare di sé per una cosa normale, non di cronaca.
0: Di Vespa e cronaca.
1: Attori politici e VIP, triangolare al Bonolis per il bambino Gesù. In 2500 all'evento promosso dalla famiglia di un giovane paziente, sport, musica e spettacoli nel lungo pomeriggio di solidarietà.
0: Molto bene, ma io volevo vedere chi è quel bambino con la maglia giallo rossa a Termo che non ci sale la scalia, non lo spiega.
1: Qua non lo dice, no.
0: Però è entrato.
1: È l'Iris. Il politico, quindi non l'Iris. Non lo so chi è questo.
0: E questi antichi? Chi è questa quaterna di arbitri ridenti?
1: Non lo so.
0: Mamma mia. Già dato.
1: E crisi internazionale, l'accordo si firmerà entro oggi. No, è già saltato stamattina. Ha detto che non lo firmeranno oggi, probabilmente si è allungato ancora, quindi è la 38esima volta che l'accordo sarà firmato fra 24 ore, ma non si fa. I mediatori di Islamabad confermano che le parti hanno trovato un'intesa sul testo della tregua.
0: Va bene, e intanto quello bombarda?
1: Sì, ancora raid nel sud del Libano da parte di Israele, però la Netanyahu non si ferma, in 24 ore attacchi dell'esercito israeliano hanno fatto 5 morti. E intanto prepariamo G7 in Francia, Evian, a Versailles la cena in onore di Trump.
0: Minerale Evian,
1: come no?
0: Francese,
1: a Versailles la cena.
0: Evian le belle bagna al Viagra, con l'acqua del Viagra, e vanno là. Ci stiamo noi? Chiedo sempre perché non vedo.
1: Sì, andiamo. Poi, intanto oggi il pagliaccio Donald compie 80 anni. Se muore, però.
0: Eh? Beh, non sappiamo nulla, sta venendo sulle analisi.
1: Il delitto di Carlasco, Stasi ha dato.
0: Il triglicerio, questa era quella che stava sicuramente male.
1: Peggio di mondo, però. Stasi ha dato l'addio al carcere di Bollate, un nuovo inizio. Ieri è arrivato l'ok definitivo all'affidamento in prova.
0: Tu vedi quanto male la parola si è avviato lui e la famiglia, ha detto giustamente: non torno a Carlasco. Perché secondo me lui gli stanno offrendo un sacco di posti di lavoro. Oh, come te?
1: È Bocconiano. Non corre nessun rischio tu.
0: No, in genere. Poi pare che sia il tipo che c'è.
1: No. Si va verso la revisione, lavoriamo più sereni, dice l'avvocato di Stasi, e poi poggi in silenzio e la città è stanca. Pure io, francamente.
0: Ma anche la casa di quelli ha fatto 2000 perquisizioni.
1: Gesto shock nel modenese, professore minacciato con la pistola alla scuola professionale di Modena. Dammi le tue sigarette o ti sparo. Ma
0: come fanno a non intervenire una al giorno ormai?
1: Lo so, ma questo era successo a maggio comunque. Ma già sono stati presi i provvedimenti, è stato espulso da tutte le scuole. Questo è stato espulso da tutta la scuola, proprio è stato cacciato. Non è che...
0: Dal regno?
1: Sì.
0: Di tutte le scuole.
1: Solo da questa per il momento. Travolto e ucciso da un'auto pirata, la vittima è un 23enne, ferito l'amico. Andiamo avanti. Così dicono sempre che le ferie vacanze sono più costose. Teramo. Incidente sul lavoro al lago di Gerosa, morto in cantiere, il comune pronti ad aiutare la sua famiglia. Poi scontro in galleria, auto si ribalta all'80, padre, madre e figlia feriti nell'impatto, sparito l'altro conducente. Teramo ancora, infrastrutture, nucleo industriale, c'è la gara per realizzare la nuova bretella, l'opera da 886.000 euro, collegherà l'area produttiva di San Nicolò a Tordino con la Teramo Mare. E noi invece...
0: Allora c'è l'articolo su Pertosa su Facebook, sì. E c'è un mi piace messo da Dante Pertosa, sì. Che potrebbe essere il padre. Ma scendendo... Se mi piace Alessio, c'è cioè lui ha messo mi piace.
1: Una volta lo facevano pure qualcun altro.
0: Vuole tornare.
1: Castellalto, lavori in via Umbria, notissima via Umbria, poi siamo...
0: Lo risposto è che per la crona lo rivolgono due nostri fedelissimi ascoltatori che sono Luigi Anni e Flavio Sacchiotti, che sono d'accordo perché ha fatto un bellissimo cambio, si è infortunato ma se no andava molto bene.
1: La restanza...
0: No, ma non è finita. Vabbè, lei vai.
1: Rocca Santa Maria, rifugi, ostello e attività all'aperto. Il ceppo rinasce grazie ai giovani.
0: Tu riesci a vedere quanti. A proposito, quegli ignoranti Zingaretti e Zingarelli.
1: Vabbè, fallo fare.
0: Ma tu poi riesci a sapere il vocabolario Zingarelli. Puoi vedere quante parole ha?
1: Quanti lemmi ha?
0: No, perché guarda la collega.
1: Posso dire quanti lemmi ha il vocabolario?
0: La cara collega, qui voglio tanto bene. Veronica, guarda che cosa mi mette nelle prime tre righe, ma non per colpa sua, perché è quello che vogliono fare loro. Intanto, sei pronto?
1: Sì.
0: È la rinascita al ceppo, la località montana della Laga, nel comune Rocca Santa Maria, dove si è detto di passata il Giulianova andrà in ritiro dal 27 di luglio. Ma resilienza e restanza privata.
1: E sinergia pubblico-privata?
0: Punto. Con due soggetti.
1: I lemmi della lingua italiana sono circa 210, tra i 210.000 e i 260.000.
0: E noi adopereremo restanza
1: e resilienza. Senza contare i diminutivi, le varianti declinate e coniugate.
0: E intanto dice che sono ignorante, quello che vuoi fare, ma io mi vanto di aver messo mai nei titoli sold out. Tutti soldi.
1: Bravo.
0: Antico,
1: secondo me ti fa cavaliere. Allora,
0: si voglio andare a Cannes Suisse. Prego.
1: Montorio si insedia il consiglio, per la prima volta istituita la figura del presidente, è indicato Mirko Tomassetti. Secondo e me... il sindaco alla sua avversaria che adesso è così,
0: non ha fatto niente.
1: Si sono messi a litigare il primo consiglio e gli ha detto il sindaco adesso prenda la scopa e vada a fare quello che sa fare.
0: Tanti livelli.
1: Sì, la restanza delle vette.
0: No, sapete che partito è? Nessuno interviene di quelli che femminili.
1: Ma fogorete.
0: Quello è il terzo partito. No?
1: Fogorete.
0: gli ha detto questa frase,
1: prende
0: questa
1: la scopa.
0: Famosa frase che disse a Roseto, alla congiuntura.
1: Quelle lava i piatti.
0: Ma la cosa fa due piatti. Venne sospeso il consiglio comunale, successo di Norander, bravo. E quello che ci stava, il quello che continuava a fare le riprese del consiglio. Non me ricordo come si chiama. Pasqua Smur, il presidente del consiglio, che quello. Come te?
1: Come me che
0: come la... te quando svenne l'umore d'Ercole?
1: Ma che c'ho, Andrea?
0: Solo tu, tutti terrorizzati avrebbero spento la telecamera. Tutti fatto, tutto, fino all'ultimo piatto.
1: La carrellata.
0: Vabbè, è andato.
1: Sono stato professionale.
0: Là, è vero, così si fa, non bisognava considerare
1: giochi,
0: l'aspetto umano.
1: Spettacoli e setac per bimbi in piazza.
0: Poi
1: abbiamo la pagina di Teramo, ancora con la provincia, sanità, case di comunità, medici di base, senza accordo, servizi a rischio. Lo dice Ercolino Core.
0: Ce lo porto niente Ercolino Core, Ercolino Core sta comprato la cosa.
1: Ce lo porto niente, per quanto non l'aveva fatto
0: niente.
1: Ha fatto intervista.
0: Allora, sta comprato quello là del casa dei principi, parco dei principi, quello edificio là. Sta nel gruppo dei costruttori della mano della Rosa Maltoni, in più ha fatto un grande complesso sociosanitario a Civitavecchia, di cui mi ha mandato le foto, quindi sapete, grandi cose, porto l'indio qua, anche perché non è più un medico, no? Io, secondo me dovrebbe metterlo uno che è in attività.
1: Si cerca di missione.
0: No, ma siccome sta facendo tutte queste cose, credo che forse...
1: Allora, scaraventa il suo pitbull contro l'auto denunciato, in Giulia Nova, intervento dei carabinieri. Dici?
0: Ma prima di morte hanno chiesto dei commenti, una cosa. In effetti è una serie di operazioni dei vigili, dei carabinieri, ma uno che aveva fatto più effetto era quella lì. Noi l'abbiamo messa anche noi sulla nostra pagina nel titolo, e anche il centro ha preferito quello, perché poi c'è una serie di operazioni, anche con arresti, ma... il centro della notizia
1: è il settimanale dei carabinieri che esce ogni settimana.
0: Il pitbull contro l'auto, che è piccolino, il cucciolo tra l'altro.
1: Pista ciclabile. Pista ciclabile, rotta la staccionata. Dov'è? Pineto, Ivanda gli hanno spezzato a calci 10 pali. Al vaglio video delle telecamere, che probabilmente serviranno in manca là. Tortoreto.
0: Poi a te ho pensato su questo titolo, vai.
1: Lungomare come un boulevard. Ecco il piano di rilancio dell'area. Il comune avvia la progettazione per completare il recupero dopo gli interventi nel tratto centrale. Okay. La vice sindaca del Sordo, più spazio a mobilità dolce. No, ma mamma spiega che è la mobilità dolce.
0: Poi dove vai?
1: La gente che si alza la glicemia, che è la mobilità dolce?
0: Che vanno piano, prende orario.
1: Dolce.
0: Prende orario.
1: Dolce, verde, socialità e connessione con la città. Premio i titoli non li fa lei.
0: Ma chiunque proprio.
1: Premio Tortoreto, oggi la chiusura. E poi a Nereto
0: un borgo di birra.
1: Un borgo di birra, chiesti gli atti, i dubbi sulla sicurezza. Uniti per Civitella, va spiegata la scelta della fortezza per l'evento. La guerra li facciamo.
0: No, ma Civitella mi pare normale. Invece chiede gli atti.
1: Chiede gli atti.
0: Perché proprio là? Chiunque l'avrebbe fatta là.
1: Beh sì.
0: Tu dici, ma al bar devi fare una cosa a Civitella. Che dici?
1: Darmi la fortezza. La fortezza. Signor fa.
0: Vabbè, comunque, mi è piaciuto.
1: Ma vabbè. Tradizione.
0: La polemicona.
1: Giulianova.
0: La polemicona di Daniele Antonio. Che a parte il fatto che qualcuno è fatto troppo, se lo può permettere solo i big là, quello è il senso. Però da un controllo, quelli sicuramente a norma sono quelli di Passacco e di Mucciconi. Questo perché se era quello, bene pubblico per pochi. Resta il fatto che dovete su argomenti più importanti, tipo la sanità, fare barriere e fare squadra, perché abbiamo nuovamente detto che sulla psichiatria avete fatto 5 comunicati. E quello ride. Il famosissimo Cazzo Accurrente.
1: Il campione dei pesi Narcisi è vice ispettore della polizia. Cerimonia a Cesena. Dibattito in sala Buozzi. Discriminazioni e violenze. Domani, lunedì, c'è l'iniziativa del PD. Attivati 2 impianti fotovoltaici. Cerimonia di inaugurazione con il sindaco e tra poco Cameli nella storica vetreria Bagnoni.
0: Ai Bagnoni proprio, a parre fino sì. A quelli che l'hanno avuto.
1: Oh, una notizia che qui non c'è, è stata prorogato il termine per l'amministrazione comunale di approvare la rottamazione quinquens, non è più il 30 giugno ma è il 31 luglio. Riteniamo che ci sia ancora tempo per aprirvi il cervello e capire che si deve fare.
0: Lo fanno tutti.
1: Ma poi destra e sinistra manca.
0: Ma chi manca?
1: Destra e sinistra manca.
0: No, ma sarebbe voi l'avete sempre detto, vi siete vantati di questo avanzo di bilancio di 4 milioni.
1: Quindi, soldi.
0: Quindi non è un comune che ha bisogno di soldi, no? Quindi però fatelo per venire incontro ai cittadini, perché ripetiamo, non è che non ti paga niente, tu devi pagare, che ne so, 30.
1: Quello che ti tocca.
0: Invece di pagare più
1: il 30% di mora,
0: paghi il 30%, paghi. Cioè quello che avresti pagato.
1: E ricordiamo allora, che non sono gli evasori, perché gli evasori non ve lo dice, non pagano niente.
0: Non
1: hanno manco il carico, quindi quelli che hanno il carico sono quelli che non hanno potuto pagare per la maggior parte, o che gli toccava.
0: Pagherebbero, esattamente. Esattamente quello che avrebbero pagato, esatto, se avessero avuto i soldi.
1: Arrate, e che può succedere? Non è una cosa di sinistra, voi siete di destra però, o no?
0: Non è di sinistra.
1: Non è di sinistra, però questo è di destra.
0: Così venne detto. Ha detto Grimi, quando l'ho proposto, lui gli disse no.
1: Gli dissero a lui, no. Non è una cosa di sinistra. Quindi, ok, vedi, destra. Allora, questo di destra.
0: E chi lo fa? Infatti l'ha fatto.
1: Se no che votiamo a fare?
0: Infatti l'ha fatto, prima che l'ha fatto Biondi, sindaco di Fratelli d'Italia.
1: Se no che scegliamo a fare?
0: Dai, super,
1: non scegliamo a questo punto, prendiamo i dirigenti, comandate voi, ci risparmiamo stipendi di sindaco, assessore e compagnia cantando.
0: È presidente del consiglio
1: e i dirigenti con chi pare. Vabbè, o no?
0: Ricordiamo che anche qua, come te, c'è stata una partita di solidarietà. Villa Pozzoni hanno ottenuto
1: i fondi per oncologia.
0: Che è importante.
1: Vuoi dire qualcosa sul semaforo? Tu?
0: Semaforo, già c'era,
1: visto piccola, che siamo di sfogo, no?
0: C'è una piccola fila già in via, ma ieri, tornando a casa alle 12, era sabato. Ieri ero pienone, la fila arrivava fino a Planet Palestra, però. E sembra normale.
1: Lo so.
0: E sulla nazionale non passa nessuno, anche perché calda sabato e domenica, perché i camion, il rapporto con loro
1: solo gli alimentari possono circolare.
0: E questi non vogliono fare questo cambio. Noi ogni mattina, tu hai promesso tutte le mattine, tu con la rottamazione, noi fino a quando non mollate. Come si dice? Sbarrello, come si dice?
1: Dichiara sbarrello.
0: A posto, dai.
1: Cantiere fermo, a Roseto.
0: E non dico quello che è successo ieri, e non lo dico, quando qualcuno ha chiamato cercando, ma stanno alla processione, l'altra volta, perché non vengono, ma stanno giù le bande, ragazzi, che da dimissione se ne è, di buono, poi tra l'altro avete detto un consigliere e un assessore, che tutto ci raccontano, e purtroppo è così ormai, da me te lo dico, fanno male?
1: No, benissimo. Cantiere fermo, scuola Romani, riparte la gara, una nuova ditta per i lavori.
0: Non eri così all'inizio,
1: no? No,
0: eri molto moderato.
1: Sì, moderato.
0: Eri vannacciato qua.
1: Ma da allargare, potesse menare una cosa che. Bandiera blu, la cerimonia si terrà insieme alla Junior Fest. Questo a Roseto. Agricamping, piano penalizzato, l'imprenditore del sordo.
0: L'ha fatto.
1: Non conosco. Ricorso al TAR, ma tollerati altri progetti nella riserva. Ascensore fuori uso.
0: È sordo a ogni
1: proposta, sì, non ne accordo. Sosta selvaggia, disabile, protesta. La denuncia di un cittadino, gli scivoli sono spesso bloccati, servono più multe.
0: Ci sarà dal 29 giugno al 24 agosto, torna il film d'autore sul porto.
1: Bello.
0: E hanno messo mi piace, che oggi lui e Anna che vanno.
1: Atri Pineto, primo passo verso il progetto di fusione. C'è Senin da Pineto, perché questo articolo non è vero che vogliono fare un sotto tra mezzo pagina di pubblicità, quindi
0: sì, Pineto, là, sì.
1: I capigruppo dei due comuni firmano un documento che dà il via al percorso. Entro settembre il consiglio congiunto per la presentazione del piano da valutare.
0: Fate quello che vi pare, a noi lasciateci stare, lasciateci il restante resiliente.
1: Silvi, frana, raccolti 11.000 euro per gli sfollati. Che ci fa?
0: Niente.
1: Pineto, cerimonia per i diplomi agli studenti.
0: I soldi stanziati dalla regione per le frane, quali comuni sono?
1: Atri
0: e Pineto. Dove non frana niente, tutto
1: è pianeggiante.
0: Pianeggiante.
1: Dall'altro di Pineta, proprio per il costiere.
0: Madonna,
1: pescare.
0: Ma solo voi, tutto cosa sapete fare.
1: Non si può fare niente.
0: Noi parliamo secondo la logica, pure che sbagliamo.
1: Il buon senso. Di buon senso, ci proviamo.
0: Negozi aperti anche la sera.
1: Ma vanno studiati gli incentivi.
0: Vai.
1: E sulla viabilità c'è l'appello di CNA.
0: Oh, qua ti voglio.
1: Presi a Pescara, ladri di Rolex traditi dalla GPS delle cuffie. I tre avevano rubato nell'auto di un imprenditore l'orologio da 13.000 euro e contanti. La fuga in treno, presi però in corso Umberto.
0: Tu ce l'hai?
1: Chiedo scusa. No. Va che sei.
0: E nemmeno.
1: La sanità vestina, consiglio straordinario aperto sui problemi dell'ospedale.
0: Devo chiedere a quale si riferisce Vestina.
1: Ben.
0: Bravo, perché lo sì?
1: Perché la via Vestina...
0: Ben era arrabbiata. Sì, perché tutte le sale interne che sono tutte rovinate.
1: Sì.
0: Ma è veloce, che è tardi, che la gente fa lo male e poi cala l'ascolto.
1: Poi da me. Montesilvano, la riserva tra rifiuti e degrado, Renisi, immagine indecorosa.
0: L'Aquila, ieri andate il ragazzo nostro.
1: Al show decolla tra gli applausi e oggi tocca alle frecce tricolori.
0: Non dice niente del nostro pilota, dell'ottimo...
1: No.
0: Ma guarda che i nuovi ingegneri metti in nero. Vedi un po'.
1: Ma qua era la cerimonia di apertura, biondi, dal pozzo, Sartre.
0: Sì, il taglio del naso, sì.
1: Vedi.
0: Non c'è niente.
1: Paola Giuliani Vittorini.
0: No, niente.
1: Buoni fruttiferi scaduti, respinto il ricorso. Poi siamo a Pescina. Autista del 118 rianimato dai colleghi. Si è accasciato mentre passeggiava con la compagna. Tra Sulmona e Prato, l'azienda rifiuti in fiamme, incubo, fumi. E ancora siamo a Chieti, la giunta che verrà, Legnini, le ipotesi sulla squadra tra nomi certi e interrogativi. Andiamo ancora avanti. Muore 81 anni travolto dal trattore a Ortona. Walter Grilli stava lavorando nel terreno dietro casa. Rotatoria a Fossa Cesia, ora si sbloccano i lavori. E poi abbiamo allo sport, andiamo allo sport. Esordio show per gli Stati Uniti, Pulisic piega il Paraguay 4-1. Italiani in campo, oggi tocca a Montella, il Brasile pareggia con il Marocco.
0: Ha perso.
1: Okay.
0: Ha giocato
1: Montella.
0: Australia-Turchia 2-0.
1: Quello non ha fatto a tempo.
0: No, non ti sei ricordato che cambiava completamente l'orario? Non te l'hai ricordato.
1: Mancini lascia al SAD e vicino alla nazionale. C'è l'intesa del Tecnico d'Italia e lui è il candidato principale. Sorride Giampaolo, resta alla Cremonese. Quindi confermato Giampaolo alla Cremonese. Inghilterra derubata di kit e pantaloncini, ma il caso rientra. Formula 1, Paul di Russell, Antonelli è terzo.
0: Leclerc ha preso un altro muro.
1: Sì, si vergogna, ha detto. Non ci vergogniamo chi noi, per la figura che stiamo a fare la Ferrari.
0: Pescara.
1: Boucher attende Gorgone verso il... Boucher attende Gorgone verso il Sudtirolo.
0: Quello favorito, ma quando pare se ne va in
1: domani l'incontro tra Foggia e Sebastiani per fare il punto sulla situazione. Allora, vabbè, Pineto potrebbe perdere Schirone, Sant'Egidiese, il giorno dei verdetti per la Serie D, serve vincere. Giulianova per Tosa, apre alla permanenza. Troveremo l'accordo. Tra Chieti e Pistilli è rottura, la trattativa è saltata. L'imprenditore si ritira dalla corsa per rilevare la società. E vabbè.
0: È finito.
1: Passiamo al Messaggero. Prego, allora, direttore.
0: Sorelline scomparse, ricerca nel lago. Poi Forza Italia, Pagano eletto segretario, Tajani, Abruzzo centrale,
1: da
0: grazie
1: sempre,
0: alla Albani.
1: No. Per il geografico.
0: Sospiri siamo... nella dirigenza nazionale del partito. Volevo portare prima che facesse la riforma dell'acqua. Poi, tesse le gambe in un incidente, riceve il premio alla rinascita. Pescara. Tre ricettatori incastrati dal GPS degli auricolari. Allora, professore aggredito, tre studenti sospesi. Il professor Antonio Strozzieri, eccolo qua. Teramo, gli alunni rischiano la bocciatura e deciderà il consiglio che sta rinviando ripetutamente. ripatriatina in coma il 17enne dopo una caduta dal monopattino. Attenzione, abbiamo detto, qua se ne vedono molto poche. Giuliano,
1: meno male. Abbandono di rifiuti, scattano i controlli in tutta la città a Pescara.
0: Ti ricordi quando facevamo quelli deone di mettere a disposizione, quando facevamo con le biciclette, no?
1: Il tuo sciup ho fatto io un attimo,
0: è finito, dura pochissimo. Lui.
1: Teramo,
0: mi sembra il mister Bivio.
1: Abruzzo di cuore, in campo attori, parlamentari e All Stars.
0: Vabbè, andiamo. Tu avresti fatto parte di All Star?
1: All Stars. Uralo.
0: Tajani al congresso, l'Abruzzo centrale nel futuro di Forza Italia. Quindi non il Trentino, Sicilia,
1: No. Bene. Beh, lo sta a fare qua il congresso. Se ha stava parlato, in Trentino.
0: Ha parlato Pagano.
1: Che ha detto?
0: Noi siamo aperti e moderati. Necessaria la legge elettorale, però mettere sul sicuro. Facciamo una bella eletta anche se siamo... Pescara, tre stranieri localizzati e bloccati con i GPS degli auricolari rubati. Con gli auricolari, Nuova Pescara. Oh, D'Alfonso
1: è tornato.
0: È tornato un giorno sì, un giorno no. Tra Centro e Messaggero.
1: Oggi Olvio Castelli.
0: Sì. Non c'eri tu ieri?
1: Ieri c'era Azzurro.
0: Ci stava Castelli. Castelli. Sei per sotto con la bella foto là. Ok, niente foto a Castelli. Nuova Pescara, il deputato D'Alfonso. Servono contenuti, non rinvii. Fissiamo un calendario di incontri. Avete fatto 8.000 incontri tra portone.
1: Tavoli tecnici, lavoro via. Fallo bravo, so.
0: Soprattutto non parlare di ospedale. Ecco,
1: abbandono. Veramente, per cortesia, che ce la ricordiamo tutti, la riunione ai portici su Fallo Bone, andò in streaming. Abbandono di rifiuti, crescono le zone a rischio, controlli e sanzioni. La prora, famiglie e turisti nella spiaggia pet friendly.
0: Meno male che mi stingo. La luce.
1: Che è?
0: Per me che sono
1: amica degli animali, la spiaggia che fa entrare gli animali.
0: Fa la cacca come quella.
1: Fa la cacca, la pisce.
0: Ma la può fare tutto là?
1: Ma no, naturalmente. Titolare Giulia Netti. Beh, per forza si chiama così, per forza pet friendly. Siamo il lido più attrezzato del litorale di Pescara, ha detto. Commissione pari opportunità, le candidature.
0: Solo a Vedelano. Feste tricolori, pronte per chiudere
1: live show.
0: Bambina rinnegata sul bus, ipotesi abbandono di minori.
1: Beh, questo è reato ipotizzato.
0: Per aprire le indagini vuole
1: un'iscrizione.
0: Un'ipotesi di reato è ovviamente quella. Alla scuola di Pianola ha approvato il progetto per la ricostruzione.
1: Pianola la cittadina, il paesino, non sì, può sì. essere la Pianola.
0: No, perché è lettera maiuscola.
1: Due sorelle scomparse in 50 le cercano nel parco. Che è?
0: 50 persone.
1: Beh, certo.
0: No, bello qua, l'ondata dei furti dove? A Sulmona?
1: Sì.
0: E senza fine, l'altro anche a casa del sindaco. Gli dici, fatte buono, vuoi provvedere o no?
1: Ritornerà lì, penso di sì, qualche vigile ce l'ha pure Sulmona.
0: Come no? Cade dal monopattino, mentre la giunta chiede ultimi vertici, obiettivo rinnovamento con 4 nuovi assessori. Tutto nervoso. Di Ferrara, dove sta? Ferrara è stato fino a poi gettonato solo quando stava il bilancio in dissesto, poi nel finale, dopo aver sofferto, aver cercato di far entrare la figlia dell'assessore, pubblica avere la maggioranza, non c'entrava niente, c'entrava di premio e non l'hanno ricandidato. Gli ha toccato, ha detto, almeno un assessorato, ma lo volete dare?
1: Ma non si fa il nome suo, perché i confermati sono De Cesare, Febo, Stella, Pantalone,
0: Pantalone,
1: Zappalorta. Alberto Urbano e poi invece i nuovi si parla di Femminella per il sociale, Bruno, Capriotti e Riccardo.
0: Benissimo.
1: Riccardo è un amico di Legnino, lo chiama così.
0: Sì, non... così, fatto sempre così.
1: Mette il cognome.
0: Il sindaco dice che valorizziamo chi è. Aia! Ah no, Legnini. Beh, no.
1: Noi siamo avanti, ma noi anni
0: abbiamo,
1: luce.
0: Abbiamo riaperto, noi apriamo tutti i cunicoli, ma poi li chiudiamo tutti. Quindi vieni a vedere.
1: Vi ho fatto più buchi noi al paese che.
0: Vai Gabriele.
1: Vasto, Via Verde a Punta d'Erci, il comune blocca l'opera, però sblocca l'opera.
0: Tutto bloccato.
1: Scusate. Andiamo avanti. Teramo, prof aggredito da 3 alunni, 25 giorni di sospensione, ora rischiano la bocciatura.
0: Tondino.
1: Ma questo mo 25 giorni quando ricominci il campionato riscontano, perché fanno della scuola.
0: Appunto, sì, beh, 25 giorni stanno.
1: Incidente in galleria, feriti genitori e figlia a Teramo all'80. E poi abbiamo scaraventa un cane, il cane su un'auto denunciato per maltrattamenti. I carabinieri hanno fermato un uomo al volante, ubriaco, senza patente e in possesso di un tirapugni. Vabbè, però ho detto virano uguale. Teramo, abbiamo detto, dovremmo passare. Se, perché mi facendo mo? Non mi fa niente uno sport tanto? Cioè, ah, beh, voglio tutto che ne ho già.
0: Sì, ci sarà lì.
1: Pescara. Attende Boucher e Campitelli. Boucher l'allenatore, Campitelli un nuovo socio, quell'ex sì, del Teramo. Teramo.
0: Ma quello là c'è la foto, cioè.
1: Con giacca incorporata.
0: Invece la giacca famosa, quella è giallo rosso, no, quella
1: bianco-rosso.
0: Bianco-rosso, tutte le foto.
1: Poi sbaglio strade, su Mona. Si è da Savona. Scherma paralimpica, bronzo a Cola Grande.
0: Avrebbe vinto ugualmente uno squadrone.
1: La banda babate per quindi. Sant'Egidiesi in D, il giorno della verità. Oggi alle 16.30 giugno alla finale playoff con Grassina, tutto in 90 minuti sugli spalti, sold out la carica di 1600 tifosi. Scrive sold out, Maccioni piace. Chieti, futuro appeso a un filo, a rilento la trattativa societaria. Il centro dice che è saltata.
0: Che cosa?
1: Che la trattativa societaria a Chieti, qua dice che va rilento. Ma... Allora, l'Avezzano in eccellenza costruisce la nuova formazione.
0: Dove è Lanciano?
1: E il Lanciano raduno il 20 luglio e avvio della preparazione con il mister Pier Antoni. Che mi piace tanto.
0: Il 20 luglio?
1: Che?
0: Che si fa il 20 luglio?
1: Che si fa?
0: Quando te...
1: La sciabica?
0: No, si fa l'avvio della preparazione. L'avvio della preparazione. Raduno il 20 luglio e mettete l'altra notizia.
1: Vabbè. Pier Antoni ha visto un piccione.
0: Pier Antoni è bravo.
1: No, ti piace. Pier Antoni e De Zotto, tutti e tu ci piacevano.
0: Ma parlo di giocatori? Ti prego, solo di vedere se vedi qualche no. E lo sai che questo ancora continua ogni tanto
1: a chiamare
0: Esposito?
1: Luca Leone, il direttore sportivo, però.
0: No, non ci sono.
1: Probabile ritorno in rossonero di Luca Verna.
0: Bravo. Pietro su centravanti, muoviamoci, eh? Che mi pare che intanto c'è un amichevole di lusso. Sarà ospite della San Benedettese allo stadio Riviera delle Palme,
1: dove ci sono altri problemi.
0: Sì.
1: Show in campo per la solidarietà a Teramo, ne abbiamo parlato. E poi ciclismo, il successo del team Go Fast, come si dice, ciclismo, non lo so, mi scuso, però a questo punto anche l'hockey, noto una nota tradizione abruzzese sull'hockey, under 12 conquista il quarto posto,
0: c'è un asilo.
1: Sì. Una prima nazionale.
0: Necessario, sì.
1: Trump in pressing, oggi l'accordo e apriamo Hormuz. Ma perché oggi fa il compleanno? Voleva dare l'annuncio che poi mi piace. Si stupidaggine americana, l'americanata proprio, no? Oggi il mio compleanno mi sono regalato l'accordo con l'Iran.
0: Dove è rimasto tutto?
1: Tutto uguale, si sparano, continuano a spararsi. Stasi.
0: No, comandano sempre quelli.
1: Sempre quelli, anzi, ma prima non si pagava il pedaggio per passare da Hormuz, probabilmente in futuro si pagherà. Abbiamo risolto.
0: Un eroe, premio Nobel.
1: C'è un detto americano, se leggi un pagliaccio aspetta di circo.
0: Sì, Mannacci difende 5 stelle.
1: Sulle ginocchiere di Meloni, ha detto che per lui non è sessista la battuta. No, è anche imbecille, oltre ad essere sessista, probabilmente pure imbecille la battuta. Lollobrigida si è messo fuori da solo dal centrodestra.
0: L'ha detto lui.
1: Noto intellettuale.
0: Sì, non solo, ma lui tra l'altro si è messo fuori dal treno per firmare calò, dov'era?
1: A Roma. Doveva andare a Napoli,
0: doveva andare alla manifestazione.
1: Fece fermare il treno in mezzo di campagna.
0: Freccia rossa.
1: Sì.
0: Perché noi qua ci fermiamo anche lì di tutto lo sbarramento.
1: Paura per le sorelline in Abruzzo, le cercano nel lago di Barrea. Le drammatiche lettere di Alisia alla mamma sono molto triste, senza un domani.
0: Di firme, andiamo?
1: E andiamo sul soppalco, l'omaggio agli agenti eroi morti contro il terrorismo, il muro della memoria della polizia a Roma con le pagine storiche del Messaggero. Il commento, sono ancora antifascisti, i nostri intellettuali antifascisti?
0: Dopo,
1: se lo chiede Luca Ricolfi, poi ci dirà.
0: Un dubbione, te. Allora, prima che te ne vai,
1: io salutare.
0: Sì, ecco, salutiamo. Ascoltiamo che la gente dal mare sta andando.
1: Ripeto, sì, lo so, bel ragione, bel tempo. Buongiorno ad Antonella Leoni, a Luigi Anni, a Rita Ranalli, a Loredana Ciaffoni, a Flavio Stacchiotti, buona domenica e serena a tutti, a Chiodi Luigi ed Anna, a Bruna Ruggeri, a Lucia Umile, buongiorno avvocato, Adriana Tondo, buongiorno a tutti, Rita D'Antonio, buongiorno e buona domenica a tutti, Max Rastelli, ciao, buongiorno, a Federico, buongiorno e buona domenica, Paola Ciccori, buongiorno e buona domenica, Tiro Torquati, buongiorno, Rossella Mattiucci, buongiorno e buona domenica,
0: Regina.
1: Avvocato Umile ci chiedeva del sottopasso, vabbè, le abbiamo risposto, Valentina Gambetti, buona domenica, e il resto viene da sé,
0: poetico.
1: Sandro Vagnoni, buongiorno e buona domenica.
0: Eccolo qua, e dobbiamo farlo parlare finalmente.
1: Mo lo facciamo parlare. Finiamo a salutare Betty Alma, buongiorno. Maria Angela Riozzi, buongiorno e buon lavoro.
0: È nuova?
1: Corrado Pedicchio, sì. Buongiorno Maria Angela.
0: Come
1: e
0: noi salutiamo.
1: Corrado Pedicone, buongiorno.
0: Ciao Corrado.
1: Giovanotti.
0: Corrado, allora che pensi tu? Va bene Alessio Persosa, e devi esprimere. Allora, dunque, che stavamo dicendo?
1: Dimmi, vuoi sentire Vagnoni subito?
0: Sì, Vagnoni, l'inaugurazione dell'impianto. Volevamo salutare anche tutti quelli che ci ascoltano
1: per radio,
0: sono
1: perché
0: tantissime che non, purtroppo non hanno possibilità di essere nominati.
1: Salutati, noi consideratevi salutati sempre. Allora.
0: Consideratevi salutati sempre. E non siete costretti.
1: È uscita Piccola Città,
0: sì,
1: anche.
0: Ricordiamo che ha un suo fascino la radio. Infatti, Fani dice: noi tengo la radio quello di sempre. Ma puoi vedere su. No.
1: Dice, gli piace la radio.
0: Ha la possibilità di vedere su Facebook.
1: Gli piace la radio.
0: Allora, questo è il cane che è stato buttato. Questi sono i ragazzi della scuola. Questo è quello che ha vinto, questa è stata una manifestazione in onore di Sandro Galantini, che era il trigesimo. Ecco. Allora, papà e figlio.
1: Prima il papà.
0: Tommaso.
1: Prima il papà.
0: Vai. Bene, se siamo qui, gran parte del merito si...
1: Si punta, è un
0: non
1: po'.
0: Non era lunghissima.
1: No, è breve, anzi.
0: Non lo so, che gran parte del merito si chiama.
1: Facciamolo andare un attimo, vediamo, dai. Ecco.
0: Ero perplesso, se siamo qui, gran parte del merito si chiama per Tommaso Vagnoni, che bella idea di partire con la vetreria, e siamo arrivati al fotovoltaico. Ecco, quando è partita l'esperienza della vetreria?
2: L'esperienza anche. No. Partì nel 1972.
0: Dove?
2: All'Alba Triani.
0: Come mai all'Alba?
2: Perché non c'era nessuno lassù e qua giù Giuliano ce ne stavano due o tre, allora ho preferito di aprirla all'Alba.
0: Allora ci stava Gagliardi e tu sei stato uno che lavorava lì.
2: Sì.
0: Esatto.
2: Lavoravo lì, poi mi sono messo da solo.
0: E quando sei andato da solo?
2: 1972.
0: È la
2: poi
0: prima.

0: la prima a Giulia Nordine nel 1976.
1: Quindi abbastanza tempo. Quella sede, quella. Qua è sulla diretta, perché se l'ascoltate sul computer viene
0: Cuba, quella di via Cuba negli anni 80.
1: Ma è rimasta quella tradizionale.
0: Sì, sì, è rimasta.
1: Chi è che sta di... Mi pare una tortura.
2: Anche il fotovoltaico.
1: Non si può sentire così. Però la potete ascoltare su Facebook, anche sul vostro telefonino, perché noi abbiamo controllato ieri e si sentiva benissimo. Era così, però capita, a volte si punta, quando c'è la connessione fa brutti scherzi, però da voi forse che è meglio che ogni tanto fa così. Beh, no, speriamo adesso che possa andare meglio, adesso andiamo a cercare l'intervista con sì, Sandro.
3: A Chiodi Luigi ed Anna, a Bruna Ruggeri, a Lucia Umile, buongiorno avvocato.
1: Così. Speriamo adesso che possa andare meglio.
4: Intanto salutiamo Arianna Narcisi, complimenti appunto per Narcisi, campione che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato nel nostro notiziario. Volevo ascoltare Sandro, se va meglio, come ci auguriamo, perché questo è il sindaco, questo è lui. Vediamo se lo troviamo, che già si muove. Speriamo. Stamattina è così.
1: Dal vetro al fotovoltaico. Quel passo è stato breve o no? Che ci dice il dottor Vagnoni?
5: Beh, grazie per il dottore, ma ancora no. Però...
1: Niente,
5: sì, sì, è vero, grazie. No, non è stato breve, è stato abbastanza impegnativo, però una soddisfazione che ci siamo tolti.
1: Quindi non è un'azienda fragile la vostra, pur facendo i vetri.
5: È da poco, siete, è da poco che
1: un'espansione,
5: sì, sì,
1: ma come avete pensato
5: a questo settore? Solo 50 anni fa l'azienda, quindi...
1: Sempre nella stessa sede tradizionale attraverso.
5: No, no, quella è la seconda, la prima fu in via Firenze.
1: Sì, ma la seconda è attraverso via Cuba.
5: Sì, sì. Sì, quella è stata la seconda. Non si sa ancora se sarà definitiva, perché a quanto pare abbiamo la terza generazione di vetrai.
1: E vogliono tutti fare questo lavoro?
5: Sì, i due figli di mio fratello stanno con noi, quindi hanno iniziato con noi. Se avranno intenzione di continuare come abbiamo fatto. Mio fratello.
1: E come siete passati appunto al fotovoltaico?
5: Questo è un pallino che avevo io sinceramente da sempre, l'ho fatto 15 anni fa sopra l'azienda, perché io ho sempre creduto nel green, poi ci siamo spostati, mi hanno messo in mente questa cosa, ci provai tanti anni fa, andò male con il famoso ammazzato sulle rinnovabili che diede l'allora ministro Romano con Berlusconi, che bloccano gli impianti a terra, quindi ci siamo un po' fermati per un po', appena le condizioni economiche e logistiche ce l'hanno permesso siamo ripartiti
1: e oggi ne inaugurate due, uno qui e uno a Notaresco,
5: sì, per un totale di un mega e tre, e abbiamo in programma un terzo che se il cerchio si chiude dovrebbe essere iniziato
1: in che zona?
5: A Colonnella,
1: quindi praticamente sempre nel Teramano.
5: Sì, nel Teramano.
1: Altri da brutto l'avete fatto?
5: No.
1: Pensate di fare?
5: Vediamo.
1: Partiamo intanto.
5: Partiamo.
1: Questo intanto è un punto di
5: partenza. Non pensavamo neanche di farne due, quindi già con due è una grande cosa. Magari se arriverà il terzo poi vediamo. Poi largo e giovane.
1: Cioè, dire, poi noi, ci stanno due che sono...
5: La strada l'abbiamo aperta. Poi se vorranno continuare, ben venga. Certo.
1: Grazie. Complimenti e buon lavoro.
5: Voi. Grazie, grazie.
3: Questo era Sandro Vagnoni, il nostro amico Sandro.
1: Dal vetro al...
3: Allora.
1: Parla.
3: Allora, facciamo qualche stacco, direttore?
1: Dal vetro
3: facciamo
1: al fotovoltaico.
3: Facciamo qualche stacco,
1: non mi degli stacchi. Quel passo è stato breve o no?
3: Poi noi torniamo con le altre rubriche, fra cui il meteo di Casalena, ovviamente.
5: No, non è stato breve, è stato abbastanza impegnativo, però una soddisfazione che ci siamo tolti.
1: Quindi non è una... Vogliamo salutare quelli che si laureano?
3: Come no, come no, come
1: l'Università di Bologna,
3: come no, bravissimi, Irene brava, Chiera, brava, brava, brava,
1: 110 e lode brava.
3: Poi il direttore di medicina la sente proprio, quindi
1: esatto, tutte le mie
3: è contento che aumentano i dottori. Sto cercando, vabbè, partiamo qua.
1: Sì.
6: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulia Nova.
7: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
8: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34.

0: Vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
1: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: È il momento di sentire Pierluigi per sapere che tempo che farà oggi e la prossima settimana, ovviamente. E noi lo chiamiamo subito.

0: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi il sole, penso che vada avanti così serenamente, tranquillamente.
1: Io direi che è iniziato il periodo caldo, perché l'anticiclone africano ha preso in pugno tutto il Mediterraneo, inizierà insomma da oggi a far sentire la sua. Certo, ci sono stratificazioni in cielo, ma parliamo del nulla, mentre il caldo andrà aumentando, quindi avremo temperature che si avvicineranno già oggi ai 30 gradi di massima, e anche le minime aumenteranno, insomma. Le minime che fino adesso sono state sotto i 20 gradi inizieranno ad avvicinarsi ai 20 gradi, nei prossimi giorni li toccheremo 20-21, quindi vuol dire che inizierà a fare caldo, e questa fase calda durerà almeno 7 giorni, almeno, perché da modelli matematici sembra che possa durare anche 10. Quindi insomma è la prima fase calda importante della stagione. Capita a metà giugno e insomma capita nel periodo in cui il sole ha più da dire, perché le giornate sono più lunghe e il sole è quasi allo zenith. Questo è qua.
0: Va bene, il tempo suo, un po' più caldo, ma il tempo suo. Va bene, ci aggiorniamo, a domattina.
1: Sì, ieri sera, bella partita Brasile-Marocco. Il Marocco ha veramente grande talento e meritava secondo me di vincere.
0: Ma com'è che non li guardavi i mondiali?
1: No, li guardo poco, più che altro guardo gli highlights per vedere chi ha segnato i gol. Però il Marocco ha giocato veramente molto bene.
0: Va bene,
1: per il resto
2: c'è 2000 problemi il Marocco, c'è 2000 problemi e gioca bene, gioca bene.
1: Giocano bene a calcio,
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Ci sentiamo domattina. Buona giornata, buon mare se ci vai.
2: Come Sanremo? Nessuno vede Sanremo.
0: E poi tu quando parli Sanremo?
2: No, quest'anno non ci sta.
0: Io infatti non le sto guardando.
2: Ma manco io, scusa, sono appassionato di calcio, niente.
0: Pozzo voglio Haiti.
2: Germania, Francia.

0: Inghilterra,
1: se c'è un retroscena,
0: Brasile che ha pareggiato, il Brasile poi doveva dire che il Brasile di Angelotti è stato costretto al pareggio
1: dal Marocco. Allora te lo fa?
0: Allora niente, dobbiamo
1: il momento della pagina degli auguri, che come sempre,
2: ogni mattina Mario apre il suo bar, pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fino
2: caffè. Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo, insomma, o direttamente a casa tua.
5: Un altro settore, ma ci fa piacere vedere che è attento a recepire quelle che possono essere cose nel mercato. E inoltre nel futuro, naturalmente, noi come ente comunale ragioneremo per fare delle comunità energetiche, per cercare di vendere energia.
0: Allora ci siamo per passare al santo del giorno.
1: Beh dai,
6: hanno fatto l'ultimo lavoro
1: oggi, è 14
0: Sant'Eliseo.
6: Ho voluto a guardare che
0: sono curioso. Il suo nome significa Dio salva.
5: Curioso,
1: sì.
0: Uomo deciso rispose con entusiasmo al gesto simbolico di Elia, che per ordine di Giavè lo consacrava profeta e suo successore. La scrittura ricorda una lunga serie di suoi prodigi, ecco, vedi, quali la divisione delle acque del Giordano, ecco quello, chi fu, Eliseo.
1: No, il mar Rosso del Mosè.
0: La resa potabile dell'acqua a Gerico. Caro Sospiri, tu questo dovevi ingaggiare.
1: Sant'Eliseo.
0: Sant'Eliseo, protettore dell'acqua.
1: Andavi all'Aca.
0: E quindi lo mandavi all'Aca, facevi il miracolo, poi con le richieste e lasciavi stare il ruzzo. Niente di tutto ciò. Ma anche la moltiplicazione dei pani per sfamare un generale. Ma tutto qua ha fatto. Morì per nonostante tutto, verso 790, e venne sepolto nei pressi di Samaria, va bene? Ho augure che si chiama Eliseo, può festeggiare tranquillamente, senza problemi, e senza moltiplicare il pane, sperando che ce l'abbia e che l'acqua... Auguri anche per il compleanno a Gaetano d'Ercole.
1: Auguri.
0: All'avvocato Berardo D'Antonio.
1: Auguri, Berardo, auguri.
0: Berardo, auguri. A Romina D'Andrea.
1: Auguri.
0: A Roberto D'Alessandro.
1: Auguri.
0: Come lo conviene il cognome?
1: Mirabili.
0: Claudio Mirabili. Elisabetta Cistarelli.
1: Auguri, auguri.
0: E Antonella Bruni.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: A tutti
1: auguri.
0: Tanti auguri da parte della Giorgica.
1: Vi ricorda che per ricevere gli auguri in radio e vederli pubblicati su Piccola Città basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Andiamo avanti, che è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che come sempre puntuale arriva come il mezzogiorno. Allora, vediamo se riusciamo a scaricarlo, suppongo di sì, forse, eccolo qua. Allora, non ti distrarre però, mi sento solo.
0: No, oggi è 14 giugno. Detto che sulle interviste a Bonomo e al sindaco sul fotovoltaico un sacco di male parole, su quelli di Tommaso e di Sandro Vagnoli, bravi, complimenti, bella idea. Vabbè, ragazzi, vabbè, comunque meglio così. Oh, comunque tu l'hai visto, mi pare che era un terreno stupendo quello dove che hanno sacrificato.
1: Andiamo
0: avanti. Oggi è la giornata mondiale, e sono felicissimo di ricordarlo, del donatore di sangue. La data ricorda la nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni. E serve a ringraziare i donatori e sensibilizzare sull'importanza delle donazioni per salvare vite umane.
1: Donate.
0: Veramente
1: donate.
0: Pure donne.
1: Io
0: vero?
1: Dono, sì, dono. Ecco una giornata curiosa per il 14 giugno. Giornata internazionale del cagno. Il cagno. Il cagno è un termine popolare che indica un vino aspro, ruvido, quasi imbevibile. E il vino cattivo, quello che in campagna si definiva cagno, quando pizzicava la lingua e stringeva la bocca.
0: Questo è un cagno,
1: Una giornata ironica dedicata a quel bicchiere che nessuno vuole riassaggiare, ma che fa parte del nostro lessico contadino. Vedi che ti fa Vincenzo? Come ti caccia delle giornate. Oggi è la festa internazionale dei web blogger, quello è il cagno. In Italia è l'anniversario della nascita del nucleo investigativo centrale, reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria. L'almanacco nel dettaglio. alle 9.08 la temperatura era di 27,2 gradi, l'umidità 54%, il clima caldo e il vento a 5 orari. La massima sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è 31 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.45, il culmine è alle 13.04, la durata del giorno è 15 ore e 21 minuti. La luna è sorta alle 4.06 e tramonta alle 20.38, la fase lunare è luna nuova, visibile all'8%. Nati oggi, 14 giugno 1946, 80 anni fa, Donald Trump, imprenditore, personaggio televisivo e politico statunitense.
0: Cioè l'ha messo personaggio televisivo, che è un comico.
1: Beh, ha fatto due o tre trasmissioni.
0: Pure come Reagan.
1: Sì, sì, sì. 47 ha fatto il candidato, pure cioè, poi il briatore l'ha copiato qua in Italia col candidato. 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America dal 2025, in precedenza è stato 45esimo presidente dal 2017 al 2021. 14 giugno 1969, 65 anni fa, Paolo Bonolis, conduttore TV, fra le trasmissioni che ha presentato, che ha incastrato Peter Pan. 14 giugno 1971, 55 anni fa, Billy Myers, cantante, poi ascolteremo Kiss the Rain.
0: Allora, uno è bacio e uno è pioggia.
1: Bacio la pioggia, potrà essere. De.
0: Sì, ma cos'è un imperativo? Kiss uguale per tutti.
1: Bacio la pioggia. I fatti nella storia, 14 giugno 1966.
0: Per l'italiano, vai.
1: 14 giugno 1966, 60 anni fa, Capitol Records ritira dal mercato tutte le copie dell'album compilativo dei Beatles, Yesterday and Today, il giorno prima della sua messa in vendita per via della copertina che riproduce una grottesca fotografia di Robert Whittaker in cui i quattro membri del gruppo sono vestiti da macellai e circondati...
0: Ieri e domani?
1: Sì. No, ieri e oggi.
0: Vabbè.
1: Da macellai, circondati da pezzi di carne, bambolotti rotti. L'album verrà rimesso in vendita con una copertina diversa il successivo 20 giugno.
0: Fabrizio, perché ci ha mandato tutti questi giornali? Ci ha mandato quello del
1: Rialto. La segna stampa.
0: Perché ci ha mandato? Forse ho mandato
1: ci capita, ci capita. Sì,
0: allora, vediamo che cosa c'ha, che giornale che vede Fabrizio. Vede il Corriere Adriatico, il centro, la domenica, che domenica?
1: Del sole 24 ore.
0: Il Messaggero, la Repubblica.
1: È il sole, è la Repubblica.
0: E questo è il commercialista. A chi rimandavi? Poi, chi...
1: 14 giugno 1971, 55 anni fa, l'inaugurazione a Londra per il primo locale della catena di ristoranti tematici Hard Rock Café, situato al civico 150 di Old Park Lane ed Hyde Park. Stavo è stato adesso, fondato da Peter Morton e Isaac Tigret con l'intento di promuovere culture e abitudini alimentari americane nel Regno Unito.
0: Stavo di destro.
1: Destro?
0: Destro Marcotero del caffè.
1: Ah, ah, ah, ah. 14 giugno del 1981, 45 anni fa, negli Stati Uniti, un nuovo concerto evento contro il nucleare, Survival Sunday di Bruce Springsteen, con la partecipazione di Jackson Browne, Mano Fassender, Gary, US Bonds e tanti altri che si esibiscono con il boss all'Hollywood Bowl di Los Angeles.
0: E questa è presa posizione con le lamenti di Gregorio,
1: va bene. Negli Stati Uniti, abbiamo detto, la Corte di Cassazione, il 14 giugno del 2001, condanna a 5 anni di carcere Francesco De Lorenzo, ministro della Sanità,
0: generale.
1: Giudicato colpevole di aver incassato tangenti delle industrie farmaceutiche durante il mandato come ministro della Sanità.
0: 5 anni, chissà quanto sono arrivati,
1: versa
0: la pena.
1: Ma secondo me sì. Quello che ne ha trovato.
0: Non credo che abbia fatto 5 anni,
1: 2 e mezzo, 3. Frasi famose: la velocità è la mia forma di cortesia. La frase è di Paolo Bonolis, nato il 14 giugno del 61 a Roma, un conduttore televisivo, showman e autore televisivo italiano. Tra i volti più noti della televisione italiana, ha iniziato la sua carriera negli anni 80 conducendo programmi per bambini come 321 Contatto e soprattutto Bim Bum Bam, che lo ha portato alla notorietà sul piccolo schermo.
0: Ci tenevano al Bim Bum Bam attualmente il rappresentante Giorgini, sta? Che poi non ci vuole andare, ci manda la De Padre.
1: Al Bim.
0: Al Bim Bum Bam.
1: Ha poi condotto numerosi programmi di successo sia per le reti Rai che per Mediaset, tra i quali Beato tra le donne, I cervelloni, Fantastica italiana, Tira e molla, che ha incassato Peter Pan, Striscia la notizia, Affari tuoi, Domenica In, Ciao Darwin, Il senso della vita e Avanti un altro. Gli ultimi tre in particolare coideati da lui stesso. The Brut coideati.
0: Potrebbe poi riposare questa, alla luce di tutti questi impegni.
1: Potrebbe.
0: Molteplici. Buona giornata, Vincenzo.
1: Buona giornata, Vincenzo.
0: Ricordiamo che su Piccola Città, che non puoi far vedere,
1: come
0: sì,
1: no, ecco,
0: perché
1: qua
0: c'è un articolo di Vincenzo quando parla di frutta e verdura, sì, lui è l'avanguardia, tu non lo sai, lo sai tu?
1: Lo so. Dove sta?
0: Fuori pagina, una rassegna letteraria.
1: Ah, no, quella di Vincenzo?
0: No, fuori pagina.
1: E qual è Vincenzo?
0: Beh, che ne so, tu lo sai.
1: Tu sei sicuro? L'ho letta, ma pare che ci stava Vincenzo.
0: Vincenzo è bravo, eh.
1: Ma è padre a me.
0: Che qua?
1: I tre moschetti, eh.
0: No, quello.
1: Ah, bimbo, poi dorme. Vabbè. Vabbè, però vabbè.
0: Non c'è. Vabbè. Allora vi ringraziamo.
1: Vi ringraziamo, però facciamo un salto sull'Ansa perché potrebbe essere veramente firmato
0: un'altra guerra.
1: Firmato l'accordo oggi, anche se stamattina ho letto e ho sentito che era saltato. Il Mimi ci fa sapere che anche il diesel torna sotto i 2 euro.
0: Ah,
1: 1998 euro
0: al benzina?
1: Litro. E la benzina al self 1891 euro al litro.
0: Cala,
1: deve scendere ancora un po', ma non scenderà adesso. Non subito, no, perché comunque le riserve stanno bassissime. Quindi
0: Meloni,
1: la domanda sarà
0: di fascismo per gli editori?
1: È censura.
0: Esagerate, ma non ci siamo d'accordo.
1: Starmer, intercettata nella manica una petroliera della flotta ombra russa. Dai, dai, secondo una sequestrare le navi, ma quello si arrabbierà. 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume. E Trump assicura agli avversari, state per essere disorientati.
0: Vedi il risultato che c'è di Montella che ha perso? Sopra.
1: Mm-hmm, sì.
0: Con l'Australia ha perso.
1: Ah,
0: la signora Canguro.
1: L'Australia ti ricordi che nel 2006 ci cacciava dai mondiali se non era per il rigore di Totti?
0: E quella è là che ha fatto lo spiritoso, faremo.
1: Ma poi il paladino,
0: capito? Ma andiamo pure insieme a Tajani, stava la birra là.
1: Quello se va in Turchia, se non è che te la
0: fa. E l'uomo di Trump è il calcio, una cosa disastrosa. Svizzero italiano, Svizzero, credo che la Svizzera ha combinato quello che ha combinato.
1: Vabbè, non è successo
0: niente, come sempre.
1: Non si sono messi d'accordo. A parte Trump che minaccia gli alleati, ma vabbè, questa è una cosa normale, sto ubriaco.
0: Abbiamo vinto in Irlanda, ma senza l'Europa.
1: Sì. Allora,
0: ma come ci desastrate.
1: Salutiamo i nostri amici, salutiamo tutti.

0: era Billy Myers con molto, Kiss molto, the molto, Rain molto, molto. E con questa canzone chiudiamo il Radio Zino Notizie di oggi. Vi auguriamo una buona domenica e noi ci risentiamo domattina, solita ora, solito orario.
1: Canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
4: Radio Giulianova, chiocciola libera.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze, domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

innamorato, credo. E lei ti ama a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Buona. E la chitarra? Suona.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.